Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde. E dopo ogni pensiero che mi passa dopo passa veramente. Gli abbracci, le sperle. Lo so che

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io davanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: 日染的这个人，
1: RAI Radio tutta italiana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Meteorati.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: mattina italiana, no?
1: La mattina italiana.
0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno Marco.
1: Buongiorno a voi amici, ma che bella, che bello che ci sia anche Marco stamattina.
0: Ogni tanto fa le incursioni.
2: Chi c'è questa mattina? Chi c'è?
3: Fuoco nel fuoco!
0: No, non ricominciate che vi spengo i microfoni stamattina.
2: Tanto sei lontana dai microfoni.
0: Ma non fa niente, ci arrivo.
1: Da Topo Gigio a Eros Ramazzotti in un attimo.
3: Fuoco nel Giovanni! Fuoco ne Chiara, buongiorno a voi signore e signori.
0: Buongiorno, io non lo sentivo da domenica, pensa tu Giovanni.
1: Ah, sì,
0: domenica abbiamo fatto un collegamento durante mattina tutta italiana
3: weekend. Senti, quanto c'è di terrore negli occhi di Giovanni che dovrà rimanere da solo due giorni qui?
0: Secondo me tanto, però ce la potrà fare. Io
2: confido, abbiamo fiducia
0: in
2: te.
0: Sì,
2: crediamo in te Giovanni.
1: Vi ringrazio moltissimo. Voi invece cosa fate giovedì? Raccontate.
2: Sono fatti, no? Sì, abbiamo.
0: Allora, posso dirti, sarà molto comico perché dobbiamo prendere anche l'aereo io e Marco, quindi saremo.
2: Ma che c'è di comico con l'aereo?
0: Io sarò terrorizzata, stritolerò la mano di Marco.
2: Ma mica siamo seduti vicino, che
0: io,
2: ne sai?
0: Io chiederò
2: aiuto.
0: Non mi vuoi neanche vicino seduta?
2: Ma sì, dai, va bene.
0: Mi offendo, me la prendo sul personale questa cosa.
2: No, assolutamente.
1: Destinazione?
2: Paradiso.
1: No, metterei adesso farei subito il primo grande collegamento, certo, città,
0: Giovanni, quando tu gli riservi così a Marco proprio, cioè, è automatica la risposta, capito?
3: Destinazione paradiso,
1: bellissima tra l'altro,
3: e fuoco nel fuoco. Destinazione paradiso.
1: Fuoco nel secondo toclo.
0: C'è anche per fare queste cose. È incredibilmente intonato. Se le facessi io.
2: No, vabbè, perché se provaci.
1: No. Poi con un po' di supporto dell'oculele,
0: no.
1: Che comunque oggi
2: no, ce l'ho di là. Comunque, perché tra poco devo andare dai bambini. Devo andare, cioè i bambini che mi aspettano.
0: È vero, ricordiamo, vai.
2: 7:30 su Radio Kids. Vi porto via un po' di pubblico. Dai. un po' di ascoltatori. Andate tutti su Radio Kids, sempre su Rai Play Sound. Dub Radio. Avete dei bimbi piccoli e invece non ascoltate Giovanni e Chiara, ascoltate Radio Kids. Sì, ma io sono un'ora, alle 8:30 finisco, possono ritornare tutti qua, ecco.
0: Ah, bravo, ok, se vuoi torna anche tu qui perché avremo anche la nostra dottoressa Giulia Proietti.
2: Ah, la psicologa, bello.
0: Se vuoi psicanalizzare da lei, se vuoi farti psicanalizzare.
2: Vabbè, c'ho 700-800 domande da farle, va bene.
1: Guarda, è l'ideale anche perché noi insomma.
2: Vabbè, io vado, voi che fate?
0: Ci ascoltiamo Cesare Cremonini.
2: Bello, che cos'è?
0: Figlio di un re. Piace molto a Giovanni.
2: Dai, fate compagnia a Chiara e a Giovanni.
0: Prima io cominciavo con Fred De Palma, adesso cominciamo con Cremonini.
2: E te sei a boomerizzare pure tu, eh? Vabbè.

0: Yeah, Fabri Fibra, Lazze, Madame qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ti è piaciuta questa?
1: Questo yeah che
0: vabbè dai, comunque siamo in ambito trap, e, insomma è una cosa che mi è venuta anche perché la stavo cantando, stavo canticchiando internamente. A differenza tua che stavi cantando appunto Eros Ramazzotti, che ti è uscito un fuoco nel fuoco.
1: No, mi avete contagiato pure, sai cosa è successo adesso che dovevo andare un attimo a prendere l'ascensore? Mm-hmm. E ho detto fuoco nel fuoco. Mi hanno contagiato, sia Giovanni che Marco.
0: Io e Marco abbiamo fatto un ottimo lavoro, ovviamente una canzone bellissima di Eros Ramazzotti che è Fuoco nel Fuoco, che secondo me
1: non la metteremo.
0: Mi pare di averla vista in scaletta, ma comunque se non c'è penserò io ad inserirla.
1: Io penserò a cancellarla.
0: Penserò a cancellarla. Senti, ma come sei bella oggi? Sei vista molto bene, devo dire la verità.
1: Grazie.
0: Come tutti i giorni d'altronde, io comunque sono ripetitivo, però insomma ogni giorno mi sorprendi sempre di più e quindi insomma non si può non dirtelo.
1: Ma in questo caso la scarpa fa tutto.
0: È la scarpa, dice.
1: La scarpa è molto figa.
0: Allora, la scarpa si può dire che è quella di ieri.

0: guardato subito malissimo, però abbinata, comunque reinventata in un altro look.
1: Sembrano altre scarpe.
0: Completamente. Non hai altre scarpe? Hai altre
1: Sembrano
0: scarpe.
1: Altre scarpe.
0: Sembrano altre scarpe, bravo, esatto.
1: Giovanni, è ripartito bene, mi hanno un complimento.
0: No, dico, hai dato completamente un malissimo. Mood nuovo, ti sei reinventata con, giustamente, a parte che la scarpa, vabbè, è quella cosa che puoi metterti anche tutti i giorni se vuoi, non è che dici qualcosa.
1: Ti stai incartando da morire.
0: Non è che dici i calzini,
1: non ti
0: le
1: preoccupare, è ripartito bene, non sei finito altrettanto bene.
0: Ma in realtà
1: bene.
0: Stavo facendo solo che complimenti, non si può dire nulla. Vabbè, comunque allora non dirò più nulla, che almeno è meglio così.
1: Ma no, non è vero. Io penso di essere la persona più chill di questo mondo.
0: No, tu sei molto chill. Dico che mi spiace che molte volte quando ti faccio i complimenti non li cogli, forse perché evidentemente mi incarto io e parto bene. Poi dopo mi inserisco in degli angolini che evidentemente sono evitabili.
1: Senti, ma invece ieri sera che hai fatto?
0: Ma allora, ieri sera devo dire la verità che sono uscito fuori a cena. E sì, assolutamente. Ho fatto una bellissima cena con amici, mi sono divertito.
1: Cena romana?
0: Però molto sul presto, che comunque ormai il prompt delle cene quando le propongo sono, mi raccomando, ragazzi, 7:45. cominciamo a vederci, insomma, lì ci beviamo un bicchiere in 10 minuti e poi dopo, insomma, alle 8 gambe sotto al tavolo.
1: Ti posso dire che anche se, insomma, non dovessi svegliarmi prestissimo la mattina per fare la radio qui, no?
0: Sì.
1: Andare a cena anche alle 21:30 a me non piace mangiare così tardi.
0: No. Ma io ti dico, io in realtà non sono un grande amante.
1: Va
0: del...
1: bene 20:30 massimo, va bene.
0: No, 20:30 massimo, dici, beh, 21:30 sì, può essere un po', sai cosa, che dipende molto dal contesto, dipende molto da dove sei, che tipo di impegni hai, perché ad esempio in Spagna pranzano
1: Spagna, sì,
0: tardissimo, ma un sacco comunque di persone che conosco tendono a mangiare comunque molto tardi. Però giustamente, se uno ha degli orari, come nel nostro caso, deve alzarsi comunque all'alba prima ancora del canto del gallo, come si dice. A questo punto direi che, insomma, è il caso di fare un pochino prima.
1: No, quello certo, però in generale mi piace andare sempre verso le 20:30
0: sì,
1: massimo.
0: Però poi tu mangi presto, cioè solitamente tu verso che ora mangi, verso che ora ceni?
1: Verso le 20.
0: Verso le 20, ok. Sì. Però vai a dormire un po' tardino, nel senso che comunque poi adesso non voglio spoilerare con i nostri amici all'ascolto, ma come dire, poi cosa fai dopo? Nel senso, tu finisci cena e studi, fai le cose,
1: probabilmente,
0: insomma.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Sì, studio, porto Holly giù, il mio cane, la mia cagnolina. E poi vado
0: che non è un cagnolino, perché comunque Holly non è che dice un chihuahua un labrador comunque grosso, ma è un cagnolino.
1: L'hai visto il video?
0: Sì, ho visto il video, ti ha travolto completamente. Ma perché loro sono talmente teneri, carini, ovviamente, che non si rendono conto
1: no, assolutamente non ha proprio la contezza della sua stazza,
0: no.
1: Holly,
0: cioè, ti ha dato un bacino,
1: si sente un chihuahua.
0: Infatti.
1: Si sente proprio un cagnolino. Sì, si sente un barboncino toy.
0: Per non farlo rimanere male non sa come dirglielo, quindi insomma accetti questa cosa. È il doppio di te quel cane. Ne sei consapevole?
1: Sì, però voglio bene lo stesso.
0: Ma certo, ovvio.

0: E qui si sta proprio da Dio con Brescia su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:29 e questa puntata di oggi, no, di questo martedì 6 ottobre, lo vogliamo cominciare con un mantra, giusto Giovanni?
1: Assolutamente sì, vuoi annunciarlo tu oppure...
0: Lo leggo io.
1: Leggi tu.
0: Allora, il mantra di oggi è Carpe Diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita. Oggi cominciamo così, siamo molto filosofi.
1: Siamo molto zen, siamo
0: molto
1: oggi,
0: filosofi.
1: Dire, molto filosofi, zen,
0: è
1: profondi.
0: È proprio, sì, un invito a guardare la vita con occhi diversi, a non lasciarsi trascinare dalla routine e ad avere il coraggio di scegliere la propria strada.
1: Verissimo, e ci terrei anche ad aggiungere il non dare mai per scontato nulla, anzi, e cogliere tutte le occasioni che ci passano davanti agli occhi.
0: Quello che abbiamo sempre un po' detto, no? Romanticizzare ogni dettaglio della nostra vita, perché non si deve dare mai per scontato niente, qualsiasi cosa che noi abbiamo è sempre comunque bello.
1: È vero, anche se sai comunque...
0: E riconoscere che non è scontato.
1: E riconoscere che non è scontato soprattutto, sai, noi comunque vivendo tutti i giorni, magari avendo giustamente una routine, vedendo un po', non dico le stesse persone, ma facendo un po' le stesse cose agli stessi orari, purtroppo poi tendiamo, no, a mettere in secondo piano quelle cose che sono in realtà molto molto molto molto importanti. Ho sentito sotto la base che è partito uno strumento, comunque ogni giorno questi strumenti ci raccontano qualcosa di nuovo e noi non possiamo che imparare. Comunque Chiaretta, lo sai che oggi, esatto, lo sai che oggi tra l'altro è una giornata molto importante per, sai che noi la mattina leggiamo comunque e impariamo tutti i giorni, noi gli ascoltatori che sono all'ascolto, le rubriche, le ricorrenze della giornata.
0: No, ma oggi è una cosa molto importante da dire, quindi vai, dilla subito.
1: Oggi amici, udite udite, perché è il 102esimo compleanno della radio italiana. Grazie, perché ho il telefono in mano, non potevo farlo io. Nasce proprio a Roma il 6 ottobre del 1924, ore 9 di sera. Luri inaugura le trasmissioni radiofoniche italiane, una voce e un concerto entrano nelle case. Comincia la storia che oggi continuiamo insieme a voi. Quindi
0: sì.
1: non si poteva non fare l'augurio alla nostra tanta amata radio.
0: Facciamo gli auguri di compleanno.
1: Che tutti i giorni a me, te in questo
0: che
1: caso, ci abbraccia.
0: Che tu pensa, proprio qui nei nostri studi, cioè nel palazzo di via Siago 10, la nostra sede. No? Due anni fa, per il centesimo, per i 100 anni della radio, hanno proprio organizzato una mostra su Marconi, perché tante cose qui nel nostro palazzo sono proprio autentiche.
1: Dai,
0: cioè sì, c'è il pianoforte che è autentico, ci sono tante, c'è proprio la scrivania che è quella che usava Marconi in uno studio che sta su.
1: Okay.
0: Poi te lo farò vedere quando
1: il
0: abbiamo
1: pianoforte
0: tempo.
1: È quello che ho visto l'altro giorno.
0: È proprio lui. Bellissimo. È proprio lui. Quindi hanno proprio organizzato una mostra qui nei nostri studi ed era stupenda. Io sono anche stata a Marconi, insomma, è stato proprio lungimirante.
1: Che bello, che meraviglia. Beh, comunque via Siago qua siamo proprio nella Mecca della radio, voglio dire, italiana,
0: Non volevo dirlo,
1: no, però
0: è ovvio, cioè,
1: diciamolo,
0: ragazzi,
1: questo
0: dai,
1: è un museo, ogni volta che entro comunque, ma per i pavimenti, ma per la storia che si respira all'interno di questo posto,
0: tra l'altro, che ci sono proprio cose autentiche
1: veramente,
0: cioè, dell'epoca, quindi
1: bellissimo, bellissimo. Siamo proprio fortunati a varcare quella porta ogni mattina alle, diciamolo, alle 6:20.
0: Sì.
1: Giusto, ogni volta facciamo un po' di fatica a dirlo.
0: Sì.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Irama Cabana qui su Rai Radio Tutta Italiana e sono le ore 7:38, Chiaretta, stiamo già ballando.
1: Siamo
0: esatto.
1: Io almeno sto ballando, sto cercando di convincere anche Giovanni a ballare con me, ma non lo vedo proprio convintissimo.
0: Vabbè, devo dire che però stai facendo dei passi da gigante, dico, nei miei confronti, perché guarda che musica che ti metto, nel senso, io solitamente sai che parto molto più graduale, con calma, lentamente, invece insomma sei partito con delle belle bombette, insomma adesso tra poco ci saranno anche un bel po' di artisti trap e poi insomma comunque Irama, devo dire che
1: però mixiamo tutto anche con poi i gusti musicali che sono più che calzano
0: Che calzano di più, esattamente. Comunque, tornando alle ricorrenze del giorno, amici, proiettiamoci appunto nella Parigi del 1889, perché il 6 ottobre appunto del 1889 nasceva ai piedi di Montmartre, a Pigalle, lo storico...
1: Montmartre. Devi dirlo più in francese.
0: Montmartre, perdona.
1: Bravo.
0: Perdonami. lo storico... Moulin Rouge.
1: Bravo.
0: So che ho voluto creare un po' di attesa nel dirlo, perché so che mi avresti corretto. Comunque, ballo, spettacolo sotto un mulino rosso destinato a diventare un simbolo delle notti parigine. Insomma, chi è che non lo conosce il Moulin
1: Rouge? Io sono stata.
0: Sei stata?
1: Bellissimo.
0: Anch'io sono andato,
1: bellissimo.
0: Devo dire che magico. E poi, amici, il 6 ottobre del 1929 sui campi italiani comincia la prima Serie A a girone unico. Le squadre si affrontano nello stesso torneo nazionale e prende forma il campionato che oggi conosciamo, che è appunto la Serie A.
1: Ma io ieri ho visto la partita, c'era Italia contro Turchia, non mi chiedere chi ha vinto perché poi mi sono addormentata però la stavo guardando insieme a mio fratello.
0: Beh, tuo fratello invece immagino che sia arrivato fino alla fine, fino in fondo.
1: Penso proprio di sì, ma Michele è proprio fissato con il calcio. Sì, cioè, lui segue tutto.
0: Che squadra tifa?
1: Lazio.
0: Ok.
1: Lui segue la Lazio, che invece è tipo la Roma.
0: Tifi a Roma. Quindi lui, durante l'evento Rai che abbiamo fatto per la presentazione dei palinsesti allo storico, appunto all'Olimpico di Roma, lui si sarebbe seduto, avrebbe fatto la foto nelle panchine. Come
1: ma
0: dire,
1: già ce l'ha, non ti preoccupare.
0: Immaginavo.
1: Sorella, gli ho regalato per Natale un bellissimo calendario, ovviamente della Lazio, autografato da tutti i calciatori.
0: Ragazzi,
1: io non perché voglielo dare a brava sorella, però...
0: No, beh, è un super regalo, ma spiegami un attimino proprio una cosa di backstage, insomma, come ci sei arrivato? Come l'hai fatto?
1: No, ragazzi, i migliori non svelano i propri segreti. Al massimo te lo posso dire, ti posso come dire tutto. Qualcosina off microfoni. Però okay. Ti ricordi quando all'inizio della nostra trasmissione di mattina tutta italiana chiedevamo anche magari se ci fosse qualche buon'anima che ci può portare la colazione?
0: Come no, me lo ricordo
1: benissimo. Tu pensa che oggi mi è arrivato un messaggio, sì, proprio da una nostra ospite che arriverà tra poco, che ci ha chiesto caffè, ginseng o cappuccino? Giovanni pure che cosa vuole?
0: Ma
1: cioè, qui proprio siamo alle ordinazioni, ragazzi.
0: Qua siamo arrivati. Beh, sei tu che comunque hai lanciato, come dire, questo trend
1: di
0: lanciare il sasso in diretta e poi ovviamente ma dai, ma non dovevi, arrivano 5-6 amici, colleghi, comunque anime pie che con in mano appunto tutto quello che tra l'altro hai richiesto in diretta.
1: Sì, sono stati molto gentili. E perché quando facevo la trasmissione con Marco il weekend, sì, un po' di mesi fa, lui chiedeva sempre un invito a pranzo. A me questa transizione mi è rimasta, l'ho portata avanti, però visto che andavo in diretta in orari, certo, molto diversi, la mattina la chiedevo al posto del pranzo alla colazione.
0: Beh, comunque diciamo che un modo l'hai trovato. Esatto.
1: Sta tutto. Io chiederei quindi un cappuccino. Tu che chiedi?
0: Ma io mi sa che chiedo perdono, sai?
1: Ah sì?
0: Sì.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ed eccoci tornati con Olli Devastante qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Talmente che è devastante.
0: Vero? Anche noi abbiamo perso, giustamente.
1: Sì, abbiamo perso un attimo il filo.
0: Ci siamo persi un attimino in canzone, nella canzone.
1: Perché Olli fa questo effetto, ragazzi. È oggettivo, la cosa è oggettiva.
0: Ma poi devo dire che quando ci piace una canzone proprio cantiamo fortissimo qui dentro. Alziamo il volume, cantiamo fortissimo e...
1: Sì, infatti se volete vederci cantare o comunque tentare,
0: esatto,
1: un approccio verso il mondo.
0: Ecco, brava, tentare già rende più idea.
1: Canto, potete seguirci sui nostri social, perché lì stiamo cominciando a postare, a pubblicare tutto quanto, tutte le nostre varie stories, che tra poco faremo anche con la nostra super ospite Giulia Proietti, che secondo me dopo questo annuncio non verrà più.
0: Esatto.
1: E ci sta ascoltando, ha detto allora vuole stare, non vengo.
0: Che salutiamo tra l'altro Giulia, adesso tanto si paleserà molto gentilmente qui in studio con tutte le cose che le ha richiesto, che ovviamente è una lista della spesa incredibile, poi lei è super carina, quindi sono sicuro che arriverà qui con...
1: Questo da molto carina, perché
0: cose.
1: ci conosce abbastanza bene.
0: Sì.
1: Perché a me ha detto ti porto il cappuccino e a te invece ha detto ti porto l'acqua.
0: Beh, io diciamo che sono molto minimal in questo caso, nel senso che comunque non puoi sbagliare anche nel dubbio, comunque l'acqua. L'unica roba forse è il 50% di possibilità che magari la beva frizzante, ma comunque non...
1: Tu non la bevi frizzante?
0: Io mi piace anche comunque frizzantina, devo
1: effervescente,
0: dire la verità. Effervescente, bravo, esatto, leggermente frizzantina.
1: Frizzante a me più dà fastidio.
0: Vabbè, yes, comunque, esatto. Comunque tornando noi alle ricorrenze della giornata,
1: prima,
0: che non sono finite.
1: Prima, giusto.
0: C'ho messaggioni?
1: No, ancora no. Non sono arrivati gli ultimi messaggi. Okay. Perché abbiamo dato ancora il numero di telefono.
0: Giustamente.
1: Cioè, Giovanni, ci siamo persi questa cosa. Allora, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono se volete interagire insieme a noi, se volete mandarci messaggi, messaggi vocali, tutto quello che volete noi lo leggiamo live in diretta. E vi ricordo che potete farlo anche attraverso i nostri account social, tanto siamo attivi, attivissimi anche lì, quindi vi leggiamo in tempo reale. Vogliamo ricordare anche dove ti possono ascoltare.
0: Esattamente,
1: così?
0: Mi raccomando, ascoltateci in DAB sulla nostra applicazione di Rai Play Sound e ovviamente tramite la vostra televisione, la vostra Smart TV collegabile a internet, canale 710.
1: Giusto, e proprio attraverso il mondo dei podcast possiamo fare uno spoilerino per l'ospite di domani?
0: Uno spoilerino?
1: Eh sì, perché l'ospite di domani è un connubio, lui unisce il mondo del podcast e il mondo musicale.
0: Hai visto?
1: Il mondo del canto, il mondo delle...
0: È un medium, però in questo caso anche lui è un medium, per rimanere un po' in tema. No, no, non proprio.
1: No, vabbè, cioè,
0: volendo, esatto.
1: Ma perché no? Sì.
0: Ho detto quella parola, comunque hai avuto il male.
1: Sì, no, infatti io...
0: Ti è passato la vita davanti, però ti ho visto che ti sei fermata e mi hai guardato come per dire no, domani non ci riesco.
1: La grandissima Elisabetta ci manca, anzi quando,
0: esatto,
1: quando vuole noi la riospitiamo molto,
0: sì,
1: molto volentieri.
0: Ma era molto contenta,
1: io
0: comunque, anche lei stessa ha detto che...
1: Penso di sì.
0: Voleva tornare.
1: Immagini se adesso off microfoni, no, da quei due matti non voglio più tornare.
0: No, diciamo che gli ho detto io, guarda Elisabetta, mi raccomando, insomma, non tornare proprio la settimana prossima, perché insomma Chiara prima di, come dire,
1: sì, la devo metabolizzare ancora,
0: esatto,
1: però lo sai che avrei tantissime domande da farle,
0: sì,
1: tante, quindi comunque Elisabetta Lupano la salutiamo e la riospediamo molto volentieri.
0: Esatto, comunque oggi torniamo alle ricorrenze del giorno, perché
1: sì,
0: compie gli anni il grande Ivan Graziani, il primo cantautore rock italiano, che nasce il 6 ottobre del 1945 e nasceva proprio a Teramo e oggi avrebbe compiuto 81 anni. È considerato il primo autentico cantautore rock italiano. Univa l'energia della chitarra elettrica alle storie della canzone d'autore. Una voce inconfondibile dietro quegli occhiali rossi.
1: Vedi, io abbiamo dato il numero di telefono, ci è arrivato un super messaggio. Ciao, buona giornata dal vostro affezionato Roberto da Perugia. Siete la nostra radio ufficiale del risveglio.
0: Wow,
1: quindi noi diamo il numero
0: Roberto
1: e ci arrivano i messaggi.
0: Hai
1: quindi
0: visto?
1: 334 60 45 640.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Berlino di Ernia qui su Rai Radio Tutta Italiana, tra l'altro una canzone molto bella, molto sentita e molto sensibile, un po' come l'ospite che ci sta per venire a trovare, che a
1: per raggiungere, anzi esatto. Tecnicamente è già arrivata.
0: È già arrivata in realtà.
1: Ci ha anche portato la colazione, quindi io la ringrazierei proprio pubblicamente,
0: esatto,
1: qui in diretta. Grazie Giulia, che tra poco insomma parlerà al microfono, perché come tutti i martedì che si rispetta la nostra rubrica Mental Coach c'è.
0: Esattamente, c'è, è presente
1: e affrontiamo diversi temi, diversi argomenti.
0: Sì, esatto, esattamente.
1: Cercando
0: oggi
1: una possibile soluzione, che dici Giovanni?
0: Beh, sì, dai, sicuramente comunque gira intorno a un tema che è molto sentito e che riguarda comunque i ragazzi giovani, si tende a dire comunque il ventaglio tra i 19 e i 29 anni.
1: Dabbè, non è che non ci vogliamo ergere a salvatori e trovare per forza una soluzione.
0: No, però.
1: Però è importante anche soltanto parlarne.
0: Esattamente.
1: Il parlarne è sempre importante.
0: Puoi parlarne
1: quindi
0: con una professionista, in questo caso che è Giulia Proietti, che è la nostra psicologa.
1: Dottoressa.
0: Esatto, dottoressa, che comunque ci viene a trovare tutti i martedì dalle ore 8 alle ore 9. E quindi
1: sì. E quindi tra pochissimo parleremo di tutta questa cosa.
0: È un tema molto sentito.
1: C'era qualche notizia che volevi dare tu? Se no spoileriamo la prossima e andiamo direttamente in musica, che dici?
0: Ma assolutamente, allora direi che comunque le ricorrenze, tra l'altro no, c'è da dire una cosa che è sì, anche molto importante, che fa sempre parte delle pillole di curiosità appunto di oggi, che è appunto la 105esima edizione proprio della corsa tutta maschile di ciclismo. Non so se tu percorri per caso in bicicletta, te ne intendi un po', insomma, no?
1: Sarà molto cringe da dire in diretta, ma io non so andare in bicicletta.
0: Comunque, Tre Valli Varesine, appunto per la 105esima edizione maschile, affiancata poi dalla sesta gara femminile. Parte proprio oggi e parte da Busto Arsizio a Varese. Si corre proprio appunto la Tre Valli Varesine.
1: Bello! Guardo.
0: Lo guarderai?
1: Io.
0: Ma è molto interessante, dico la verità.
1: Sulla bici no.
0: Sai che in realtà è tornata molto, in realtà per molti non è mai passata, non è una moda ovviamente, ma è uno stile di vita. Però molti miei amici appunto hanno approcciato il mondo del ciclismo da un anno in questa parte, quindi automaticamente mi ci sono avvicinato anch'io. Beh, avvicinato intendo dire che non ho ancora preso la bici, non mi sono ancora messo in bicicletta, anche perché sono bici molto serie. Però anche solo accendere la televisione e già essere sul pezzo, al corrente comunque di quello che succede in quel mondo, mm-hmm, insomma non è male, è un bel mondo, devo dire.
1: È un bel mondo.

0: Life, tu mi piaci tanto qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8 e 8 minuti, la nostra ospite è prontissima, microfonata, cuffiata, non è italiano, però lo voglio dire lo
1: va
0: stesso.
1: Va bene.
0: Buongiorno dottoressa
2: Buongiorno
3: a tutti.
2: Ciao Giuli, come stai? Innanzitutto come è partita la tua mattinata? Come va?
3: Molto bene, è partita molto sprint, oggi non sono stata vittima del traffico, è andato tutto liscio.
2: Bella pacata, bella zen.
3: Ah sì sì, tutto bene, voi come state?
2: Tutto
0: io
2: bene,
0: dai, nonostante il poco sonno, ma io sono a bomba, mi sono presa tipo 8 caffè da stamattina.
2: Ho notato. Sta a bomba, più che altro.
0: Sì, quando sei scarico, secondo me, prendersi 8 caffè è la cosa migliore che tu possa fare per il tuo organismo.
2: Ma sapete amici, che io Giovanni non ho idea, non ho mai bevuto caffè, infatti come vedi la dottoressa Giulia Pretis mi ha regalato.
0: Però non ci credo, Giovanni, che tu non hai neanche assaggiato.
2: Non ho mai neanche
0: caffè uno.
2: Assaggiato sì, però evidentemente era fatto talmente male da un amico che mi sono detto, ma perché io mi devo inculcare questo vizio?
3: Certo.
2: Inutile, ecco. Anche perché io parto che sono subito carico. Io non so come mai, è una carica strana alle 5 del mattino, Giuli.
3: Sei cerniato. Cioè,
2: io ti giuro che possiamo intraprendere una conversazione come possiamo prendere il filone della cena precedente, per dire. Sì. Con la stessa lucidità, la stessa armonia,
0: Ma no, infatti, io confermo, perché la mattina è così.
3: C'è
0: qualcosa di automatico.
2: Poi tendo un po' a calare, però comunque la mattina alle 5 sono molto lucido.
3: Ed è per questo che ti abbiamo individuato per questo.
2: Questo programma per questa mattina tutta italiana?
0: Tutta italiana.
2: Comunque amici, a proposito di questo mese di ottobre che è cominciato da poco, a questa parte vogliamo ricordare una cosa molto importante?
0: Sì, questo assolutamente è un evento che copre tutto il mese.
2: Esattamente, un evento che copre tutto il mese, però vorrei dare come sempre un po'... coinvolge ovviamente le splendide donne, tanti paesi, direi tutto il globo a questo punto, no? Però vorrei, sai, darci sempre quel mio tocco di poesia, no? Che io mi preparo sempre comunque quando si parla delle cose importanti, un paragrafino dedicato, no?
3: Vediamo.
2: L'avevo fatto anche per te, però ormai è la terza o quarta volta che te lo faccio, quindi magari ho detto oggi te ne farai la ragione, Giulia. Comunque, immaginate Parigi la sera, sulla Senna si riflettono le luci e sopra i tetti la Torre Eiffel si accende di rosa. Quel colore ha un messaggio: ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Monumenti e palazzi diventano un richiamo visibile alla ricerca, alla prevenzione e al sostegno alle persone che affrontano la malattia.
0: Questo quindi, è molto importante, esatto. Quindi va ricordato, mi raccomando, fate i controlli quando è il momento, fateli, non saltateli, perché veramente potrebbe salvarvi la vita, cioè arrivare in tempo, magari individuarlo in tempo,
2: prevenite sempre, sì, perché la salute è primaria, vero Giulia?
3: Sì, questo è un momento storico in cui fortunatamente, se stiamo nei programmi di screening e facciamo tanta prevenzione, abbiamo tutti gli strumenti per intervenire in tempo, a differenza magari di qualche anno addietro che era molto più complesso. Quindi stiamo nei programmi di screening, perché comunque sono programmati, calendarizzati. Se saltano gli appuntamenti, mi raccomando, attaccatevi al telefono e riprogrammate.
2: Esatto.
3: È molto importante.
0: Io lo direi anche per tutte le età, anche perché molto spesso noi ragazze giovani ci dicono ma siete giovani, non dovete farvi controlli, invece vanno fatti a qualsiasi età, dopo magari 20 vanno fatti.
2: Esattamente, il controllo non ha età.
0: Esatto, ma anche sesso, perché anche voi, sì, anche voi, certo, maschietti, certo, dovete farlo, quindi è importante per tutti.
2: Infatti prima con la Giulia ricordavamo
3: Sì che nel mese di novembre invece poi toccherà la prevenzione maschile, e stavo raccontando questo fun fact che comunque all'interno del mondo rugby è importante portare il baffo a novembre, come segno. Esatto.
0: Vuoi farlo anche tu, Giovanni? Vuoi provare a portarlo?
2: Allora, mio babbo mi diceva sempre: il baffo è una cosa che ti devi conquistare, quindi comunque a un certo punto della tua vita, infatti lui dopo tanti anni di lavoro aveva questo baffo un po' alla francese, molto bello, perché lui ce l'aveva molto fine, a differenza mia che invece c'era un po' più...
3: Sì.
2: Un po' più largo, esatto. E quindi, però, comunque, ovviamente, se è per una giusta causa, come in questo caso il Movember, ovviamente lo faccio.
3: Possiamo vedere Giovanni in questa versione.
0: Io sarei molto curiosa di vederlo col baffo.
2: Col baffo e la giarretta, anche magari.
0: Sarebbe già pronto un Superman per lui, ovviamente. Sì. Un Superman comico sarebbe lì già ready.
2: Esattamente, tra l'altro Giulia, oggi affronteremo anche dei temi molto importanti che riguardano una fascia d'età molto, molto importante, che appunto è quella dei giovani, quindi insomma...
3: Ma dai, una cosa che mi è nuova.
0: Una cosa nuovissima, però l'affrontiamo da un punto di vista che non abbiamo mai discusso,
3: bene,
0: non abbiamo mai affrontato ancora insieme, ossia anche l'incapacità di relazionarsi con l'altro sesso, perché stanno aumentando, e anche rispetto a un sondaggio è uscito che una persona su tre non ha mai mai avuto relazioni, e questo non è grave dal punto di vista proprio, diciamo, sociale, ecco, mm-hmm. che magari ti dici ah, io non ho mai avuto fidanzato, e ti senti indietro per questo,
3: sì.
0: ti senti indietro nel momento in cui magari non sei capace a relazionarti con l'altro sesso, lì forse è più grave che dire non ho mai avuto il fidanzato.
3: E adesso ci entriamo,

0: Ma qui si sta mettendo proprio trap vera, eh.
1: Qui si parte molto forte, Chiaretta. Molto, molto, molto, molto forte.
0: Ti sto riscoprendo trapperino, Giovanni.
1: Ma diciamo che mi hai istigato, il diavolo sta nei dettagli, e quindi comunque ho collegato anche parte della mia playlist qui sul DJ Pro di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Fatto bene.
1: Hai visto?
0: È giusto anche spaziare.
1: Devo dire che però oggi su tutte le cose andiamo d'accordo su tutto. Primo punto appunto la musica, quindi sono molto contento perché non sì, abbiamo sì. discusso da nessun punto di vista musicale.
0: Ma noi beh, quando poi discutiamo tra tanti virgolette ci sono ma cioè su
1: balliamo,
0: su
1: cantiamo, urliamo, nel senso questa è la discussione, al massimo che era l'acqua,
2: il massimo della portata.
1: Esatto.
0: Ma sono troppo carina che quando vado al bar li porto pure l'acqua. Cioè,
1: È vero, no, devo dire
0: ma
1: che
0: una collega più carina di me, ma dove la trovi?
1: Ho un team incredibile che mi supporta da tutti i punti di vista, in questo caso anche dal punto di vista psicologico, vero Giulio?
2: Giusto,
1: ci curiamo
2: psicologico
1: proprio,
2: esatto. E ti teniamo idratato.
1: Esatto. Che è importantissimo. Infatti, come pensai.
0: Ho microfoni, gli ho detto a Giulia, se tu mi dovessi mai avere in terapia, cioè io penso che non mi vedresti più con gli stessi occhi, non diresti
2: meno
0: mai
2: male.
0: Che sono
2: che bello.
0: Sì, bello.
2: La terapia, signore, è un viaggio bellissimo. Non voglio romanticizzarla, però è veramente un'occasione molto bella nella vita. Se uno la prende dal verso, chiaramente, anche di conoscersi, mm-hmm. se uno lo prende con anche questo taglio, no?

0: come un momento per conoscere se stessi. Poi è ovvio che dipende dal tipo, insomma, di necessità che ci sono degli interventi che sono più, ecco, sulla psicopatologia, però in generale comunque l'approccio alla terapia come modo per conoscere se stessi è un bel viaggio.
1: Beh, stiamo anche molto a cuore alla generazione Z, questo argomento della salute mentale, di prendersi cura.
0: Sì, devo dire di sì, noi lo incontriamo, insomma, tutti i giorni, perché siamo a contatto, vi racconto sempre, con l'associazione, con tanti giovani, tanti ragazzi, sia nelle scuole sia nei territori, ed è un tema su cui sono molto solleciti, ci invitano sempre, organizzano proprio loro assemblee, momenti di convivialità in cui discutere di temi, e quindi sì, c'è una sensibilità spiccata. Preoccuparsi di tante questioni. Una di quelle che più emerge, devo dire, che è la sensazione della solitudine, e mi ricorda un po' anche, forse un po', il tema che stavi lanciando, Chiara.
1: Sì, perché è una cosa oggettiva, no? Che più siamo fintamente connessi, siamo fintamente legati a tante persone, ma poi alla fine, se vai a stringere i legami che uno ha nella vita, forse sono 2, 5 addirittura.
0: Ma io facevo così per indicare che a volte si contano sulle dita di una mano, poi dipende chiaramente, però
1: io ti direi 2 legami.
2: Beh, noi in questo caso comunque ci stiamo basando su un sondaggio condotto in Gran Bretagna a luglio del 2026, che indica circa un terzo dei 18enni e 29enni non hanno mai avuto una relazione, quindi insomma sono numeri importanti questi.
1: Da questo
2: numeri,
1: punto,
2: no?
1: Di vista, quanto è grave non avere, esatto, mai avuto una relazione?
0: Ma allora, il termine grave piomba, no? Ok, quindi insomma il mio tentativo sarebbe anche quello un po' di allergerirci, però possiamo riflettere sul perché, ok? Perché non riesco ad avere una relazione? Allora, prima si diceva soprattutto, come dire, con l'altro sesso, poi chiaramente senza entrare dentro tematiche ancora più addentro, esatto, possiamo però portare una riflessione. Il fatto che quando io mi relaziono con l'altro per avere una relazione romantica, ok? Non solo di amicizia e via dicendo, quando mi relaziono con l'altro mi porta soprattutto una quota di turbamento, di estraneità, soprattutto se è qualcosa di profondamente diverso da ciò che sono, facciamo conto uomo-donna, per esempio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Okay. Quindi è molto complesso venire a patti con questa diversità, perché anche in base a quello che ci siamo detti in altre chiacchierate che abbiamo avuto, che cosa succede? Che io mi aspetto che l'altro mi rispecchi, non che mi porti qualcosa di diverso, e quindi gestire questa diversità che mi arriva dall'altro non è una cosa semplice. Ora, come dire, per lanciare intanto una prima riflessione, quindi questa differenza tra rispecchiamento e il fatto che quando arriva l'altro mi porta una quota di estraneità, ci so stare nell'estraneità?
1: Forse no, forse a questo punto tante persone no, magari non vogliono avere qualcosa di così diverso, non vogliono avere questo turbamento, non vogliono anche mettersi in discussione,
2: sì,
1: perché
2: vero.
1: Poi questo porta a un confronto, tu la pensi in un modo, io la penso in un altro, chi ha ragione?
2: È vero. Questo è un tema sicuramente, però c'è un oceano di cose che comunque potremmo dire su questa cosa qua. Io partirei dal fatto che comunque siamo fatti un po' per stare l'uno insieme all'altro, no? Comunque siamo esseri che hanno, dico, bisogno in qualche modo di una compagnia,
0: sì,
2: e quindi
0: si
2: di
0: dice
2: conseguenza
0: che siamo animali sociali.
2: Esatto, siamo animali, si dice, esatto, anche se in realtà poi
1: anche i grandi sociologi di una storia,
2: esatto,
1: gli hanno sempre detto, eh?
2: Esattamente, quindi insomma ci stiamo basando su carte alla mano qui, quindi insomma, però no, non saprei in realtà cosa dire, nel senso che bisogna un po' accettarsi, sicuramente molte dinamiche sono molto differenti l'una dall'altra, però secondo me è sempre la tecnologia che tende comunque un po' ad isolarti, che tende un po' a metterti un po' nell'angolo, quindi secondo me è proprio ciò che
1: posso dire questa cosa, la tecnologia, sempre colpa della tecnologia, sempre colpa ai social, non è vero, hanno soltanto magari amplificato già un disagio che era la base della società prima, perché anche prima c'era la solitudine, anche prima dei social c'era comunque questo disagio, questa difficoltà nell'approcciarsi all'altro. Ti posso venire incontro nel momento in cui tu mi dici, guarda, i social magari hanno peggiorato la situazione, ti posso dire ok. Però
2: no,
1: il fatto che diamo,
2: certo,
1: tutta la colpa alla tecnologia,
2: adesso, non
1: no.
2: È che dico che il disagio l'ha creato, l'abbia
1: volevo.
2: Creato la tecnologia, dico solo che però insomma sicuramente ha peggiorato notevolmente la situazione, aumentando questo disagio di solitudine e soprattutto insicurezze.
0: Approfittiamo per fare una cosa, lanciamo una cosa tecnologica che ci può aiutare, invece usiamola in modo buono.
1: Secondo me anche possiamo chiedere anche ai nostri ascoltatori che ne pensano, 334 60 45 640.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Vabbè, giustamente c'è anche lui, Jolie, un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:32 e siamo sempre in compagnia della nostra dottoressa preferita Giulia Proietti.
1: Siamo qui.
0: E stiamo cercando un po' di capire, sì, sviscerare questo argomento.
1: E di fare da arbitro soprattutto, perché ci sono due fazioni questa
2: esatto,
1: mattina.
2: Sì, certo, esatto. Io che sostengo che appunto i social abbiano sicuramente
3: rovinato
2: l'esistenza, e Chiara giustamente che dice guarda che i social invece...
0: Non è così grave la situazione.
1: O quindi numero uno, vendiamo le pentole, dovete ascoltare.
0: Ah, io sì, sono sempre
1: dialogare oggi, perché terza e quarta puntata parliamo proprio di questo.
0: Ricordalo Giulia.
1: No, scherzi a parte, vi invito ad ascoltare la terza puntata, perché chiaramente oggi non abbiamo tutto questo tempo per approfondire così tanto, però in questa puntata di dialogare oggi del podcast che abbiamo realizzato con Filippo e che trovate su Rai Play Sound,
0: realizzato la nostra direzione radio digitali specializzate e podcast,
1: yes, trovate in questa terza puntata proprio questo argomento approfondito, e noi l'abbiamo chiamata pillola rossa o pillola blu, per cercare di capire come ci rapportiamo con il web, ok? E che cosa andiamo dicendo all'interno di questa puntata ci torna utile rispetto a quello che veniva fuori, che fondamentalmente la rete può essere vissuta in due modi, ok? Come una palestra, dove io posso allenare il mio modo di essere anche a livello identitario. Questo ha molto a che vedere ad esempio con l'adolescenza, con l'essere giovani, no? Quanto possiamo sperimentare noi online senza davvero ancora entrare veramente dentro quel tipo di skin, ok? E poi che cosa succede? Che possiamo viverlo invece come un utero dal quale non usciamo mai. Quindi poi lì si aprono tutti i temi del non riuscire a scollegarsi, del rimanere costantemente dentro, del vivere il web come, come dire, una panacea di tutti i mali, no? Cioè rimango là anestetizzato. E invece, come dire, c'è anche un'altra alternativa, la possibilità di viverlo come un luogo dove sperimentare sé. E quindi dobbiamo cercare di capire che cosa, come adulti, soprattutto come persone un po' più grandi, non solo come chi ci sta dentro, quando ci avviciniamo ai giovani, perché di loro stavamo parlando, ci dobbiamo un po' incuriosire. Cioè, invece di stare lì, che stai facendo? Non lo devi fare. Ci mettiamo l'accanto e che stai a fa? Che stai guardando?
0: Che cos'è?
1: Che cos'è? Perché a me capita spesso, no? Magari di incontrare poi genitori, educatori, no, ma stanno sempre al telefono. Ma che guardano? Boh.
0: Questo pure è molto importante, cioè criticano il fatto che noi stiamo sempre al telefono, ma abbiamo altre alternative per socializzare? No, perché oggettivamente a noi giovani ci hanno tolto quasi tutto, cioè non possiamo più giocare per strada, ed è una, no, quello che si faceva all'epoca dei miei genitori, no? È alla mia età quando ci dicono questa frase, però non si possono più fare le cose che facevano alla loro epoca, alla loro età, perché è proprio cambiato, la società è cambiata, quindi è l'unico modo che abbiamo per socializzare, per cercare anche di incontrare altre persone, è quello. Quindi è anche molto, c'è cioè molta ipocrisia quando dicono poi dovresti stare meno al telefono, anche perché poi si può studiare al telefono, ci sono i registri elettronici sul telefono che possono anche accedere ai nostri genitori volendo, quindi cioè capisci che è un cane che si morde la coda?
1: Capisci Giovanni, è un cane che si morde la coda.
2: Io ero in silenzio ad ascoltare perché sono molto curioso, ecco, dei vostri punti di vista, però sono d'accordissimo comunque in entrambi i casi, purtroppo si è perso
0: io sono
2: un po'.
0: D'accordo con quello che hai detto Giulia.
2: Sì sì, no, ma io sono d'accordo con quello che hai detto anche tu.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Non potevi non essere,
2: esatto,
0: d'accordo.
2: Non era previsto che tu fossi d'accordo. No, comunque scherzi a parte, sono pienamente d'accordo appunto con Chiara e con Giulia, perché insomma si è perso un po' quel vivo, non so, io quando mi immagino un po' la mia infanzia torno un po' indietro nel tempo, anche perché ho 29 anni, non ne ho 97, e quindi non so, mi viene in mente io che
0: portati
2: gioco, magari
0: benissimo.
2: Porti molto bene, ti ringrazio. No, mi ricordo io che giocavo a pallone negli oratori con i miei amici, piuttosto che magari ci si incontrava al solito bar senza neanche sentirci, ma non perché non ci fosse il telefono. Non voglio fare adesso quello che ai tempi quando non c'era il telefono, c'era benissimo il telefono, ma c'erano quei punti di ritrovo in cui io sapevo che alle 6:30 comunque incontravo i miei amici, piuttosto, insomma, dinamiche così che vedo che con l'andare avanti nel tempo si stanno perdendo sempre di più e mi dispiace molto.
1: Ti viene in mente lo spazio comune, quindi?
2: Sì, esatto, spazio comune,
1: la possibilità di avere uno spazio,
2: esatto,
1: comune.
2: La condivisione, no? Il vedere comunque persone della tua età, magari anche persone comunque nuove, insomma un po' di fermento di giovani, no? Che magari si bevono giustamente la birra, o magari se sei un po' più piccolo, non so, ti vedi all'oratorio, ti accompagni la mamma da qualche parte, comunque a giocare con gli altri, no? Allo stare comunque insieme agli altri, che secondo me è una cosa, è un valore che non bisogna mai perdere.
0: Si è persa questa cosa?
2: Si è persa,
0: ma non è colpa dei social?
2: Non completamente, ma si è persa. No,
0: è proprio colpa della società,
2: esatto,
0: che è cambiata.
2: Esattamente, quello è vero. L'approccio è cambiato.
1: A volte si tratta proprio anche di tessuto territoriale, cioè se noi guardiamo come sono organizzate le nostre città, quante iniziative nascono per poter ripristinare la possibilità di immaginare dei luoghi comuni, degli spazi comuni. È una responsabilità che adesso si prendono molto in carico le giovani generazioni, di ricominciare a pensare le città sotto forma di vivibilità del quotidiano insieme.
2: Sì.
1: Ma comunque dobbiamo riflettere sul fatto che sono degli spazi che sono andati mangiati nel corso del tempo. Poi chiaramente quando si dice a un cane che si morde la coda, è il nostro modo che abbiamo per renderci conto che stiamo dentro fenomeni complessi di cui è molto difficile a volte ricogliere se è nato prima l'uovo o la gallina, no?
2: Okay. No, ti prego, non entriamo in quel loop.
1: Però è così, è molto complicato, perché ci cominciamo a chiedere, ma quindi è prima che è nata la difficoltà di qua e poi di conseguenza è successo questo? Signori, è un po' complesso, siamo tutti immersi dentro lo stesso tessuto culturale e i prodotti della cultura sono la stessa cosa che influenzano nostro modo poi di viverla e di crearla, quindi siamo dentro un processo reciproco.
2: No, è vero,
1: su
2: Giulia,
1: questo
2: è un tema molto delicato, infatti per quello che anche prima parlando con Chiara non saprei neanche da dove partire. Io dico quello che vedo, riporto quello che vedo, però analizzare il problema veramente richiederebbe almeno 5-6 rubriche, ma neanche,
1: ma no,
2: una cinquantina
1: non basta,
2: non basta.
0: Però
2: non
0: nel
2: basta.
0: Nel terzo episodio del podcast che avete realizzato anche insieme a Filippo Pergola, che salutiamo sempre,
1: lo salutiamo Filippo, sì,
0: io lo
1: sì.
0: adoro Filippo, quindi
1: un giorno facciamo oggi vedere anche lui.
0: Ah, certo, sì sì, come no, anche perché lui ci può dare un altrettanto contributo significativo. Ma nel terzo episodio voi come l'avete chiusa, quindi la cosa nel gestire il web, o come dovrebbe essere gestito sia da noi giovani generazioni ma anche dai nostri genitori che ci devono accompagnare in questo viaggio?
1: Uno dei principi ispiratori delle conclusioni che ti dicevo è proprio questa, quella di potersi approcciare a questo mondo e a questo modo di rapportarsi con curiosità invece che con giudizio, perché comunque è qualcosa che ci riguarda tutti quanti, quindi se noi ci mettiamo lì in un assetto di curiosità, di esplorazione, riusciamo a comprendere quello che sta accadendo senza doverlo etichettare o condannare da principio, perché anche se dovessimo rintracciare una criticità, cioè il fatto che c'è un problema nell'utilizzo di un dispositivo, dello stare in rete, però se ci approcciamo con curiosità riusciamo anche a comprendere dove sta la difficoltà. Invece se noi ci mettiamo da punto, dall'inizio, principio, con un'ottica giudicante, non ci capiamo una
0: no, certo.
2: Beh, io avrei qualcosa da dire a riguardo, nel senso che sono molto, cioè sono d'accordo, ma fino a un certo punto, che sì, se io appunto, se avessi un figlio e vedessi che comunque passasse la maggior parte del tempo davanti a un telefonino, sicuramente no, mi importerebbe capire cosa sta guardando, sicuramente, perché è molto importante, da quello io riuscirei ad arrivare a tante altre cose, però mi limiterei anche, cioè dall'altra parte comunque direi stai troppo al telefono, quindi
0: ma tu prima devi capire che sta facendo quel telefono, se sta soltanto scrollando potrei anche essere d'accordo con te, però se lui sta studiando, se guarda il registro elettronico, se si informa attraverso i social, attraverso internet, attraverso tutte queste cose, non è sbagliato. Cioè banalmente anche io, per esempio, io studio col tablet le mie diciamo i miei appunti, io me li faccio anche con l'intelligenza artificiale, non ho nessun problema a dirlo
1: su questo.
0: Quindi cioè, che qual è il capito, non sei,
2: un uso
0: non
2: spropositato
0: un
2: dico io, nel senso non un uso di 2-3 ore al giorno, che dici vabbè 2-3 ore non sono poche, però insomma vanno ancora bene. Ti parlo proprio di non esce il sabato sera, non esce il venerdì sera davanti al telefono, cioè una situazione in cui un genitore dovrebbe intervenire e capirne di più.
1: Ma infatti su questo si tratta anche un po' di negoziare da principio, non è che stiamo sostenendo che non è il caso di dare dei limiti rispetto all'utilizzo dei social, ma questo riguarda tutto, non solo l'utilizzo dei dispositivi o della rete, riguarda tutto quello che ci accade nella vita. Quando siamo piccini abbiamo bisogno di qualcuno che ci regola, quindi i limiti occorrono, però un conto, come dire, è discutere da principio delle regole chiare e poi io utilizzo e posso anche trasgredire, fa parte del gioco, però quello che stiamo dicendo è che nel momento in cui quella persona sta là e sta col suo dispositivo, guardarlo come se fosse una cosa totalmente aliena sicuramente non ci aiuta ad entrare in rapporto. E se stiamo discutendo di come ci si ritrova soli, probabilmente questo principio ispiratore dell'essere un po' curiosi invece che giudicanti ce lo dovremmo mettere in tasca un po' a prescindere.
0: Questo tutto sono qua. Sono d'accordo. E voi amici siete d'accordo? 334 60 45 640, così insomma leggiamo poi la dottoressa qui in siamo noi, quindi se volete fargli qualsiasi domanda è qui per rispondervi.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne

0: cercato.
1: Amore.
2: Avevo chiesto a Giulia, ma va bene. Comunque, parafulmini con Brescia, Brescia.
1: No, infatti, Giulia canta tu perché è molto.
3: È stato bellissimo.
2: Yeah, vabbè, chiedo io con questo yeah anche yeah. Per un po' per drammatizzare.
1: Un po' cringe, Giovanni.
3: Può essere yeah. Giovanni a yeah.
2: Ma non
3: a
2: può.
3: Yeah,
2: yeah. Yeah,
3: yeah.
2: Sì. Ma adesso
1: poi dice
2: giovedì,
1: io sono cringe, capito?
2: Cioè, ma vedrai da giovedì cosa succederà.
3: C'ho un sacco di numeri, Giovanni.
2: Giovedì partirò con yo, yo, yo. Ovviamente no, col terzo yo, perché poi mi accompagna. È come dire, non so, prova, prova, check sound, uno, due.
1: Ah,
2: è qualcosa che mi aiuta.
1: Cosa lui dice yo, yo.
2: Esatto, yo, yo. Beh, ma non è strano, no?
1: Sì, è molto cringe.
2: È molto cringe addirittura.
1: Sì, un pochettino, però comunque torniamo all'argomento.
2: Si affrontare con la Gen Z, lo sai, ogni tanto capita.
1: Ma tu sei Gen Z, cioè la cosa che mi stupisce è che lui è Gen Z.
2: Altelissimo.
1: Ma non si sente.
3: Sai,
2: sì, ma no.
3: Si può essere Gen Z all'anagrafe, ma essere
2: bravo,
1: ma non sentirsi Gen Z.
3: Ne abbiamo anche parlato.
2: Essere la cosa più lontana dalla Gen Z. In questo caso sono io.
1: E tu lo vedi così tutto molto giovane, giovanile,
3: e
1: si
3: invece?
1: Veste così street. E invece poi ha un animo.
2: Ma io sono anzianissimo dentro.
3: Infatti. Ma infatti adesso tu oggi ci devi fare l'anziano, okay, che ci guarda i ragazzi al cellulare. Facciamo così.
1: Ah, infatti è perfetto.
2: A microfoni spenti, vedete come lo faccio.
3: Faccio una bella voce. Popoli, questi ragazzi di oggi.
2: Io sono quello che ti buca il pallone in spiaggia. Per dire, no.
1: Cioè, simpatia.
2: Quella faccia lì è questa qua.
1: Capite che per noi è un problema. Cioè, non possiamo giocare in spiaggia perché sennò strilliamo, urliamo. E se giochiamo per strada, questi ragazzi che casino fanno. E se ci troviamo in piazza, mamma mia, alle 22 di sera fanno sto baccano di non andare a dormire.
2: Sai che io sono uno di quelli. Io non sono quello che chiama. Io non sono quello che alza la cornetta e chiama comunque per stoppare alcun tipo di iniziativa.
1: C'è già detto alzo la cornetta.
2: No, però
1: c'è già uno che
2: dire...
1: ti dice alzo la cornetta.
2: No, ma allora voi come lo direste?
3: Dai, Giovanni è un vampiro. Questa è la verità. Tutto questo
2: Twilight.
3: Succo che beve.
2: Nessuno ha mai zoomato, ma la mia acqua, amici, è blu, eh. Nel senso...
3: Lui viene dall'epoca della cornetta.
1: C'è
3: il telefono con la ruota.
2: È carino un po' quei termini, no? Quel parlare un po' vintage ogni tanto, comunque metterlo un po' in chiave moderna. A me piace fare un po' questi mix, altrimenti, amici, a questo punto parliamo direttamente con l'autotune e facciamo prima.
1: Vedi però questo cioè poi cioè l'esagerazione.
2: Da un estremo all'altro.
1: Io vado per la via di mezzo, la cosa migliore che tu possa certo. Sempre
3: in medio. In medio sta.
2: Sono un po' nostalgico, ma l'avete capito.
1: No.
2: Grazie
1: perché?
2: Per averla toccata piano comunque. Anche la dottoressa.
1: Va bene. Sì. Riprendiamo le fila perché
2: esatto,
1: poi stavamo...
2: le briglie.
3: Però insomma ci stavamo occupando di questa questione, tra l'altro l'abbiamo anche lanciata nelle stories, scriveteci così ne possiamo parlare insieme. Il punto qual è? Perché è così difficile relazionarsi poi anche con l'altro e con l'altro sesso? Perché tutta la premessa che stavamo facendo ora, a prescindere da curiosità, giudizio, social, non social, è che chiaramente però per quanto i social possano essere una palestra, quanto più noi passiamo il tempo, come dire, in una dimensione virtuale, quanto più magari ci resta difficile in un certo senso poterci sperimentare nella vita reale su alcune dimensioni, no? Quindi io l'altra persona la posso conoscere anche online, posso instaurare, come dire, delle bellissime amicizie, dei rapporti anche molto profondi, però è chiaro che c'è tutta una dimensione all'interno, come dire, della chat, della chiacchierata online, che ha a che vedere con un repertorio proiettivo, no?
1: Sì,
3: di
1: certo,
3: quello che
1: certo.
3: Io voglio vedere lì, ma questo ce lo siamo detto, chiaramente anche l'incipit di ogni relazione in cui io riconosco in te quello che voglio vedere. E poi però quello è un gancio, no? Dipende quanto si va oltre. E quello che ci siamo detti anche in altre occasioni è che dopo questa fase in cui ci siamo riconosciuti a vicenda, io ho visto in te quello che volevo, tu hai visto in me quello che volevi, riusciamo ad andare avanti? E questo è un po' il punto, come dire, lo scoglio su cui ci areniamo, perché quando manca poi quello specchio, cioè trovare nell'altro esattamente quella cosa lì e l'altro nei miei confronti, a volte poi non riusciamo ad andare avanti quel passetto là. E questo è difficile da gestire.
1: Allora, forse durante la frequentazione e la fase conoscenza si deve cercare di rimanere, per quanto si può ovviamente, si possa ovviamente, rimanere più lucidi possibili, cioè non farsi troppe illusioni, vedere veramente la persona. Mi guardi così. Non è una domanda...
3: Ti voglio lucida, Chiara.
2: Chiara, stai perdendo.
1: Io voglio diventare
3: Chiara,
1: più...
3: nessuna sbavatura, Chiara. No, Chiara, no. Chiara.
2: Piano piano il microfono sfuma. Senti la voce che sparisce.
1: Infatti io l'ho detto che Giulia, se io dovessi andare in terapia con lei e mi dovesse sentire tutto quello che magari devo raccontare, lei mi caccerebbe. Cioè,
2: ma non è ancora nota paziente, Chiaretta?
1: No, ancora no.
2: Ma tu volendo comunque potresti seguire sia me che lei? Ma non insieme, dico.
3: No, tutti e due insieme. No,
2: tutti e due insieme.
1: Pure insieme.
3: Facciamo vedere anche Marco Di Buono.
2: Marco Di Buono.
1: Adesso lo chiamo che nell'altro studio.
2: Grande Marco, adesso arriva con l'ukulele. Tra poco arriva, guarda che se lo pronunci 3 volte compare in studio.
3: No, io so che bisogna dire un'altra cosa per far apparire Marco Di Buono.
2: Ah sì?
1: Secondo me sì, pranzo.
3: Fuoco nel fuoco.
2: Fuoco, che meraviglia.
1: Ragazzi, basta con questa cosa.
2: Sai che secondo
1: anche
2: me
1: Giulia.
2: Eros lo chiamerà per la nuova copertina comunque, o comunque lo
3: secondo
2: chiamerà
3: me
2: live.
3: No. No, dici, secondo me no.
2: Anzi. Farà in modo che Marco Di Buono non arrivi neanche nei palazzetti a sentirlo. No, comunque, tornando al discorso, perché guarda, è un tema che a me tocca veramente moltissimo, perché appunto, dato che rientro anch'io in questo ventaglio, perché c'è scritto 29 su quel dato, quindi sono l'ultimo anno, per il rotto della cuffia c'entro anch'io, qual è la paranoia principale veramente che un maschio in questo caso si fa con una... come mai?
1: L'altro con la partner.
2: Con la partner o con il partner, esattamente.
1: Non è assolutamente per una sua curiosità personale.
2: No, esatto. No, però dico, comunque io posso capire che il giorno d'oggi veramente il paragone è talmente alle stelle che è veramente complicato comunque relazionarsi o provarci comunque con un ragazzo o con un ragazzo che sia. Cioè, sono cambiati completamente i parametri, quindi io posso capire anche tutta quest'ansia, perché ogni tanto non lo nego, ce l'ho anch'io.
1: Anch'io.
2: Nel senso, io ora sono fidanzatissimo, quindi non
1: sentiamo,
2: sono...
1: Sentiamo
2: però,
1: Giulia
2: però,
1: che dice.
2: Sono molto curioso di questa cosa.
3: Eh sì, no. Su questo è largamente condivisibile il fatto che siamo tutti immersi all'interno di un tessuto culturale altamente performativo, cioè che ci fa sentire schiavi di un dover essere, di un certo modo di dover portare avanti le nostre cose, che non è quello che noi desideriamo, sentiamo, ma a volte è quello che sentiamo che ci viene proposto da.
2: Ci viene inculcato.
3: Quindi,
2: in qualche modo.
3: Tutto quello che si muove all'interno di noi, all'interno dei nostri rapporti, che ci fa venire questa domanda: a chi mi sto paragonando, con che cosa mi sto misurando, sono in tempo, sono in ritardo, sto facendo tutto quello che dovrei, lo sto facendo bene. Questo attraversa ormai ogni dimensione. Prima si diceva, per esempio, che i giovani sono molto sensibili ai temi della salute mentale, no? Ma facciamo attenzione anche al fatto, io qualche volta fa anche ve lo dicevo, che ormai anche la terapia sta diventando una performance. Pare che se non vai in terapia, cioè è diventato anche,
1: è
3: tipo, come dire, checklist, tipo curriculum,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: allora,
2: sì, sì, sì.
3: Io voglio il fidanzato risolto, se non ce l'ho risolto manco ci esco, ok? Quindi è diventato,
2: cioè,
3: come dire, criterio di selezione, come dire.
1: Ma no, aspetta, sì, sì. Questa cosa te la dovevo chiedere, me l'hai fatta ricordare. Ho visto un video sui social, che già qui, insomma, potrebbe... Vabbè, però ho visto un video, perché tante persone si informano anche con i video.
3: Beh, ci mancherebbe.
1: Io riporto soltanto quello che vedo sui social.
3: Dimmi tutto.
1: E, questa ragazza che praticamente diceva, vabbè, però se tu ti fidanzi con un ragazzo, no? E magari non fa le cose che tu ti aspetteresti, tipo ti porta i fiori, ti porta le rose perché ti piacciono le rose, non te lo fa perché non gliel'hai mai detto, lui lo dovrebbe intuire,
3: mm-hmm,
1: no? E lei dice, questa cosa è sbagliata, glielo dovresti spiegare, tipo lista della spesa, tutto quello che vorresti, e lui poi se non lo fa allora è un problema suo, perché proprio lui non lo vuole fare. Posso dire che sono altamente in disaccordo con questa cosa.
3: Dicci la tua.
1: Io dico semplicemente che tu ti conosci, ok, con una persona, ti frequenti bene, tanto, per capire proprio com'è la persona, come reagisce in tante situazioni, come si comporta, come si relaziona con le altre persone. Da lì lo conosci, quindi conosci i suoi gusti, conosci quello che preferisce, preferisce il gelato al pistacchio piuttosto che la crema. E in base a quello poi ti comporti di conseguenza, non fai la lista della spesa.
3: Beh, certo. Allora, credo che si stanno aprendo,
1: no,
3: come dire, due strade. Ok. Allora, una
2: Chiara.
3: Strada ha a che vedere col fatto che l'altro ci deve esaudire totalmente. E non solo ci deve esaudire totalmente, ma ci deve tipo esaudire per magia. Cioè, l'altro deve essere in grado di capire che cosa noi vogliamo. Cioè, questa è stata una concezione molto particolare. Quindi io credo che questa ragazza, all'interno di questo video, probabilmente quello che voleva veicolare è che ci sono delle cose che l'altro non può indovinare di noi. Mm. Ok, e che noi dobbiamo prenderci la responsabilità di comunicarle. Questo è un conto. Poi chiaramente che questo debba togliere spazio alla magia di corteggiarsi, di fare una sorpresa, di cercare di capire all'altro che cosa piace.
1: Però
3: anche
1: se,
3: no,
1: se gli dico preferisco le rose piuttosto che i tulipani, e magari gli chiedo: mi regali i fiori? E a me cioè non mi non certo. Te lo chiederò mai.
2: Ma no, anche perché comunque in una relazione deve essere viene. Tutto un po' più spontaneo.
1: Ma la,
2: ragazzi,
1: ma la qualsiasi cosa
2: che...
1: cioè se non lo so veramente qualsiasi cosa tipo
2: poi comunque, se vuoi fare bella figura, comunque le cose le si conoscono, no? Magari sei all'inizio, non conosci benissimo quell'altra metà, però comunque con i fiori fai sempre una bella figura, magari una bella cena, sperando che comunque non sei intollerante a quello che
3: ma
2: comunque.
3: Quello è un ungulele.
2: Magari in macchina metti anche un bel Eros Ramazzotti.
1: È arrivato,
3: ma quello è un ungulele.
1: Basta, io vi chiudo i microfoni dopo questa. Marco, tu come corteggi una donna? Le regali i fiori?
3: Prendi una donna.
2: Ha smesso da tempo.
1: Ha smesso.
3: Hai fatto bene, Marco.
0: Sto cercando di disintossicarmi.
1: Non è vero. Così proprio.
2: Non sapevo cosa dire.
1: Romanticismo azzerato. Noi che stiamo cercando qui di incoraggiare, di spiegare, di raccontare, di dare consigli.
2: Di stimolare un po' la creatività degli amici maschietti o femminucci all'ascolto.
0: Bravi, i giovani lo devono fare, io sono anziano.
3: Chiara è molto preoccupata per la natalità. Ha creato una rubrica per questo.
2: Chiara è in paranoia.
1: Oh no, guarda, è l'ultima cosa che io voglio.
2: Ma tu ultimamente stai vivendo delle situazioni un po' così, un po' di
3: natalità.
2: Non so, di natalità. Raccontaci un po', Chiara, perché comunque allora, ormai è lampante.
1: Visto che deve passare anche
3: ora,
1: la
3: è una canzone.
2: Quanto manca prima di Natale?
1: 81 giorni.
2: Ciao.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: disperato. Ed è arrivato, infatti.
1: Ai.
0: Ossessione è proprio arrivato qua.
2: Cioè, scusate, che mi mettete ossessione, mi sembra già, è bella però questa canzone.
1: Marco, ma raccontaci questa gag di cui ci stavi parlando, dei bambini, raccontaci un po' l'età e raccontaci le richieste musicali improbabili che ti fanno.
2: Sì, no, vabbè. A parte ossessione di Samurai Jay, ho chiuso la puntata veramente prima. Alle 8:30 ho chiuso la puntata con ossessione.
1: È entrato qui da noi, che ovviamente è la prima canzone.
2: Che
1: la
2: sai,
1: che...
0: la sai cantare ossessione?
2: Come un'ossessione stanotte.
3: Col mignoletto così.
0: Certo, molto slay.
2: No, ma una volta mi hanno fatto una richiesta i Pink Floyd, ma secondo me non sono...
3: Sono figli miei quelli sono i miei genitori. Figli.
2: Bello, è divertente.
1: Geniale comunque, sì. Un bambino che ti chiede: ciao Marco, mi metti cocciante? Alle 8 di mattina.
2: No, cocciante no, me l'hanno chiesto. Però me l'hanno chiesto sicuramente AC/DC. Questa è vera.
1: Gli AC/DC te l'hanno chiesto. Ramazzotti mai?
0: Oddio, no, basta!
2: Boomer, Ramazzotti, vero?
0: È certo.
2: Sono io boomer.
0: Però lo fai molto bene, lo imiti molto bene. Ma anche a Trieste ci fai Foccone e Fonco.
2: Foccone e Fonco!
1: Con il microfono. Potrebbe comunque diventare la nostra nuova sigla, eh?
0: No.
1: No,
2: la cosa bella è che non so il resto del testo.
1: Neanch'io.
2: Mi fermo lì e basta. Fuoco nel fuoco.
1: Ma non è importante, infatti. Cioè.
2: Ma perché io devo venire sempre a rompere le scatole quando c'è praticamente... la nostra
3: psicologa
2: che praticamente ci dà tanti buoni consigli.
1: Marco, ci fai caso che comunque di base sì, è successo che hai pronunciato tre volte fuoco nel fuoco di
2: Ramazzotti. Fuoco nel fuoco.
1: Ha preso fuoco.
2: Allora, perché io non lo so che cosa. Con ste manine viene de dita, Chiara, è inutile che pigi pulsanti che non devi pigiare, perché poi so che certo è una schermata buio totale. Ha detto adesso che cosa succede, esplode la rastronave, parte, vabbè,
1: esatto,
2: mi lascio
1: che...
2: altrimenti
0: no, basta che non ci canti Resta Ramazzotti, poi puoi rimanere qui.
1: Però oggettivamente io vorrei metterla come ultima
2: andate
1: canzone
2: via, come, tra le ultime voglio canzoni. Restare solo.
0: Ma c'è qualche domanda che vorresti fare a Giulia, visto che è qui?
3: No.
0: Ma come, hai detto che avevi tantissime domande da fare alla nostra dottoressa?
3: Ma non era vero niente.
1: C'è una curiosità che non ti fa dormire la notte, Marco?
2: Io dormo tranquillo. Ma io appena mi metto sul letto, appoggio la testa sul cuscino, boom, dormo.
1: Io quando vedo Marco mi trasformo in Marzullo.
0: Facesse domande che lui le pensa la notte.
1: No, io le penso la notte.
0: Invece che dormire.
1: Penso di chiederle a Marco, però poi alla fine non le chiedo.
2: Ti consiglio delle pasticchine per dormire che sono fantastiche.
3: La morte sua.
1: Fammi un bel tutorial alla fine che mi servono.
0: Mannaggia, va bene. Cerchiamo di tornare seri, sì, per quanto possibile.
2: Vado via così tornate seri.
0: No, non te ne andare, perché vai via?
2: Ma c'ho una vita io. No, come Giovanni che per i prossimi 6 mesi dovrà stare qui in radio solo per 3 ore al giorno. Gli hai detto 6 mesi che non torni più per 6 mesi?
0: Pensavo di più.
1: Ma è così grande Trieste? C'è tanto
2: per
1: da
2: girarla per casa.
1: Chissà quanti collegamenti faremo.
0: No, beh, questo possiamo dirlo perché cosa? Venerdì faremo anche i collegamenti in diretta,
1: esatto,
0: con Giovanni. Non sapevi?
3: Non sapevi, Marco.
1: Lo prendi adesso.
2: Io non so se parto. No, ci ripenso. Rimango qui a fare compagnia a Giovanni. Guarda.
1: Ma voi lo sapete l'asciugata che vi tiro appena. Cioè, io vi chiamo parecchio,
0: Che vuol dire asciugata? Perdonami.
1: Ah, vedi, adesso dovremmo chiederlo
3: al nostro tradurre
0: in romano.
1: Vi tiro un bel pippone a livello di chiamate. Vi chiamo come, insomma.
2: Chiara, lui ci chiama, ma non è detto che noi rispondiamo. Però non ha capito questo. Sai che ci vuole mettere il telefono in modalità aereo. Tu chiama. Giovanni, chiama, non ti preoccupare.
1: E sai qual è il piano B, Marco?
0: No, forse non ti risponde.
1: Allora premo il bottone del piano B e comincio a fare i monologhi. Cioè, interpreto esattamente da solo i personaggi. Vado lì dall'altro microfono, accendo l'altro microfono, faccio finta di essere Chiara o Barra. O te anche,
2: Manolino. Sì, imitaci, ti fai le domande, si faccia una domanda
3: e si dia una risposta.
2: Si fai una domanda e ti dai una risposta. Esatto. Da solo, fai da solo.
0: Guarda che mi ha imitato pure nelle storie di ieri, Giovanni. La fa benino la mia imitazione.
1: No, beh, ma posso fare di meglio,
2: Non lo so, falla.
1: Buongiorno, amici all'ascolto di Rai Tutta Italiana. Adesso mettiamo una bellissima canzone. No, non era così.
2: Ganzone.
1: Che ganzone.
2: Ma io me ne vado qui, ragazzi. Stiamo rasentando la follia totale. C'era una brava psicologa per voi due? Ah, sì, ecco.
0: Eccola. L'abbiamo chiamata apposta. There she is. Perché tutti i venerdì a posto non ce li abbiamo noi, quindi li vogliamo tenere.
1: Amici, mattina tutta italiana non è mai scontata, anche perché con Giulia Proietti adesso torneremo, insomma, in quella sfera psicologica da
0: ti
1: cui
0: sta guardando malissimo.
3: Quella sfera è basta.
1: Quella sfera è basta. Esatto, sfera è la prossima basta. Canzone, tra l'altro.
0: Ti piace Sfera e Basta, Marco?
2: Ciao ragazzi, ciao Marco. Ci vediamo. È stato bello stare con voi.
0: Dai, guarda che secondo me, ma qualche canzone a te piace di Sfera, ne sono sicura. A Trieste, sai che ti metto una bella playlist, te la faccio apposta.
2: Ma io rimango qua con Giovanni, non hai capito.
1: Marco, guarda, io sarei felicissimo, non hai idea.
0: Te la faccio bella bella come playlist, bella, ti fai una cultura al 100% della musica Gen Z.
2: Guarda, mi basta mia figlia.
1: Marco, io te lo culele. Basta.
2: Dai.
1: Che dite?
0: Ma perché lo dividete? Vieni con me a Trieste. Tu la fai da solo la diretta.
1: Va bene.
2: Lo sai che canzone devo imparare con l'ukulele adesso? Fuoco nel fuoco. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Ciao Marco.
0: Con questa fissa di fuoco nel fuoco vi spegnerò i microfoni prima o poi.
1: Mettiamo una canzone.
0: Che non è fuoco nel fuoco.
4: E ciao.

0: messa, l'abbiamo messa ufficialmente.
1: Fuoco nel fuoco.
2: Alla fine è arrivata veramente Marcone.
3: Diventa pure Albano, diventa.
0: Esatto. Switch così. Ma sabato, Elena, come ti ha trovato? Ti ha trovato più Albano, più Ramazzotti o più Marco?
3: Eh? Ma che domanda, se è marzullita anche lei, non l'ho capito.
2: Chi sta con lo zoppo impara a zoppicare, d'altronde.
3: Vabbè.
2: Comunque Marco,
3: andate via, io devo andare.
2: Marco comunque voleva andare via 20 minuti fa, sì. Abbiamo messo Fuoco nel Fuoco, che è una canzone che dura più o meno 6-7

0: minuti, quanto dura Fuoco di Fuoco?
1: Non lo so.
2: Sì. Shine on you Crazy Diamond.
0: Non siamo mai pronti alla fine di questa bellissima canzone, no, capolavoro.
1: Ma io che devo fare? Ma mi mandate, ma posso andare via? Mi avete rinchiuso qui nello studio, mi date la chiave per favore, mi aprite. Qualcuno mi può venire a salvare, qualcuno all'ascolto per favore, grazie.
0: Con un caffè in mano magari.
3: Ecco. Con un Giulio ce l'ha portato i caffè stamattina.
0: Come fa Chiara comunque, eh? Chiara mi fa troppo ridere, perché lei dice in diretta, ovviamente facendo finta che nessuno ascolti, no, perché insomma stamattina ci starebbe tantissimo un bel caffè, sono molto addormentata, vorrei proprio un bellissimo caffè, mamma mia, chissà se arriva dal cielo. A un certo punto dopo 5 minuti senti la parola. Ciao Chiara, senti, ma ti sento in diretta. Ma no, ma come? Sì, ma quindi il microfono era acceso.
1: Ma ovviamente la finita. Hai visto come mi guarda? Mi fa certo, Chiara ci ha portato un caffè questa mattina. E sottotesto. E tu no?
0: E tu no? Adesso, Tu mani vuote?
3: Ma sono così espressiva, solo quello sguardo. Faccio capire tutto.
0: Sì, sì, sì.
3: Potrei fare l'attrice.
0: Sì, esatto. Però con l'occhio, che comunque è rafforzativo.
3: No, perché lui mi fa sempre: ti porto un caffè e poi non lo porta mai. È la verità, eh?
0: Però se ci pensi, Marco non è mai scontato. Cioè, pensa quanto sarebbe scontato se arrivasse col caffè in mano.
1: Certo, esatto. La prossima volta arrivo con un chinotto. Esatto.
3: Buono, bevo lo stesso.
0: Di buono c'è che ci vediamo domani.
3: Ciao Marco.
2: Ciao Marco.
3: Attenta a non cascare.
0: Ciao Marco, grazie.
3: Ok, possiamo tornare seri.
0: Marco non c'è? No, per me mi ha trasmesso
2: adesso
0: Albano.
2: Possiamo tornare a bomba a indovinare i bisogni di Chiara.
3: No, guarda che la domanda l'ha fatta lui, eh.
2: Fiori.
3: L'ha fatto Giovanni.
0: Chiara, ma cosa vorresti adesso comunque? Guarda che all'ascolto non c'è nessuno. Cosa
2: non,
0: vorresti?
2: Non lo devi chiedere, lo devi capire.
0: Lo devi capire, esatto, vero. Tornando al discorso di prima.
3: Però, ragazzi, questa cosa è oggettiva adesso, non perché io voglio essere così un po'.
2: Dipende dalle fasi. È ovvio che all'inizio ci sta, come dire, questa magia, ok? Di cercare, di capire.
3: Ma se tu
2: di...
3: chiedi, non è più spontaneo il gesto? No.
2: Ma dopo 20 anni che stai insieme, Chiara, per esempio,
0: grazie,
2: no?
0: Giulia.
3: Vabbè, io non so pensando così.
2: Appunto, ti dico che dipende dalle fasi. Io... Nella maturità di una relazione bisogna anche un po' imparare a esprimere di che cosa abbiamo bisogno. L'altro Beh. Mica è sempre un indovino. Però dipende dalle fasi. All'inizio è giusto, come dici tu, che ci sia questa magia di indovinare che cosa può piacere a Chiara.
0: Ma il domandone
3: o
0: del 9
3: partner.
2: O al partner.
3: O al partner.
0: Il domandone è: come si fa a tenere vivo l'amore a lungo andare, Giulia?
2: Con il fuoco.
0: Con il fuoco. Sono gli occhi tuoi nei miei.
2: Scusate.
0: E basta poco, sai.
3: Questa Giulia.
0: Non fatemela rimettere, perché lì ce l'ho lì, nel senso, ce l'ho in canna lì, guarda. Non farmela rimettere. Perché...
2: E questa l'abbiamo risposta. Uè, la prossima. No, scherzo.
0: No, però veramente come si fa a reinventare sempre all'interno di una relazione con i tempi che corrono, che sono estremamente veloci?
2: Allora, come possiamo fare? Come possiamo fare? Scherzi a parte, con il fuoco nel fuoco, secondo me una cosa vitale, ok, è quella di sapere sempre riprogettarsi dentro le coppie. Che cosa succede? Che noi, quando stiamo insieme da tanto tempo, attraversiamo tantissime fasi di vita con le persone che abbiamo accanto, no? Passaggi esistenziali, momenti in cui cambiano le cose, ci si trasferisce, chi si laurea, chi cambia lavoro, chi ne prende uno, chi finisce di là, chi finisce di qua. Ecco, in
0: la
2: tutte,
0: vita cambia.
2: Esatto, in tutte queste soglie, oltre ad affrontare passaggi che hanno a che vedere con la linea del tempo, cambiamo anche noi. E se non cambiamo insieme alla persona che abbiamo accanto, se non si cresce insieme, arriverà per forza un momento in cui uno si sintonizza su un canale e uno si sintonizza su un altro.
3: Sì,
2: quindi sì. Un modo, come dire, di tenere vivo il rapporto è cercare sempre un po' di domandarsi: stiamo evolvendo insieme?
0: Stiamo crescendo? Io sto diventando
3: Vogliamo
0: la migliore versione
3: cose?
0: Di me stessa, tu anche?
2: Ma pure la più scarsa, una per forza la migliore, se noi ritorniamo a quello che dicevo prima, sono sempre super performativi.
0: No, intendevo dire, sono migliorato, comunque l'amore deve essere un valore aggiunto, non una zavorra, siamo d'accordo?
2: Questo è chiaro, è chiaro. Quindi questo, dobbiamo cercare di chiederci: stiamo evolvendo insieme? Ma non perché si può camminare sempre allo stesso passo,
0: certo,
2: questo
0: no,
2: ci mancherebbe.
0: Ma quello certamente.
2: Però questa è una domanda fondamentale, quindi, e poi un po' di fuoco nel fuoco, sì, quello ci vuole sempre.
0: No, e poi un'altra cosa che io vedo un sacco di coppie, comunque della mia età, di ragazzi della mia età o anche un po' più giovani, perché io posso capire magari i genitori, comunque persone che stanno insieme da 20-25 anni, che l'amore per forza di cose comunque prende una completamente diversa inclinazione, no?
2: E vedo il tuo sguardo che No, preoccupato.
0: No, non preoccupato, però comunque sì, un po', comunque vedo delle coppie che insomma, e poi l'amore dopo un po' diventa una sorta di compromesso, no? Nel senso, comunque ci si fa compagnia da tanto, si sta insieme da tanto, e poi ovviamente prende un'altra declinazione. Ma per ragazzi di 29, 25, 19, 18, io trovo che una cosa del genere non possa esistere, Chiara, sei d'accordo? Il compromesso, lo stare insieme perché magari ho paura di stare da solo, perché comunque con te in qualche modo ho raggiunto un po' una pace dei sensi, che però non è, secondo me, lo spice, il frizzantino,
3: allora,
0: che dovresti sentire.
3: Cosa penso che è la prima cosa
2: su cui sei d'accordo,
3: sì,
2: con Giovanni.
3: Sì, sì, sono al 100% d'accordo.
2: Che non ci vogliono compromessi.
3: No,
2: io vi mando a casa tutti e due.
3: No, aspetta.
2: Bocciati.
3: No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta.
2: Chiariamo, bravi.
3: Fatemi
2: chiariamo che cosa si intende.
3: Fatemi argomentare questa, questa questione. Sì, mi sono anche schiarita la voce. Brava. Per essere più chiara possibile. Allora, secondo me quello che dice Giovanni è molto giusto, perché soprattutto alla nostra età, molto giovane, non ti puoi accontentare semplicemente per la paura di rimanere da sola, uh-huh, o da solo. Dobbiamo innanzitutto stare bene con noi stessi, perché nel momento in cui poi noi troviamo una nostra pace, un nostro equilibrio, allora lo possiamo provare anche con un'altra persona, lo possiamo costruire anche con un'altra persona. Perché se nel momento in cui tu non sei sereno, hai 3.000 paranoie, hai problemi, hai non so, qualsiasi cosa,
0: sì,
3: che ti porta a non stare sereno, lo riverserai al 100% anche nella relazione. Detto questo, non è che io intendo che devi essere perfetto al 100%, anzi al 200%,
0: o come dicevamo prima, curato,
3: per non essere curato, pronto per una relazione. Non è che si,
0: certo,
3: può essere pronti come un piatto
2: adesso
3: da
2: adesso, deve essere risolto il parte, se ne è risolto, esatto, non ce lo prendiamo,
0: cioè, un pacco di Amazon praticamente.
3: Non è umano la cosa. Non è umana, okay, la cosa, quindi mi, okay, rendo conto. Però almeno cerchi di essere il più predisposto possibile. Questo però è vero.
2: Sì.
3: Però non si, cioè, no, io non mi voglio, non mi posso accontentare del minimo solo perché ho paura così di non avere un partner. Magari quando le mie amiche sono tutte fidanzate, io no. Potrebbe aiutarmi magari a non sentirmi sola, però non mi posso accontentare del minimo.
2: Ma stai parlando del fatto che spesso avere una relazione è percepito anche come uno status, no? E questo soprattutto quanto più a volte si è giovani. È una dinamica che si sta un po' rinegoziando, però sai il fatto di avere il fidanzatino, la fidanzatina,
3: sì, sì, sì,
2: che,
3: certo,
2: pare che se ce l'hai non sai nessuno,
3: esatto,
2: quella,
3: esatto,
2: roba là.
3: Esatto, io la,
2: ecco,
3: odio per esempio.
2: Okay. Quella è una cosa che a diversi livelli poi si ripercuote anche in altre fasce di età, no? Che ha a che vedere con l'aspettativa che noi non stiamo soli al mondo, ma ci dobbiamo stare accompagnati da qualcuno.
3: Ci devi sposare entro i 30, gli avere i figli, cioè,
2: quanto la stiamo rinegoziando questa aspettativa ad oggi? Tantissimo, siamo al lavoro su questa rinegoziazione. Però, come si diceva, chiaramente il discorso qual è? È che il compromesso non è quello appunto di dover accettare di stare con qualcuno per eliminare la possibilità di stare da soli, perché signori, tra essere soli e un po' di sana solitudine per conoscersi ci sta un bellissimo abisso da esplorare.
0: Okay.
3: Bellissimo abisso.
2: Sì, da esplorare. Però chiaramente invece l'altra dimensione di compromesso, ovvero quella di stare dentro una relazione ed essere capace di fare i patti, è vitale, come quelle cose che diceva Giovanni. Che cos'è che tiene vivo un rapporto?
3: I compromessi,
2: sì.
0: Compromessi.
3: Ma sì, perché comunque tu non è che ti puoi incastrare alla perfezione con un'altra persona, ti devi venire incontro, sennò non può neanche nascere una
2: relazione.
3: No, ma anche nell'amicizia tu vai a compromessi, se ci pensi, perché adesso poi ognuno comincia a lavorare, cioè, perlomeno la mia esperienza, la mia realtà è questa. Io frequento persone che hanno più o meno la metà, 22, 23, 25, e quindi cominciamo a lavorare, ognuno ha i propri impegni, magari poi si studia il pomeriggio, quindi
0: vero,
3: magari
0: vero,
3: qualcuno ha ancora l'università, laurea e tutto quanto, quindi per forza di cose ti devi vedere e vai a compromessi, perché la persona è libera per un brunch, per un pranzo, vai a pranzo piuttosto che a cena.
0: Sì, sì, no, questi qua sono compromessi ovviamente per questioni di logistica e di impegni, ma io ti parlo anche proprio di compromessi a livello di persona, nel senso che magari io non ho grandi affinità con la persona con cui sto, però insomma comunque ci sono delle cose, magari poche cose, che però ci tengono veramente tanto uniti, o magari siamo veramente molto simili, e quindi insomma magari io da maschio faccio fatica quasi a staccarmene.
2: Mm-hmm.
0: Però riconosco dentro di me, facendomi
2: che
0: comunque un esame di coscienza, che dovrei farlo.
2: Certo.
3: Qui io farei rispondere alla dottoressa.
2: No, ma è
0: da dottore quello
2: la palla,
0: che ho detto.
2: Voglio dice, ma maschio o femmina che sia, in questo caso tutti noi abbiamo una caratterizzazione, cioè personale, che ci porta ad essere in un certo modo, ma quando arriva l'altro, a proposito di quello che abbiamo detto all'inizio, che cos'è che rende difficile rapportarsi? La possibilità di accettare le stranità e la diversità che l'altro mi porta. Ma certo che noi staremmo benissimo ad essercene per i fatti propri come siamo, non è vero che staremmo benissimo
0: da soli,
2: però questo, esatto, però questa cosa, che cosa accade, che comunque ci porta ad interrogarci, no? Ma io sono in grado appunto di smussare alcune mie dimensioni per stare in rapporto con te? Ok, sono in grado di fare questa cosa?
3: Mi va di fare questa cosa?
2: Esatto, sì, sì, sì. Ho voglia, sono disposto. Perché comunque in tutto questo è un tema che abbiamo già un po' sfiorato, toccato. Siamo all'interno di una cornice molto individualista in cui sembra che l'altro, quando arriva, viene a turbare la mia serenità, che io stavo tanto bene per fatti miei, arriva l'altro e no, e allora io mi faccio le cose da me. E vabbè, per carità, benissimo.
0: No, no, sono scelte,
2: però dovremmo riflettere su che cosa vuol dire non lasciare all'altro lo spazio di entrare, perché io faccio meglio da me. Cioè, una riflessioncina su questo va fatta.
0: Ah, quello è vero, quello è vero. Quando si diventa talmente tanto indipendenti che poi si chiudono le porte verso il prossimo.
2: Sì. Sì,
3: cioè,
2: vero,
3: che non ammetti che ci possa essere un briciolo di cambiamento, perché sennò, però qui io sto rinunciando ai miei spazi, alla mia personalità.
2: Mettendo i confini.
3: È una grandissima cavolata che, non lo so, tu ti dici per forse proteggerti?
2: Sì.
3: Non ho idea.
2: Sì, posso dire di sì, ma non perché ci sono risposte universali, però è proprio, cioè, la necessità a volte di tracciare un perimetro netto tra chi sono io e il rischio che mi porti tu con quello che non sono io. È quello che stiamo dicendo, cioè la possibilità di esplorare il fatto che l'altro è estraneo, ma con serenità. Invece noi dagli estranei spesso temiamo, come dire, che ci portino qualcosa di strano.
0: Cioè, quanto devo cambiare io per te? Quanto io devo uscire dalla mia comfort zone per te? Quanto mi devo fare in quattro? È questo.
3: È un bel tema.
0: È un bel tema.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La.
1: Allora, vedi che ti sto contagiando anch'io, però visto che balli,
2: abbiamo
1: che canta.
2: Sbloccato.
1: Qui si balla.
2: La.
0: Ma anche la dottoressa. Comunque, faccelo tu.
3: Che cosa vuoi?
1: No, non farglielo fare, dai, la dottoressa comunque devi mantenere una certa plomb.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: ma cavolo,
3: la plomb da mo che è andato.
1: Che l'ha perso quando ha fatto il balletto con Melissa da Vinci.
3: Mamma mia signora.
1: Ma tu eri brava, eh.
3: Ho ricevuto tanti messaggi di persone che si sono accorte che ero sotto sequestro. Che stavo lanciando dei segnali per essere salvata.
0: Ma sì, la dottoressa.
3: Tu sbatti le palpebre se Chiara ti sta costringendo a fare questa cosa.
1: Sei stata molto brava. Comunque, la nostra dottoressa è ancora qui con noi. Abbiamo ancora questi 20 minuti per stare in diretta insieme.
2: Per aiutare Giovanni.
0: Grazie.
1: Con il suo lato più amoroso, con anche
0: esatto.
1: Le questioni di cuore.
0: Ah, pensavo parlasse di amore, perché io sono in lutto per un'altra cosa, ma comunque
3: sì,
0: parliamo
3: sì,
0: di amore.
3: No, io ero preoccupata per questo. Sì.
1: Sei in lutto? Non l'ho capito, sei in lutto?
0: No, sì, sono in lutto. Aspetta.
3: È in lutto.
0: È una parola forte,
3: perdita.
0: Ma in realtà sono in lutto per la tua perdita, Chiara.
1: Per la mia perdita.
3: Lui è
0: sì,
3: già
0: perdita.
3: Giovedì.
0: Io sono già giovedì.
1: Scusate, no, non ho collegato.
3: Mi sto rendendo conto della quantità di supporto di cui ha bisogno Giovanni.
0: Tu non hai idea della percentuale di supporto di batteria che ho bisogno.
3: Con i nostri ascoltatori mandate un messaggio di supporto a Giovanni.
0: Ma infatti,
3: Roberto da Perugia.
0: Roberto da Perugia, aggrappati a quel maledetto telefono e mandami un messaggio vocale. Anzi, riempimi di vocale giovedì, mi raccomando, la piena ora. La
3: aiuta
0: prima ora.
3: Giovanni.
0: Deve scoppiare di vocali la prima ora, amici, l'ascolto, mi raccomando, quel maledetto telefono
1: 60 45 640 così ce l'hanno,
0: rompete quel maledetto telefono
1: tutti. Vabbè Giovanni, ma io l'ho anche detto a microfoni spenti,
0: sì.
1: Te lo dico anche qui in diretta, se poi possiamo fare anche un collegamento telefonico,
0: sì.
1: Alle 7:30 che io sarò già sveglia, conoscendomi.
3: Ho già negoziato una mezz'oretta,
0: Ma sai, noi comunque siamo gente comunque cacciarona di gruppo, quindi comunque a me piace che arrivi a un certo punto Marco Di Buono con Eros Ramazzotti, fuoco nel fuoco, la dottoressa che a un certo punto mette fuoco nel fuoco e impazzisce, a un certo punto Chiara comincia a canticchiarla per i corridoi, tutto questo giovedì.
1: No, io prima dovevo andare un attimo su, stavo prendendo l'ascensore, ho cliccato il pulsante per chiamare l'ascensore, fuoco nel fuoco, ho detto no,
3: è successo, va bene, perché tutto procede secondo i piani.
0: Tutti noi abbiamo un po' Eros Ramazzotti dentro, ma soprattutto Marco.
1: No Giovanni,
0: buongiorno.
1: Basta,
0: allegria.
1: Ce lo stai inculcando nella testa,
0: guarda che Marco ha fatto un gran lavoro,
1: sì infatti. Comunque se volete mandarci adesso, a parte gli scherzi, messaggi vocali, 334 60 45 640, visto che la dottoressa Giulia Proietta è ancora qui in studio con noi, quindi può rispondervi alle vostre curiosità nella questione, diciamo, delle questioni di cuore, se avete anche voi qualche problema è qui per noi. E soprattutto ricordiamo al volissimo anche come ci possono ascoltare.
0: Esatto amici, ascoltateci tranquillamente via DAB e tramite il vostro televisore collegabile a internet, ovvero Smart TV canale 710, e ovviamente dulcis in fundo, come si dice in inglese, last but not least, la nostra applicazione RaiPlay Sound,
1: esatto, che RaiPlay tra Sound. L'altro io ricordo che c'è il podcast di Giulia Proietti,
0: sì.
1: Filippo Pergola, Dialogare Oggi.
0: Parliamone.
3: Ascoltatevelo, ci sono tante puntate in cui si approfondiscono temi croccanti. Non è stato detto per troppo tempo.
0: Sono veramente fiero di voi.
3: Abbiamo un nuovo vocabolario condiviso. E, no, ascoltatelo, si parla di dialogo intergenerazionale e strumenti per incuriosirsi e non giudicare, come dicevamo prima. Per
1: bello.
3: Essere curiosi.
1: Beh, infatti io l'ho ascoltato tutto fino alla fine. Quindi io, tu Giovanni?
0: Io ti dico la verità.
3: No,
0: non
3: Giovanni.
0: Mi piace spoilerare le cose. Non l'ho ascoltato sicuramente, però mi piace farmelo raccontare ogni
1: passo
0: tanto.
1: Passo.
0: Sì, passo dopo passo dalla nostra dottoressa che ogni martedì dalle 8 alle 9 ci viene a trovare qui su Mattina Tutta Italiana.
1: 8, 9, 9, 10 insomma. Esatto. L'orario
3: sì,
1: poi
3: la dottoressa
1: uscirà.
3: Arriva quando
0: magari
3: arriva.
0: Magari anche questo giovedì facciamo un'eccezione.
1: Sicuramente
3: giovedì
1: sto
3: a scuola.
1: Niente.
3: Giovedì sto a scuola.
1: Devi prendere più chill, più scialla. Comunque, torniamo un po' all'argomento che stavamo trattando prima,
3: sì.
1: No? Queste fantomatiche relazioni.
3: Sì, sono proprio fantomatiche, Chiara.
1: No, perché
3: ormai sono fantomatiche.
1: Io penso, non lo so, ne ho avuta tipo mezza nella mia breve vita, perché sono 21 anni, quante vuoi avercene già avute? Però sono complicatissime, soprattutto sai cosa? Io direi, vabbè, a quest'ora, cioè, in quest'epoca dove viviamo, anche iniziarla è faticosa, perché adesso devi o le metti in chiaro alcune cose subito, se no non si sa se puoi continuare a frequentare altre persone. Magari tu esci con uno che esce con altre 10 persone e poi ti dice ma è normale, non abbiamo una frequentazione esclusiva, tu dici ok. Io l'ho conosciuto uno così, ragazzi. Ci sono rimasta. Vabbè, okay.
0: Vabbè, mettiamo subito in chiaro le cose. Cos'è che non devi fare al primo appuntamento con Chiara Cacioppoli?
1: Parlare dell'ex.
0: Ok, vabbè, ma quello ci sta, quello universale. Però c'è una cosa tua che proprio è una cosa proprio tua personale che dici non posso sopportare, non posso tollerarla.
1: Rinfacciarmi tipo dopo, no, non rinfacciare, però farmi pesare il fatto che tu abbia offerto la cena.
0: Ah, vabbè, però questo è il peggio, sono scenari comunque macabri.
1: No, sono molto comuni.
0: Dottoressa, che dice?
1: Sono comuni, non so se Giulia...
3: No, nel senso, sul fatto che sono comuni si potrei portare tante testimonianze.
1: Sì, anche le mie amiche me l'hanno detto.
0: Ah, pure?
1: Sì, perché lui dopo mi ha detto, no, io ti ho offerto la cena... Cioè, sono cose un po' bruttarelle.
0: Non voglio neanche sapere il perché
3: testimonianze di richieste su... come dire, su applicazioni per scambiare denaro, non so se si può dire il nome.
0: No, ma non si può dire assolutamente, comunque.
3: Però credo che ci siamo intesi, ecco, di testimonianze che tu torni a casa e ti arriva il messaggino, mi mandi tramite app la metà del conto.
1: Davvero?
3: Sì, mi hanno raccontato.
1: Questo proprio si è squalificato in partenza, cioè neanche ti prendo più in considerazione. No, è brutto da dire, perché poi se tu sei...
0: No, è il fondo, non è che è brutto da dire. È il fondo, secondo me, cioè non c'è niente oltre quello, è la cosa proprio più oscura.
1: Ha detto Giovanni, quindi mi sento giustificata. No, perché secondo me se poi uno si approccia così, ma negli altri argomenti sarà peggio.
3: Infatti. Allora, la questione, non voglio aprire questioni, come dire, di genere, su chi offre, chi non offre, perché qua veramente ci facciamo di
0: rubriche. No, qua c'è un mondo bellissimo.
3: No, infatti, cioè, questo lo evitiamo un attimo. Però secondo me sarebbe interessante. L'altra volta dicevo che c'è il mio collega, il pizzologo, che fa le diagnosi sulla pizza. Dovremmo...
0: Ti salutiamo ormai, perché...
3: Ormai il nostro Giorgio anche lo salutiamo. Ma dovremmo provare a domandarci, no? Mm-hmm. Ma quando una persona è... stitica nell'offrire, su che cos'altro è stitica?
1: Capito, infatti è quello che io penso sempre. Se è un po', tra virgolette, tirchiettina, secondo me lo sarà anche nei sentimenti. Non è generosa come persona. E una persona che non è generosa nei sentimenti non va bene, per me. Ho espresso questo pensiero. Giulia è turbata.
3: No, non sono turbata.
1: Sei d'accordo?
3: Sì.
1: Perfetto, io non aggiungo altro.

0: Alessandra Amoroso, Amore Puro qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:53. Come sempre siamo arrivati ormai alle battute finali, quindi se Giovanni vuole fare una domanda a Giulia Proietti puoi farla adesso o mai più. Ti immagini?
1: Sì,
0: adesso
1: ora
0: più.
1: O tacciamo per sempre.
2: Come sull'altare.
0: Ora.
2: Che è il luogo da cui, nel senso, sì, mi auguro un giorno di salirci, ma ancora comunque molto lontano.
3: Con questo tono.
2: È ancora molto lontano,
3: se
2: ancora
3: va
2: molto lontano.
3: Buongiorno.
2: No, vabbè, insomma, comunque stavamo trattando prima un argomento molto importante, che era quello dell'approccio, no? Delle nuove generazioni l'uno verso l'altro, quindi nelle relazioni, no? E il come fare per dare un po' di adrenalina, un po' di carica, comunque l'amore, soprattutto il non essere mai scontati e reinventarsi. Quindi comunque gli amici da casa hanno anche avuto la possibilità di avere un po' di tips, cioè un po' di consigli da parte appunto della nostra magica e meravigliosa
0: che usa questi
2: dottoressa.
0: Inglesismi e poi li traduce.
2: Un po' di Britalia, lo so.
0: No, no, ma non è una cosa sbagliata.
2: No. Mi sento in difetto perché poi comunque questo schermo con scritto Radio Tutta Italiana.
3: Tutta italiana.
0: Beh, sentiti in colpa.
2: Me lo ricorda il monitor, giustamente, che questi miei inglesismi ogni tanto me li dovrei mettere in tasca, ma purtroppo, amici, è più forte di me. Ho fatto la scuola inglese, questo lo ammetterò, e quindi purtroppo è proprio radicata in me. Io per dirti l'alfabeto non lo so in italiano, ma lo so in inglese.
0: Che e dopo bravo. Questa io darei la parola a Giulia.
3: Che bravo,
0: per
3: Giovanni.
0: Per finire il discorso.
2: Per dire, quando cresci con certe cose, con certe inclinazioni, un po' come in amore, no?
3: Che devi fare?
2: Se nasci in un contesto familiare in cui respiri un certo tipo di situazione, relazione, rispetto, no? Che c'è tra i tuoi genitori, tra comunque una famiglia che ti trasmette amore, poi sicuramente tu incanali, sai, soprattutto nell'età in cui sei una spugna, e poi dopo, teoricamente, rifai quello che vedi, quello che hai sentito, no? Quello che hai ereditato da quel punto di vista.
1: Beh,
2: sei d'accordo?
1: Questo funziona proprio in questo modo, nel senso che noi le primissime esperienze relazionali che abbiamo poi ci guidano nell'instaurare le relazioni che mettiamo in campo in tutta la linea del tempo della nostra vita, cioè è parte tutto un po' da lì, ok? Non è solo una questione di esempio, di modello, cioè una questione comportamentale.
2: Esatto.
1: È proprio quello che noi riusciamo a mettere dentro, come dicevi tu, rispetto alle esperienze relazionali precoci che facciamo, e quello lo portiamo ovunque, lo portiamo dentro le relazioni d'amore, lo portiamo nel luogo di lavoro, lo portiamo dentro i gruppi in cui apparteniamo, lo portiamo a scuola, lo portiamo ovunque, perché è il nostro modo di stare al mondo. Chiaramente non è, come dire, un sasso, ok? Cioè è qualcosa che è soggetto anche ad evolvere, dipende dagli altri tipi di esperienze relazionali che facciamo, però è abbastanza stabile, quindi insomma, per modificare il nostro modo di stare in rapporto col mondo, quello profondo, ci vuole tanta consapevolezza e anche lavoro.
0: Abbiamo fatto un bel discorso oggi, però partendo un po' dai social, nel cercare di capire più o meno quanta percentuale dobbiamo attribuire ai social per i cambiamenti che abbiamo subito, sia a livello più personale che a livello proprio sociale, no? Come società, per quanto riguarda delle relazioni. Abbiamo cercato anche di capire perché questi giovani d'oggi, adesso mi sento molto boomer, ma nel senso positivo del termine, perché non sono così capaci o così bravi nell'instaurare nuove relazioni o coltivare quelle che già hanno.
1: Sì.
0: E chiudiamo il cerchio magari con un consiglio, il solito consiglio che vogliamo da te, la dottoressa Giulia Proietti, cercare di capire come possiamo affrontare tutto questo mare, che io userei dire in tempesta. Se poi c'è periodo adolescenziale, non c'è la tempesta, c'è un uragano.
1: Un uragano, sì,
0: di forza 7.
1: Sì, una grande forza che travolge. Ma ci portiamo a casa sempre una sorta di mantra, come vi dico anche nelle altre occasioni. Quello di oggi è quello di ascoltare le estraneità con curiosità e senza giudizio, perché questo è proprio una chiave che ci mettiamo in tasca e ci apre tante porte. Si tratta di questo, perché la cornice di oggi è stata proprio questa, no? Cercare di capire che cos'è che ci mette in difficoltà nel rapportarci con l'altro e mantenerci un legame saldo. È il fatto che l'estraneità dell'altro non la riusciamo a tollerare. Quindi se noi su questo cerchiamo di aprirci un po' a una curiosità invece che alla paranoia, che chissà che me fa l'altro, ok? Con un atteggiamento curioso e non giudicante ci possiamo un po' sorprendere.
2: Questo è un bellissimo messaggio, però anche il paradiso, perché comunque è molto...
1: Gli unicorni.
2: Esatto, unicorni.
1: Le fatine. No, si può fare, Giova, fidate.
2: Si può fare?
1: Sì, poi ti dico okay, come.
2: Dai, lanciamo così. Esatto, grazie mille, perché io avrei veramente bisogno di questo modus operandi, perché... Devo dire la verità, guarda, io sono uno che sempre stato molto indipendente, molto allegro, sereno, però il giudizio degli altri ha sempre in qualche modo modificato le mie scelte, anche in amore, dico
0: no,
2: la verità.
0: No, sì, assolutamente no.
2: Su di me, sì.
0: Guarda, l'unico giudizio che mi può pesare, sì, è quello della mia famiglia, ma quello che pensano gli altri, mai.
2: Neanche inconsciamente. Io mi sono fatto un esame di coscienza e devo dire che... ma ovviamente non tutti, però comunque delle persone che magari non conosco così bene, che però sanno un po', conoscono dei temi miei, insomma, sanno un po' di me, un po' di background, mi sento un po' giudicato e in base a quello comunque anche il mio comportamento inconsciamente è diverso.
1: Quindi vabbè, non so, ma noi però per questo non ti facciamo un processo. E tra l'altro è una cosa molto interessante, ci potremo anche tornare insieme, perché comunque...
2: È un tema.
0: Possiamo fare così, è il prossimo tema, sì, di martedì prossimo, ti aspettiamo.
1: Nessuno mi può giudicare, lo chiamiamo.
2: Meno tu. Ti ricordi la canzone? È bellissima, certo, insomma, come no.
0: Io manderei la sigla, visto che è giunto il momento.
2: È arrivato il momento? Partiamo.
0: Sì. Radio tutta italiana.
2: Dai, cantacela un pochino, Giulia, tu che hai questa voce.
0: Se l'hai imparata.
2: Sì, non è giusto che i nostri ascoltatori non sentano la tua meravigliosa voce soave.
1: Ma e questa la facciamo la volta prossima, la facciamo tutta cantata invece di andare in pausa con le canzoni a microfoni aperti. Io vi sfido.
0: No, qui la sfida si è già persa.
1: Radio tutta italiana.
0: Vedi, ma ragazzi, ma la nostra dottoressa, ma quanto è brava.
1: Mamma mia,
0: sa fare un sacco di cose.
1: Tutto.
0: Grazie mille, dottoressa Giulia Proietti. Noi ti aspettiamo come sempre volentierissimo martedì.
1: Martedì, sicuramente alle 8 qua fissa.
2: Magari dai, anche giovedì però,
1: Giovedì vieni tu a scuola con me, va bene?
0: Meno ansia, Giovanni,
2: sì,
0: prendila
2: siamo,
0: con
2: amici,
0: più filosofia. Grazie sempre però a te, perché portiamo a termine qualsiasi diretta e ci sentiamo domani.
2: Assolutamente,
0: mercoledì.
2: Domani. Yes. Ciao, amici, ciao Chiara.

0: Secondo me il lockdown quello che ci ha fatto capire è che tutto quello che noi compriamo non lo compriamo con i soldi, lo compriamo con il tempo. E questo cambierà il mondo, lo sta già cambiando.
1: Come glielo spiego a mia moglie quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?
2: Questa è una campana, in realtà era un...
3: Ah, ecco.
2: È un bombola d'ossigeno che abbiamo trasformato in campana perché, essendo molto spessa, è un richiamo alla realtà del momento presente. Si dice che la campana è la voce del Buddha che ci dice dove stai correndo, torna al qui e ora.
4: Il nostro monaco Dario Doscin Girolami ha preso una bombola d'ossigeno e, tagliandone la base, ne ha fatto una campana di
5: consapevolezza. Ma sta male la bombola, sta con l'ossigeno.
4: Ma no,
5: ma prima una in bombola galera, con l'ossigeno.
4: Ne ha fatto una campana di consapevolezza. Cioè... Se sono distratta dai miei pensieri vittimistici, per esempio.
5: Ma una campana di cosa?
4: Di consapevolezza.
5: Ah, quella cosa ton.
4: Esatto.
5: Ah,
4: okay. Persino una cornacchia, un martello pneumatico, una trivella a scoppio può servirmi a ritornare nel momento presente.
2: Esiste proprio l'esercizio della campana di consapevolezza, quindi nell'arco della giornata si può prendere la determinazione che ogni volta che si sente una campana si fanno 3 respiri di consapevolezza, e questo mi ricollega alla meditazione che ho fatto al mattino e mi riporta nel momento presente. Però qualunque suono può essere una campana di consapevolezza, quindi anche questo, invece che essere un rumore di disturbo, è una campana di consapevolezza, e quindi ogni volta che sento un rumore del genere faccio 3 respiri di consapevolezza e mi riporta al qui e ora, e alchemicamente trasformo quello che è un rumore di disturbo nella voce del Buddha che mi riporta al qui e ora.
3: Fantastico, lo userò. A casa mia è piena di gente che fa lavori e ogni volta dico, e invece no, campana, sì, di consapevolezza costante,
2: sì. E quindi c'è un continuo stimolo a stare nel momento presente.
5: Grazie.
3: Ho imparato una città di cose oggi.
4: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatice. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco, che gira attorno a un quesito. E se invece dell'ansia fosse il tempo psicologico un disturbo mentale di cui doversi sbarazzare?
6: Io credo che non c'è spazio per il pensiero, questo crea molta ansia. Cioè io credo, per esempio, io sono una persona che, tra le varie cose, sono anche molto dipendente dal cellulare, no? Come ormai siamo tutti, però io sono una di quelle che si fa particolarmente prendere, e dopo un po' che non lo riprendo in mano, no? È un po' una compulsione. E mi rendo conto che questo avere continuamente delle cose da guardare, delle cose brevi, questo ritmo che prende l'informazione sempre più sincopato, io credo che quello sia, per esempio, un fattore di ansia forte, perché non ti dà il tempo di rielaborazione. Cioè non c'è tempo che le cose depositino, che non... Quello a me, per esempio, quando questo tempo non c'è, io entro in uno stato comunque di ansia generalizzata.
4: Quanto capisco Luisa Merloni, non so tu, ma io ho l'ansia di dover rispondere subito alle chat. Cioè è complicato calarsi nel momento presente se ricevi messaggi ogni 2 minuti. O dici che il mio momento presente è ricevere messaggi ogni 2 minuti?
5: No, io sulle chat mi prendo il mio tempo.
7: La tecnologia ci distrae dai rapporti sociali? No, sono i rapporti sociali a distrarci dalla tecnologia.
4: Come si evita la distrazione? Si tiene il cellulare spento per sempre?
5: Ma non lo guardi.
2: Ma si può programmare il cellulare con la campana di consapevolezza. Esistono delle app con il suono della campana che abbiamo sentito prima, ogni quarto d'ora, così sto facendo, lavorando, sto facendo questo, ritorno al momento presente per 3 respiri e ricomincio a fare quello che stavo facendo. Steve Jobs praticava zen con noi a San Francisco, e lui era un praticante zen, e anzi un giorno il suo maestro gli ha chiesto: qual è la tua comprensione dello zen? Lui non ha risposto, e 2 giorni dopo si è presentato con il prototipo dell'Apple II, proprio perché queste linee semplici, lineari dell'Apple sono ispirate alla semplicità dello zen del Giappone. Steve Jobs praticava meditazione camminata, che è meditazione in azione collegata al respiro, ogni mattina camminava a piedi scalzi, era un suo pezzo, attorno al suo grattacielo a San Francisco, ed era il suo momento creativo.
8: Stay hungry, stay foolish.
4: Oltre all'invito a essere affamati e folli, c'è un altro messaggio di Steve Jobs.
5: Ma Steve Jobs, no, ma dai, insomma, affamati, dai, sta cosa retorica, no.
4: Infatti dicevo che ce n'è un altro non stampato su tazze e magliette, ma altrettanto utile: accettare e avere fiducia nel presente, a prescindere da quello che accade. Un'attitudine che l'umanità intera nel 2020 è stata chiamata a sperimentare.
1: Beh, per esempio, per dire una cosa banale, abbiamo fatto esperienza della pandemia, no? Del lockdown, e lì effettivamente io ho provato uno strano senso di pace. Dispiace dirlo, perché poi si è anche un po' troppo fatta troppa retorica, secondo me, su questa cosa qui. Ed era anche una situazione drammatica e angosciante, che probabilmente per certi versi non riuscivamo magari proprio bene fino in fondo a percepire.
0: Il lockdown è stato ampiamente usato dalla gente come un'opportunità di riflessione, anche perché il lockdown ci ha dato il tempo, quello che non abbiamo mai. Una cosa che ci siamo dimenticati, e che si dimentica la scuola, è che senza tempo non puoi riflettere. Per riflettere hai bisogno di tempo. E in qualche modo il lockdown ha fermato quella ruota dei criceti su cui stiamo sempre, la facciamo girare ma siamo sempre sul fondo, l'ha fermata, e lì ci siamo resi conto che gran parte delle cose che facevamo non avevano senso, non erano per il nostro benessere. Infatti, dopo il Covid è cambiato il mercato del lavoro. C'è stato il fenomeno delle grandi dimissioni, con milioni e milioni di persone in tutto l'Occidente che hanno lasciato il proprio lavoro cercando lavori, io li definirei più umani, intendo questo, lavori diversi dai posti di lavoro del Novecento, che erano tipicamente lavori in cui uscivi la mattina, tornavi la sera e ti passavi praticamente tutta la giornata piuttosto lontano da casa. La gente non vuole più questo. Tutto quello che noi compriamo non lo compriamo con i soldi, lo compriamo con il tempo. E questo cambierà il mondo. Lo sta già cambiando.
1: Per la prima volta in vita mia io ho fatto esperienza di essere veramente tutti allo stesso livello, purtroppo nel dramma, quindi non è che è proprio bello fare questo pensiero, però avere quello stop della competizione, non c'è più niente per cui competere, non sappiamo neanche se ci sarebbe mai più stato in quel momento lì, a me mi ha dato uno strano senso di pace.
6: E io per esempio in realtà è stato molto produttivo per me in quel periodo, ho scritto due testi, ma perché non avevo l'obbligo di metterli in scena, forse non si sapeva ancora se i teatri, perché questo poi ha riguardato molto la nostra categoria, sì. La nostra categoria quando continuavo a lavorare,
1: certo.
6: Però per noi effettivamente nella cosa anche c'è stato un sollievo, e questo ci fa riflettere comunque, perché dai, io pure l'ho sentito tantissimo questa cosa che dici,
1: sì,
6: tu,
1: sì.
6: Tantissimo.
1: Sì, cose che durante la vita normale di tutti i giorni non riesco, no, magari a produrre, perché sono schiacciato appunto pure lì da qualcosa, da qualche senso del dovere, di dover fare, che in realtà mi spegne invece che accendermi, no? Invece lì che improvvisamente non avevo più il senso di colpa di non fare niente, non mi sentivo più uno sfigato perché non stavo lavorando, cosa che è una condizione che gli attori spesso vivono, perché abbiamo un lavoro molto intermittente e che spesso passi lunghi periodi senza lavorare, senza guadagnare soldi, quindi sentendoti una specie di appunto reietto della società, ecco, in quel caso lì.
6: Allora, questo era per dire, per lanciare questo messaggio, che se a noi ogni tanto ci fate fermare e ci date però dei soldi,
1: esatto,
6: contemporaneamente, noi produciamo,
1: esatto,
6: molte cose belle. Questo, scusate se utilizzo questo canale per lanciare questo messaggio.
1: Esatto.
6: Mi ascolterà.
1: La famosa intermittenza, no? Quella che hanno i francesi. Noi non lavoriamo, ma quando non lavoriamo, noi in realtà artisti ci stiamo comunque lavorando,
6: guardiamo il muro, ma noi stiamo lavorando,
1: esatto.
6: Noi quando ci vedi spalmati a vedere Sanremo, io sto lavorando.
1: Sì, sì. E chi era quello scrittore? Di quella frase, come glielo spiego a mia moglie quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando.
4: Conrad, Joseph Conrad in Cuore di Tenebra. L'idea non ti nasce da dentro, l'idea ti arriva. Non dici ho trovato, dici mi è venuta un'idea. Ma da dove è arrivata? questo nel prossimo podcast. Sta di fatto che non ti può arrivare se non fai spazio e non puoi creare se non ti fermi.
5: Fai spazio se levi le cazzo. Ah no, no, niente.
4: Ma stai dicendo?
6: Quello che accade oggi è che però, per esempio, rispetto alla creatività, non abbiamo l'idea che l'ozio... Non ci viene in mente di oziare. Questa cosa io l'ho vista molto bene negli ultimi anni dal 2020, perché capitava appunto, soprattutto quando non si poteva uscire, che le persone creative mi chiedessero che cosa faccio, cosa guardo, cosa leggo, cosa faccio per ritrovare la creatività. Quello che non veniva praticamente mai in mente era di non fare niente. E una cosa che ho sperimentato tanto e che veramente che funziona tantissimo è la deriva, cioè il bighellonare. Perché per noi è molto faticoso oziare stando seduti. Perché comunque il cervello continua a lavorare, perché se stiamo dentro casa ci viene in mente che ci sono un sacco di cose da fare. Un ozio attivo in cui tu esci di casa ma vai letteralmente a zonzo, quindi non a comprare qualcosa, non a trovare qualcuno, non a portare in giro il cane, è una dimensione in cui in effetti fai spazio e in cui ti accorgi di quello che ti circonda. Per cui a me è capitato spesso di sentire delle persone che poi tornavano da questa deriva situazionista alla Guy Debord, tornavano dopo 20 minuti, mezz'ora, e raccontavano di aver scoperto palazzi, costruzioni, negozi, cose del proprio quartiere che non avevano visto. Perché il modo in cui viviamo è un modo che ci porta a essere costantemente identificati con noi stessi. Per cui è chiaro che se siamo così identificati, lo spazio per la trascendenza, per la spiritualità è veramente... Quando c'è diventa egocentrismo, perché diventa solo un modo perché io funzioni meglio.
9: Performance!
4: Un bel paradosso. Cioè il mondo vuole che io sia produttivo, che sia utile, ma io soccombo perché non ce la faccio, soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. A quel punto si presenta l'occasione per meditare, oziare, rilassarmi, concedermi del tempo per me affinché io possa essere ancora più performante e funzionare meglio?
5: L'ozio è il padre dei vizi, ma anche della civiltà. Lo sapevi?
4: No, chi l'ha detto?
5: Io.
6: Per me è importante sottolineare sempre che questa cosa è molto legata alla percezione del tempo, cioè il modo in cui oggi percepiamo il tempo. Sappiamo, secondo la fisica, il tempo come lo percepiamo noi umani non esiste, ma in realtà non esiste neanche, come dire, è sempre un fatto culturale anche come noi oggi percepiamo in questi anni percepiamo il tempo rispetto a come lo percepivano qualche decennio fa o qualche secolo fa. Perché oggi è veramente molto difficile, cioè hai proprio la morsa di questo tempo che scatta costantemente in una maniera sempre uguale, che però non esiste in realtà. Cioè è tutta una costruzione che abbiamo inventato, in cui siamo immersi, ed è talmente pervasiva che poi è invisibile. Quindi nel momento in cui ne parli, se non c'è qualcun altro disposto con te a rendersene conto, sembri semplicemente una persona paranoica. La cosa positiva, come dire, di questi anni è che effettivamente tante persone, anche quelle che erano molto perplesse, cioè che hanno la sensazione che quando parli di meccanismi sociali e culturali ti stai sempre un po' lamentando, è la posizione della vittima che si lamenta del mondo ostile. In realtà tante persone hanno iniziato a rendersi conto che effettivamente questa non è la migliore delle società possibili.
4: Durante il Covid, Maura Gancitano e Andrea Colamedici organizzano maratone di filosofia, ripetono i versi simboli di Hölderlin.
5: Hai capito, Hölderlin?
4: Dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Spiegano come fare spazio e stare nel vuoto, dicono che la creatività si configura non come la dimensione della tua bravura, ma come la dimensione della tua libertà, e intrattengono insegnando a prenderla con filosofia.
5: Beh, ma prenderla con filosofia, vabbè, no, niente.
10: Senta, bastaci, professore, dimmi la morale.
6: Quindi oggi, quando noi abbiamo tempo libero, a parte la difficoltà di viverlo senza programmare, senza dover controllare tutto quello che dobbiamo fare, dover aggiungere costantemente cose da fare, ma lo vediamo come un tempo da capitalizzare. Questo controllo sul tempo non è un fatto naturale. Gli esseri umani non hanno sempre fatto così. tutti i manuali che iniziano a uscire inizio Novecento su come vivere 24 ore al giorno sarebbero stati incomprensibili, ma anche forse solo un secolo prima. Ed è interessante secondo me questo tipo di storia, perché ci racconta effettivamente che sì, oggi è tutto molto più chiaro, i social network, la spinta a dover stare sempre al passo con quello che succede, ma sono l'esito di meccanismi che sono molto più radicati nella nostra società di quanto pensiamo e hanno molto a che fare con questa convinzione, con questa proprio religione del lavoro che si è creata, e questa convinzione che bisogna cercare di produrre sempre di più.
9: Lavoratori!
4: Leggiamo sul sito dell'Huffington Post che

0: caso che ora riguardi anche e soprattutto gli insegnanti, che per me sono delle semidivinità a cui va tutta la nostra stima. Anzi, dovrebbero guadagnare i triliardi per quello che fanno. Lo dicono tutti, ma nessuno glieli dà i triliardi. Luca, daglieli tu.
1: Vabbè, facciamo una pausa.
0: Sì.
2: Burnout è un'espressione inglese formata da due parti. Una nasce dal verbo to burn, che vuol dire bruciare, e poi c'è quell'out, che vuol dire fuori, via. E il senso della lingua inglese, il senso di questo verbo, è quello di esplodere. E in effetti, quando parliamo della sindrome del burnout, in realtà è come se alludessimo a una sorta di esplosione, perché il burnout, ecco, diamone ora una traduzione, è una vera e propria sindrome da esaurimento lavorativo. Ora, la parola si è diffusa nella lingua italiana negli anni 90 del secolo scorso.
3: Il burnout è un fenomeno di accumulo. In genere la persona che va in burnout è una persona di solito altamente sensibile, cioè che risponde ai messaggi dell'ambiente, alle richieste dell'ambiente in maniera massiva, nel senso che obbedisce ai comandi, fa tante cose, si impegna, è devoto all'ambiente, al lavoro e così via, no? Quindi accumula una quantità enorme di stress, perché ritiene che sia giusto fare determinate cose. Spesso è un perfezionista. Questo accade frequentissimamente fra i medici, gli infermieri, nei pronti soccorsi, agli psicologi, cioè tutti quelli che si occupano di cura delle persone, no? Perché sono sollecitate, no? Da istanze morali, personali, anche affettive, a lavorare tanto, a dedicarsi e a far finta di essere onnipotenti. In realtà a livello inconscio si accumula la frustrazione, che a un certo punto produce quello che ho chiamato prima una inibizione funzionale, cioè il cervello va in tilt, si blocca.
4: Ma non c'è una... ma la sapete, ma chi dove fa?
3: Dice, se andiamo oltre ci bruciamo, nel senso che il corpo si brucia, il cervello non si brucia mai, ma il corpo sì, non ce la fa, quindi spegne la luce. Il burnout è il momento in cui la luce nel cervello si spegne e la persona deve stare a letto e non deve fare più niente.
0: Simile alla depressione?
3: È più funzionale. Il burnout è diverso dalla depressione nella misura in cui la depressione è accompagnata da sentimenti molto negativi sulla vita. Possono essere sentimenti riferiti a me stesso, io non valgo niente, io sono un fallito, eccetera, o riferiti al mondo. Il mondo è brutto, orribile, non mi va di uscire, le persone sono aggressive, voglio starmene chiuso in casa. Nel burnout non c'è questa ideazione, non c'è sempre questa ideazione così negativa, no? Molto spesso c'è un blocco, c'è stanchezza enorme. Si parla anche di sindromi specifiche, per esempio l'affaticamento cronico è un effetto del burnout. Di un burnout che spesso non è legato al lavoro, questo è legato anche a fattori affettivi, no? Cioè io posso lavorare tantissimo in famiglia, nell'affettività, per salvare una persona a cui tengo molto. Il burnout interviene appunto per bloccare, no, questo dispendio di energia che prima o poi andrà a ledere il corpo, no? Quindi una difesa del cervello nei confronti di un atteggiamento onnipotente che la persona ha intrapreso per soddisfare delle esigenze morali sue personali, che però vanno oltre i limiti consentiti dalla legge, cioè dalla legge biologica.
0: Cerchi sempre di andare da qualche parte rispetto a dove sei?
1: Ma no!
0: La maggior parte di quello che fai è un mezzo per un fine?
1: No.
0: Lu, non devi dire no, perché sono domande retoriche.
1: Ah, scusa.
0: L'appagamento è dietro l'angolo e limitato ai piaceri di breve durata come cibo, droga, alcol, brivido ed eccitazione? Stai aspettando che una donna o un uomo diano senso alla tua esistenza?
1: Se l'allero. No, scusa, niente.
0: L'unico posto in cui può avvenire il cambiamento è l'adesso.
1: L'adesso, ora?
0: Ora.
1: Adesso che stiamo registrando.
0: In questo momento. Non l'ho scritto
1: ma
0: io.
1: Ma dopo?
0: No, proprio adesso.
1: Vabbè, okay.
0: Lo dice Eckhart Tolle, uno scrittore e maestro spirituale tedesco, autore del Potere di Adesso.
5: L'ultimo libro che hai letto.
6: Il Potere di Adesso di Eckhart Tolle.
5: A Roma dicono becca di sti spicci. Bravo, come
6: grazie.
5: No, di chi era? Di Eckhart?
6: Eckhart Tolle.
5: Ah,
7: Tolle.
5: Di che parla?
7: È l'importante.
6: Leggilo e lo vedrai.
5: Leggilo.
6: Bellissimo.
5: Leggilo.
8: Naturalmente.

0: possano manifestarsi dei momenti in cui siamo totalmente calati nella irripetibile bellezza del momento presente, ma poi veniamo riassorbiti da pensieri, ansie, preoccupazioni. Allora ci vuole una volontà, ci vuole un esercizio, quello che il Buddha chiama retto sforzo, che è uno sforzo ma è retto, è caldo e affettuoso, per addestrare la mente a ritornare al momento presente. È un addestramento mentale e, come tutti gli addestramenti, richiede impegno, sforzo, costanza. Se lo lasciamo alla spontaneità non avverrà mai.
1: Secondo lo Zen non occorre far altro che sedersi per terra, gambe incrociate o seduti su una sedia nel caso di Luca, e focalizzare l'attenzione sulla corretta postura e sulla respirazione.
2: Guarda, già sedersi a terra a gambe incrociate per me è terribile.
0: Tradizionalmente si indicano come momenti migliori o il mattino appena svegli o la sera prima di andare a dormire. Detto questo, ogni momento è un buon momento per meditare. La pratica ha a che vedere con dimorare nel momento presente e fare pace col momento presente, qualunque esso sia. Quindi anche nel traffico, anche quando si fa la fila dal dottore, anche dal dentista, anche in carcere, sono ottimi momenti per praticare la presenza mentale, la meditazione.
1: Se ti identifichi con la mente, le cedi energia. Se la osservi, invece, la privi di energia.
2: Questo è Tolle, la so.
1: Bravo.
2: Tolle, sempre le cartone.
1: Okay. Grande soddisfazione.
3: Per cui l'ozio, secondo me, ha bisogno di una dimensione attiva, perché noi facciamo molta fatica a fare certi esercizi filosofici come si facevano nell'antica Grecia. Quindi quello che possiamo trovare è trovare delle soluzioni, perché possiamo appunto ricordarci che quando, per esempio, non riusciamo a essere creativi, un modo può essere quello di non fare niente. Ma è completamente controintuitivo oggi. Quindi la tendenza, soprattutto da parte di chi fa un lavoro creativo, è assimilare, accumulare contenuti di qualcun altro in più. E spesso però questo in realtà non crea spazio, non ti fa venire idee, semplicemente ti ingolfa ancora di più.
0: Nella tradizione Zen si dice: se non io chi, se non ora quando. Allora, che alternative abbiamo? La nostra sofferenza esistenziale deriva dal fatto che non accettiamo la realtà del momento presente e desideriamo essere in un altro luogo, in un altro tempo, o nel passato o nel futuro. Ma è possibile? La realtà del momento presente è l'unica dimensione reale. Non esiste un universo parallelo dove in questo momento non abbiamo problemi, non siamo stressati. Questa è la realtà del momento presente. Allora vale la pena invertire il meccanismo di fuga e scoprire il dono che ogni momento presente porta con sé. Non è un caso che usiamo la parola presente, perché presente vuol dire sia qui e ora, sia anche un dono, un presente per te. La prospettiva sapienziale buddista dice che ogni momento presente, qualunque momento presente, anche il più doloroso, anche il più difficile, porta con sé un dono. Sta a noi coglierlo. Ovvio che per coglierlo dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo addestrarci a stare nel momento presente.
4: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Terza posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli, sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Orario.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi, minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Le 12, 2 minuti e 20 secondi, ma bentornati qui dal Meta Studio di Via Asiago. È sempre bellissimo far partire questa astronave, anche perché insomma 102 anni fa sarebbe stato assolutamente impensabile tutto quello che succede qui nel Meta Studio, nel senso che siamo proprio alla guida da soli di una vera e propria astronave che parte adesso, riparte anzi dalle 12 in diretta fino alle 18. Prima ci sarò io con Disco Rai, la musica scelta, e poi arriva Giulia Teri con Tra le due e dalle 16.30 fino alle 18 c'è Primo Palco con Julian Borgesan. Ma avete già sentito nell'ascolto, nella playlist, nelle canzoni, non mi piace tanto chiamarla playlist, comunque nelle canzoni che hanno preceduto Disco Rai, la musica scelta: Radio Conga di Negrita, Radio Baccano di Giovanotti e Gianna Nannini, Radio Varsavia, Franco Battiato e Radio Mogadiscio Subsonica. Li ho proprio scelti per festeggiare questi 102 anni di Radio Rai, in realtà partita alle 21 del 6 ottobre del 1924 come Unione Radiofonica Italiana ed era proprio a Palazzo Corrodi, che è qui vicino a Piazzale Flaminio. E io sono sempre stata molto contenta perché in realtà c'è un'entrata a Lungotevere a nord da Brescia 4 e poi un'entrata a Via Maria Cristina, quindi quasi fosse un destino, capito? È un palazzo che è situato appunto una specie di cubo dove in tutto intorno ci sono quattro strade, appunto Lungotevere, Via Luisa di Savoia, Via Maria Adelaide e soprattutto per me Via Maria Cristina. E proprio lì ci fu il primo annuncio, appunto alle 21, erroneamente attribuito a Maria Luisa Boncompagni, in realtà era Ines Viviani Donarelli. Ma queste altre cose le potete sempre scoprire, vi ricordo, Radio Tech e Te, dove c'è tutta la storia della radio raccontata poi con grande stupore e meraviglia, che è l'atteggiamento più bello sia di chi racconta la radio del passato e sia di quelli che la fanno ancora oggi. E per ribadire quanto è importante ancora la radio, se ce ne fosse bisogno, ma credo che il sentimento condiviso che c'è nei confronti della radio è veramente molto molto forte, avevo scelto per iniziare questa puntata una canzone invece molto più recente, poi torneremo invece a un grandissimo classico che è il singolo di Il Radio di Marrakesh dall'album Status, che ha avuto insomma un successo pazzesco come album, è un disco di platino in Italia del 2015, quindi anche un Marrakesh non della primissima ora ma quasi, dove appunto spiega lui in una canzone insieme a Federica Abate quanto sia importante ancora per un artista passare per radio. È vero che erano 11 anni fa, è cambiato qualcosa, si streama molto di più, come brutalmente si dice, ma il sentimento condiviso che può dare la radio e soprattutto la passione che questo lavoro porta, io credo che sia un play human, come è il motto insomma di cui si parlava al Pre Italia, che arriva diretto e insomma arriva direttamente a voi. E quindi sono felicissima di iniziare con Il Radio con Marrakesh e Federica Abate.

0: Eccoci qua, sempre in diretta alle 12:09:08 e io sono felicissima di avere già vicino a me l'ospite di oggi che è Masby.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo due ospiti, abbiamo Masby proprio qui fisicamente vicino a noi e poi ci collegheremo con Giordano San Giorgi per farci raccontare un po' cosa è stato il MEI quest'anno, il meeting delle etichette indipendenti di cui siamo stati media partner. Allora ben arrivato Masby.
1: Grazie mille.
0: Stiamo già un po' festeggiando il nostro compleanno perché Radio Rai compie oggi 102 anni, un annetto così praticamente.
1: Tanti auguri.
0: Esatto.
1: Wow.
0: E quindi abbiamo fatto una selezione già prima della puntata di canzoni dedicate alla radio e adesso ne lanceremo una che penso arriva ultima, Festival di Sanremo. Ma quindi ti domando subito, essendo tu giovane almeno esteriormente, ma dentro vedrete che ha un mondo praticamente già molto da adulto, devo dire anche nella scrittura, e, che cosa rappresenta la radio per voi giovani? Un surplus, un di più, oppure ancora, come diceva anche Marrakesh in questa canzone, passare in radio vi fa un certo effetto?
1: Assolutamente,
0: sinceramente,
1: sì. Assolutamente
0: puoi dire quello,
1: sì,
0: che vuoi.
1: Assolutamente sì, è sempre una grandissima emozione, ha sempre quel fascino,
0: quel valore di
1: eterno, sì. Eterno.
0: Ah, eterno, proprio eterno. Perché vecchia, insomma, non perché c'è un sentimento.
1: Beh, comunque
0: condiviso.
1: Diciamo che i miei genitori, e comunque anche, esatto, i miei genitori e la mia famiglia sono cresciuti con la radio, quindi penso sempre anche a loro, no?
0: E tu l'ascolti? No.
1: Ma devo dire più piattaforme, però devo dire che quando poi la sento che c'è la canzone è sempre bello.
0: Soprattutto la tua, ovviamente, in questo senso, cioè comunque diventa sempre...
1: Comunque in macchina in realtà ascolto molto.
0: Vero?
1: Sì.
0: Sì, forse è la fruizione che c'è di più in assoluto. Allora, noi riandiamo al 1986, una canzone scritta anche da Luca Carboni, questa cosa l'avevo un po' rimossa, ma in realtà ha portato al successo ovviamente dagli Stadio, scritto dal testo da Luca Carboni, la musica era di Ricky Porter e Gaetano Curreri, arrivò ultima al Festival di Sanremo del 1986, ma poi è la canzone che ha dato il titolo al terzo album degli Stadio, che conteneva anche Lunedì Cinema, giusto una sigletta che è andata per qualche secolo in Rai per annunciare quello che era appunto il cinema del lunedì in Rai, ma ovviamente è una canzone d'amore dedicata alla radio, in particolar modo a quella che io ho definito la musica scelta qui per Disco Rai, perché qui la scegliamo rigorosamente noi, insomma non ci facciamo dettare legge da nessuno, almeno in queste due ore, giusto, no Masby? Ci vuole un po' di libertà.
1: Ci vuole.
0: Diavolo, c'è un po' uscire anche da quelli che sono i dettami del mercato e quindi la riascoltiamo, un salto indietro al 1986, una canzone che quindi compie 40 anni, ma giusto così, canzoni alla radio.

0: canzoni alla radio e tra pochissimo scopriremo anche le canzoni di Fuori Corso di Masby, che è qui vicino a me. Teo, sono felicissimo di fare anche un po' di radio con lui, perché adesso volevamo già lanciare il suo album, anche perché insomma le tue canzoni sono nella nostra playlist, i tuoi singoli praticamente da quando sono usciti, ma in realtà abbiamo visto dei titoli e soprattutto un personaggio come Lucio Dalla, e di queste due canzoni che adesso vi faremo ascoltare, una non la conosce, l'ho detto guarda la
1: in
0: prima,
1: questo momento non mi viene in mente,
0: gli ho detto la prima, invece mi ha fatto molto pensare anche all'impostazione di quest'album, e quindi li andiamo ad ascoltare, perché da oggi parte anche un'altra rubrica dentro Disco Rai, cioè presentiamo proprio dei dischi Rai, e in questo caso parlo di Cambio di Lucio Dalla. Ho letto un articolo ieri che diceva accidenti, Dalla da impresentabile, perché insomma aveva anche un po' particolare, l'ho intervistato più di qualche volta e sicuramente ti spiazzava per tanti motivi, a genio, perché adesso tutti quanti dicono che Lucio Dalla è un genio ed effettivamente è un genio della musica, e quindi sì, ha fatto sorridere anche molto me questo articolo. Però quest'album è particolare, del 1990, le canzoni, la canzone più famosa di tutto l'album, fu veramente un successo strepitoso, era sicuramente Attenti al Lupo. C'era sempre la produzione di Mauro Malavasi, con cui ha avuto un connubio eccezionale, ma oltre alle rondini che oggi avevo scelto perché anche lì all'inizio si parla di radio, in realtà c'è questa 2009 Le Cicale e le Stelle, quindi avevamo avanti ancora altri 19 anni in cui lui ci ha preso proprio in testa. Wow. Cioè è stato veramente

0: l'altro vi ricordo che stasera, a proposito di cambio, va in onda su Isoradio, cioè mi trasferisco a Saxa Rubra, dalle 22 alle 24 siamo in onda in diretta su Isoradio con Cambio, il lato C della musica, perché poi chiederò anche a te se c'è qualcosa, anzi lo chiedo subito, ma c'è qualcosa che sta veramente cambiando nella musica italiana in questo periodo? Si parla da intelligenza artificiale, intelligenza artigianale, ha detto Stefano De Martino.
1: Beh, allora, sicuramente è un periodo in generale di grandi cambiamenti. Mi piace pensare che comunque la musica che colpisce il cuore poi arriva sempre lì. Quindi alla fine quella cambia tutto, ma quella cosa lì non cambia mai.
0: Non cambia mai, vero? Ah, bella questa cosa. Allora, ascoltiamo Lucio Dalla di Cambio e poi torniamo in studio. Entriamo finalmente in fuori corso, c'è anche l'adesivo qua, poi vi faccio vedere la foto sui nostri social.

0: E vabbè, la Force di Lucio Dalla, tra l'altro in 2009 Le Cicale e le Stelle c'era anche la batteria di Lele Menotti, un batterista pazzesco italiano, e poi qui la poesia delle rondini. Ma in 2009 Le Cicale e le Stelle, Lucio Dalla diceva: noi volevamo avere tutto, tutto quanto calcolato, quando abbiamo perduto anche il tempo per un bacio, no? Tu invece parli di fuori corso addirittura.
1: Sì.
0: E qual è il tuo fuori corso?
1: Beh, diciamo che ho chiamato questo disco fuori corso perché fuori corso si può essere all'università, ed è un po' un'unità di misura del sentirsi in ritardo all'università, ma si può essere fuori corso anche in altri ambiti. Si può essere fuori corso professionalmente, nelle relazioni e nella vita. Ed è come mi sono sentito 2 anni fa, quando ho iniziato a scrivere questo disco. Quindi mi piaceva l'idea di cambiare, almeno per me, il primo significato a questa parola. Cioè, oggi se io dico fuori corso non mi viene in mente l'aggettivo negativo e fallimentare dell'università, mi viene in mente il disco che ho fatto. Quindi...
0: Sì, ma anche perché ci sono delle convenzioni, no, che vanno in qualche modo seguite. Io ad esempio sono stata fuori corso all'università, addirittura ho pubblicato prima un libro, andai dal preside e disse: ma quindi hai pubblicato la tesi? Dico no, perché mi è capitato questa occasione di lavorare in RAI attraverso un'attività formativa esterna, forse una delle pochissime entrate in RAI, insomma, attraverso l'università, e quindi non potevo perderla.
1: Certo.
0: E quindi uno coglie l'occasione. Un fuori corso, non so se è anche il fatto che uno casomai non è sposata.
1: Esatto. Cioè,
0: è vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Già
1: è proprio...
0: te lo dicono a te, ma tu sei piccolissimo, quanti anni hai?
1: Beh, io ho 27 anni.
0: Tardissimo.
1: Quindi sono grave. Un po' fuori corso nelle relazioni.
0: Ah, sei già fuori corso?
1: Beh, ho amici che si sono sposati,
0: Ah sì, a sì, 26, 25, sì. Ma follia.
1: Poi no, comunque alla mia età, diciamo, i miei genitori avevano già dei figli.
0: Ah sì, anche
1: sposati.
0: Mia madre. Mio padre no, mio padre era già un tardone, avevo 10 anni di differenza, quindi mio padre già mi ha insegnato, figurati poi. Cioè, noi l'abbiamo seguito proprio a bomba, tranne insomma mio fratello, ma comunque non si è sposato. No, capisco che il fuori corso vuol dire anche un po' infrangere le regole, no? Ma non che siano, cioè, secondo te ancora sono regole comunque precostituite e che seguiamo ancora queste convenzioni, al di là della famosa cena di Natale?
1: Ma non lo so, però sicuramente, almeno dentro di me, in qualche modo c'è una pressione, un'aspettativa autoimposta, e quindi vuol dire che in realtà c'è un po' di movimento che da fuori ti influenza. E quindi avevo voglia di creare questo disco dove dicevo la mia sul tema, e la mia è questa.
0: Poi la cosa più importante è anche non crearsi pressioni nel mondo, diciamo, musicale, no? Perché lì proprio ti infliggi proprio una iattura addosso che in qualche modo poi ti condiziona.
1: Certo. Beh, io sono contento perché comunque mi sto godendo ogni tappa, mi sento molto nel presente, è quello che sto cercando di fare, e quindi me la sto godendo, ecco.
0: No, lo dicevo l'altro giorno anche a un tuo collega primogenito, insomma, poi questi alla fine diventano momenti più belli, cioè è importante arrivare, per carità di Dio, io insomma auguro a tutti voi, anche perché c'è una bella, come si dice adesso, scena, comunque ci sono degli artisti interessanti che stanno venendo fuori, però poi uno alla fine rimpiange sempre, anche noi da questo lato, quando vi vediamo i primi tempi è tutto bello, è tutto più dilatato, è tutto più così, dopo inizia una corsa che uno dice mannaggia la miseria, me lo vorrei riportare, tipo io mi ricordo di Ultimo, l'ho raccontato anche l'altro giorno, quando ha vinto il Festival di Sanremo Giovani, noi 5 minuti prima stavamo fumando fuori alla Green Room e una mia amica fotografa gli ha dato il come si chiama, l'accendino della Roma, capito? Cosa impossibile adesso, perché lui gira con 4-5 persone intorno, oppure sì, possibile, ma in altri contesti. Quindi sono quei momenti un po' che poi uno rimpiange. E allora noi andiamo ad ascoltare Anni Bastardi, che è nella nostra playlist già da diverso tempo su Rai Radio Sud Italiana, tu giri sempre, e poi ritorniamo subito dopo la pubblicità.
2: Anni

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Le 12:34 minuti e 46 secondi, loro si stanno divertendo sia Masby che il manager a guardare come funziona l'astronave, visto?
3: Visto,
2: adesso
3: visto,
2: potremo anche fare una dichiarazione
3: spazio.
2: Di guerra dello spazio,
3: esatto.
2: Tipo attenzione, attenzione. No, scherzo, c'è sempre un presidio però alla fine, credo che qualcuno si ascolti nella centrale. Prima era inimmaginabile una cosa del genere, sì, tutto c'era, eravamo tutti controllati giustamente, adesso si va così perché c'è una maggiore libertà, com'è la libertà che ti sei dato tu in questo album pubblicato il 2 ottobre. Dici una cosa molto importante, che c'è una canzone che espande un po' il significato dell'album, che è Godere. In che senso? Perché sennò potrebbe sembrare un'affermazione un po' superficiale se uno vede un titolo del genere, invece è essenziale, è anche un po' esistenzialista questa tua affermazione.
3: Sì, perché Godere è un pezzo che parla di quando ci sono alcune situazioni, sia nel lavoro ma anche relazionali, che ci fanno stare male e
2: quindi
3: si va avanti,
2: bingo,
3: no? In questa relazione che fa male, però questa, diciamo, conoscenza approfondita di questo dolore a volte causa anche una sorta di comodità, no? E diventa difficile starci, diventa difficile cambiare, dire ok, io inizio da zero perché mi voglio allontanare, voglio cambiare strada. E quindi parla di lasciare andare le cose che ci fanno stare male. L'ho scritta dedicandola a una mia cara amica. Mi parlava da mesi di una relazione probabilmente destinata a finire, infatti come è successo. E mi chiedeva consigli, mi parlava e passavamo le nottate a parlare. E io lo facevo volentieri perché le voglio molto bene, però una certa ha detto voglio farci una canzone su questa cosa.
2: Ah, vedi, uno capitalizza anche quelli che sono, ma è vero, perché poi le canzoni
3: sì, esatto.
2: Quelle che sono le consulenze, no?
3: Scusa, 5 nottate di fila, capito, a parlare così, almeno una canzone tiriamola fuori.
2: Io ho fatto consulenze anche più lunghe, devo dire. Mi chiamano infatti Cristina, quindi mi chiamano la Cri proprio per quello, per una specie di croce rossa dei sentimenti. Però quando capita a te è diverso, nel senso che per gli altri sei bravissimo a dare consigli,
3: esatto,
2: no? Anche a scrivere canzoni. Se capita a te,
3: esatto, è un po' quello il tema. Quindi è importante anche farlo. Io comunque vado dalla psicologa da anni. E in questo periodo, tra l'altro, mi ha detto che siamo arrivati alla fine di questo percorso. Tra l'altro, allineato con l'uscita di Fuori Corso. Quindi è un periodo particolare.
2: Cioè, dal 2 ottobre.
3: La settimana scorsa abbiamo fatto questa seduta e mi ha detto: dobbiamo iniziare a parlare di questa chiusura. E io, ma come?
2: E tu non vuoi invece abbandonare. Facciamo che finisci il giorno del tuo nuovo live a Genova, il 13
3: novembre. Sarebbe incredibile.
2: No?
3: Sarebbe incredibile.
2: Dove sarai?
3: Siamo al Teatro La Clac di Genova. Sono contento perché la Clac è nel cuore di Genova, nei vicoli. E dato che quest'estate abbiamo fatto un tour chiamato Pre-Fuori Corso Tour, appunto perché spoileravamo un po' di pezzi del disco, non c'era Genova in queste date. E quindi mi piaceva l'idea di farla nel 2026 come ultima data.
2: Cioè, non c'era proprio Genova.
3: Genova.
2: Diciamo tu di dove sei e dove vivi.
3: Esatto, io sono di Genova, ho vissuto a Genova fino all'anno scorso, quando poi mi sono trasferito a Milano.
2: Ma
3: però
2: chissà perché Milano, dai.
3: Allora, a Milano però c'è un quartiere che si chiama Porta Genova.
2: E quindi tu
3: e
2: sei
3: quindi
2: andato.
3: Quindi io sono andato a Porta Genova. Cioè, esatto, io non volevo trasferirmi a Milano, però ho detto: se mi trasferisco a Milano, l'unico quartiere in cui posso stare è Porta Genova.
2: Comunque posso dire che io sceglievo sempre l'albergo convenzionato Rai quando viaggiavo moltissimo. Parlo 80 giorni l'anno a Milano, vicino Porta Romana.
3: Ma vedi allora che c'è questo. È vero.
2: Siamo fatti così, proprio un po' particolari. Però anch'io, cioè, mi faceva sembrare Milano
3: casa,
2: un po' più romana. Tra l'altro mi hai detto una cosa bellissima nel Fuori Onda, che sei venuto qui a Roma e che è successo oggi. Tra l'altro partito alle 4, cioè alle 5, complimenti. E quando sei arrivato a Roma, che cosa è successo?
3: Beh, cosa abbiamo fatto, dici?
2: No, come ti hanno accolto.
3: Cioè,
2: vedi la gente un po' più.
3: Sì, è vero, diciamo. Bravissima. E ho detto sta cosa, che praticamente stavo attraversando la strada, ma c'era una moto che stava uscendo c'era questa signora e io quindi ho pensato, prego signora passi. Invece la signora fa, no, con un sorriso, prego, prego, passa tu. E quindi cioè, diciamo, sono stato accolto da questa umanità calorosa romana e sì, sono contento.
2: Non è proprio il mood esattamente milanese.
3: Esatto. Invece siamo tutti di corsa, frenetici.
2: Invece Genova com'è in questo momento?
3: Genova torno sempre a casa. Quando sono a Genova sono veramente contento. Poi lì c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici storici. Anche se tra gli amici storici un po' prendono, vanno, cambiano nazione, cambiano città. Però quando torno lì è sempre il porto sicuro.
2: Ecco, perché poi Genova è più facile cambiare nazione, perché cioè su quest'idea di porto ti induce proprio comunque. Mio padre era nato a Savona, quindi insomma un po' conosco la zona.
3: Certo.
2: E allora andiamo ad ascoltare Serie A, chissà perché questo titolo, ce lo spiegherai quando ritorniamo. Una vaga idea. Oggi vedo tutto.

0: Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.
1: Serie A, allora, ovviamente in questo caso parliamo comunque di rapporti, no?
2: Sì, sì. Serie A parla di calcio, ma in realtà non parla assolutamente di calcio.
1: Vagamente mi sembrava che non parlasse proprio di calcio.
2: Quindi ho usato un po' questa metafora calcistica per parlare di aspettativa, di trovare un posto nel mondo e anche un po' di questo senso di attesa, no? Che ci può essere in tante situazioni diverse, relazionalmente, lavorativamente.
1: Qual è l'aspettativa più schiacciante secondo te in questo momento? Vediamo che ci sono tanti ragazzi che soffrono di patologie veramente le più diverse e c'è anche una sorta di emergenza sociale. Poi a volte la televisione ingigantisce il problema perché se ne parla di uno, poi se ne parla di cento, a volte invece è un po' riduttiva, no? Casomai non evidenzia quel malessere che c'è poi soprattutto dopo la pandemia.
2: Beh, secondo me i social stanno facendo tanto, purtroppo, in negativo sulla salute mentale dei ragazzi, ma lo vedo anche su di me, io lo uso tantissimo, una dipendenza incredibile e nessuno ci ha dato un manuale prima di metterci in mano questi cellulari, ma a me, come magari ai miei genitori, come magari a quelli ancora più giovani di me che sono nativi digitali, quindi sicuramente è un tema molto delicato.
1: Cioè, quindi quello che diceva Dalla nel 2019, noi volevamo avere tutto, però poi abbiamo perso anche il tempo per un bacio perché abbiamo preso le distanze proprio umane, dici
2: sì.
1: Tu?
2: Io un pochino la penso così, poi vabbè, ovviamente...
1: Però parlare... sono nati per il contrario, cioè per facilitare invece gli incontri, sì. Le cose che noi ancora banalmente, noi un po' più sì. Vecchi, non mi piace dire boomer, terrificante pure come espressione.
2: Beh, poi...
1: Però ancora li usiamo per rintracciare persone, per...
2: Ci sono poi delle storie romantiche che nascono così e ci sono degli esempi magari qua vicino di persone invece che ascolti le loro storie e pensi che bello. Quindi è vero da un punto di vista generale, però poi nel particolare bisogna sempre vedere.
1: La cosa incredibile è che io vedo i social anche pieni di profeti, no? Di santoni, sacerdoti, tutti i consigli che ti danno, tu basta guru, no? Cioè
2: certo.
1: Tu basta che dici, parli con un'amica di qualcosa, dopo apri i social, perché indicizza tutto il cellulare, certo. Ovviamente ci ascolta, e ci sono 150.000 consigli. Nonostante tutti questi consigli, comunque uno cade di brutto nel peggiore degli errori, no? Nel meraviglioso errore, come direbbe Gianni Nannini.
2: Sì, l'errore un po' dei social è che ti fa vedere parzialmente la realtà, una realtà selezionata in maniera del tutto soggettiva, ma quel soggettivo anche tendente al meraviglioso, no? Cioè si mostrano un po' gli highlights della propria vita in maniera positiva, quindi sicuramente è distorto.
1: Infatti, indubbiamente, anche perché uno difficilmente, a meno che non è un necrologio, purtroppo lo faccio anch'io, è capitato un 1-2-3 in questo momento, al terzo non ho scritto niente perché ho detto no ragazzi, se no se vanno a vedere i miei social pensano certo. Che proprio ho capito che ho cambiato mestiere, che faccio pompe funebri invece che, e quindi dico lasciamo perdere di scrivere questi saluti anche sui social, anche se insomma a volte so che fanno piacere perché tra l'altro non è una malattia che prende soltanto più giovani, anche mia madre ultimamente molto dipendente dai social e quest'estate ci siamo resi conto che al supermercato abbiamo incontrato una persona che conosciamo tutti e due, ho detto guarda che oggi è il compleanno, lei si è avvicinata, ha detto ok ti faccio gli auguri, ha aperto un social e gli ha scritto gli auguri davanti.
2: Incredibile.
1: E io gli ho detto no mamma non è che funziona così, ce l'hai davanti fisicamente, lo abbracci,
2: certo,
1: dai un
2: bacio, certo.
1: Quindi per dire, quindi c'è mio nipote di 4 anni che quando l'avete al cellulare non ha capito perché, ma gli prende il cellulare e glielo butta sotto.
2: Grande.
1: I mobili, così. Sì, perché dice che se, altrimenti
2: una nonna rockstar,
1: non,
2: vera.
1: No, dice perché se no nonna non gioca e quindi lei si dispera perché probabilmente il cellulare è sparso ovunque. Allora, arriviamo all'ultima canzone che ascoltiamo qui invece a Disco Rai da Fuori Corso e la pronuncia, perché io l'ho pronunciato in tutti i modi.
2: Muay Thai.
1: Muay Thai. Che vuol dire?
2: Beh, Muay Thai diciamo che è un'attività che fa male in faccia perché probabilmente si può ricevere qualche colpo, non fa molto piacere,
1: no.
2: E è una metafora per parlare della sensazione che ho provato un anno fa quando l'ho scritta, di pensare che non è automatico poter pensare di provare un amore, una connessione, una relazione nuova, duratura, spontanea, autentica, come magari quando sei un po' più giovine, diciamo.
1: Vabbè, perché tu a 27 anni già ti consideri old.
2: No, non mi considero old, però comunque sento anche, ma non lo so, magari c'è l'amico che si sposa, c'è l'amico che...
1: Ma tu non pensare solo a quello che si sposa, ce ne sono altri 100 che... Cioè...
2: No, no, certo, però è un, cioè, parlando anche con amiche, amici, è un periodo un po' particolare da questo punto di vista. Mi sembra che un po' tutti non abbiano più voglia di costruire relazioni, e quindi io in un momento un po' cupo ho scritto questa canzone, perché come dice il ritornello, tornerò mai a cantare l'amore? Vedremo.
1: No,
2: penso di sì, però
1: la cosa che noto di più, questo non mi piace moltissimo in realtà, perché potrei dire che è effetto dell'emancipazione eccetera, che siete più voi uomini a porvi il problema rispetto alle donne. Cioè che noi ci stiamo anche bene in questo limbo in cui tu dici vabbè, ma non proprio quest'anno, dai, tra un po' ci sposi, ha capito? Cioè è una cosa che ci fa sentire, come dire, ancora un po', non dico vive, però non cambia moltissimo. Invece vedo adesso, anche con una certa dolcezza, insomma, tanti uomini che desiderano fortemente il matrimonio anche come certezza, non lo so come perché in questo momento. Okay. Però io lo trovo positivo, no?
2: Ah, ci sta. Io non ho tanto questa
1: predisposizione.
2: Non sento questa necessità di dire matrimonio. Cioè, sono ancora in una fase conoscitiva di questo termine. Non so cosa farò. Però quello che noto è che magari è un po' tutto più liquido in questi anni, no? Nel 2026 mi sembra di capire che le relazioni in generale, ma neanche l'amore, mettiamo anche l'amicizia, tutto un po' più liquido, tutto un po' più così. Però comunque. Ora non voglio far passare il messaggio che io sia pessimista, perché ho grandi amicizie e tutto, però mi faceva piacere anche mettere la luce su questo aspetto, che comunque parlando un po' tra le persone a cui voglio bene emerge ogni tanto.
1: Quello è forse perché io invece ho proprio degli amici sempre per sempre, che credo che mi proteggeranno sempre, quindi mi sento tranquillo ovunque io sia nel mondo, e questo, quindi posso capire se ci sono anche delle carenze di altro tipo, che comunque dopo il matrimonio di Damiano Davide e Maneskin, cioè sicuramente ci sarà proprio un boom,
2: certo,
1: anche da quel,
2: certo,
1: punto di vista.
2: Dici che c'è l'influenza?
1: Ma sì, cioè c'è stato proprio un matrimonione, quindi credo che insomma in qualche modo influenzerà anche questo. Invece noi parliamo, e abbiamo parlato anche oggi, della nuova musica che gira intorno, secondo me insomma ne riparleremo anche tra un po', quindi andate ad ascoltare tutto Fuori Corso. Ne abbiamo ascoltato solo 3 canzoni qui, ma avremo modo anche di ritornarci, quindi tu ripassa a fare un po' di radio con noi, insomma, quando sei qui a Roma, tanto hai visto che l'accoglienza romana
2: è sempre
1: calorosa. Questo studio è un'astronave che possiamo guidare anche insieme.
2: Benissimo, nello spazio.
1: E allora chiudiamo con Muay Thai di Masby, e a presto, grazie
2: mille.

casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: E allora ancora grazie a Masby, torneremo ad ascoltarlo, ma è tutti i giorni nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, e poi insomma speriamo che esca anche Godere come singolo, così poi lo inseriamo anche noi nella playlist. E invece volevo, da poco insomma è stato annunciato che Cremonini ha una collaborazione in essere con Salmo, e che l'ha preso appunto come alleato nel suo nuovo album, che ormai uscirà praticamente tra qualche giorno, e hanno anche annunciato che il 20 ottobre Salmo sarà il primo ospite del concerto prima dell'uscita dell'album, e quindi insomma vedremo che cosa è scaturito da questo incontro al Vertice. Nel frattempo ascoltiamo Paparazzi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Orari. Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi, minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: E su Rai Radio Tutta Italiana sono le 13:03. Allora, noi ci teletrasportiamo, siamo in collegamento telefonico con Faenza, vediamo se funziona. Pronto Giordano? Allora, vediamo un po', dovrebbe funzionare. Allora, prova Giordano. Non funziona il nostro collegamento. Ok, ci riproviamo. Non funziona il collegamento qui nell'astronave, non ne vuole sapere di metterci. Vediamo un po'. Pronto?
4: Pronto!
3: Ecco, ci siamo! Siamo in collegamento con Giordano San Giorgi, che è il patron del MEI, meeting delle etichette indipendenti. Ma ben arrivato su Rai Radio Tutta Italiana!
4: Finalmente, grazie agli ascoltatori, grazie a te per l'ospitalità ed è un piacere risentirti come sempre.
3: Ecco, praticamente Rai Radio Tutta Italiana è stata media partner di questa edizione 30 e lode, ma esattamente, no? Rifacendo un calcolo, perché noi scherziamo sempre con Giordano, che è stato tipo 10 volte la 25esima edizione, 20 volte la 15esima, però quando è iniziato il MEI e soprattutto perché avete ideato il meeting delle etichette indipendenti, in quale momento storico della musica italiana?
4: Esattamente 1995, primo festival delle autoproduzioni, dove scoprimmo insieme alla band di Blue Vertigo, che si esibiva nel vecchio Pala Bubani di Faenza, il vecchio palazzetto dello sport, che arrivarono migliaia di persone che rimasero fuori e decine di espositori non poterono esporre i banchetti perché non c'era più lo spazio.
3: Ecco, quindi rappresentare, voi immaginate, noi arrivavamo dal proprio bulimia degli anni 80, anni 90 dove sì, c'era una versione bulimica, ma c'era anche la protesta, no? Da Mani Pulite in poi c'è stata una Mani Pulite anche nella musica, no? Una sorta di ribellioni a quelli che erano le vie prescritte, volute dalla musica, e da lì a scendere sono diventate sempre più forti quelle che erano le piccole etichette, che in realtà avevano già prodotto poi delle cose molto importanti.
4: Certo, erano 20 anni di discografia indipendente dagli anni 60-80 che però non riusciva a sfondare il muro del mercato, una a una poi fallivano. Invece negli anni 90 arrivò il mercato, il pubblico che cercava quelle parole di verità, il cantato in italiano, i messaggi sociali, civili e culturali, dopo che gli anni 80 imperavano, ovviamente, come ricordiamo tutti, tutte le band inglesi, americane, la disco, la dance, ed era praticamente per gli italiani difficile addirittura arrivare in classifica.
3: Che poi a ben pensarci sono stati proprio artisti degli anni 60, io ne cito due per diversi motivi, a sottolineare quanto fosse importante anche la musica indipendente, no? Penso a Adriano Celentano, che da subito inventa il clan proprio come etichetta e come gestione di se stesso, e poi Caterina Caselli, che invece non ha creato, veniva ovviamente, poi aveva sposato, diciamo, proprietario di una casa discografica, ma non la rende soltanto la sua casa discografica, ma lì inizia a portare vari artisti, molti dei quali, direi forse quasi tutti, sono passati anche al MEI.
4: Sì, diciamo che sono due elementi dell'ambito del pop. Adriano Celentano purtroppo deve chiudere il clan dopo un paio d'anni perché spende troppo rispetto agli incassi. Peccato, perché aveva prodotto gruppi interessantissimi, pensiamo ai Ribelli, Ricky Gianco, sì, e altri nomi. E la Caselli porta alla Sugar invece i nuovi artisti che prima la Sugar, molto più tradizionale, seguita dal padre del marito che lei ha sposato, aveva un percorso più tradizionale. La Caselli è stata quella che ha innovato con artisti alternativi la scena pop qualche anno più avanti.
3: Sicuramente, vari sono stati i momenti di questa edizione, adesso ne faremo con te anche un sunto, però partirei da una canzone che sai, amo moltissimo, Del tempo che passa la felicità, e poi torniamo in studio per parlare proprio dei 10 anni, della fine dei 20 anni di Francesco Motta.

0: meravigliosa dalla prima all'ultima nota. Eccoci qua, siamo sempre in diretta, sono le 13:11:30. Giordano, mi senti?
1: Assolutamente sì, bellissimo pezzo, è stato entusiasmante premiare Motta, che ha avuto veramente grandi parole di gratitudine verso il MEI proprio fuori dal palco centrale. È stato un incontro bellissimo, tantissimi fan e soprattutto, come sempre, ha colpito la sua rara sensibilità artistica nel proporsi a una platea come Piazza del Popolo, dove c'erano qualcosa come oltre 10.000 spettatori, con piano e voce incantare tutti, portare tutti al silenzio. Stessa cosa che è accaduta il giorno dopo, va detto, con Morgan, quando l'abbiamo premiato per essere stato il primo a venire al MEI nel lontano 1995.
0: Ecco, una piazza meravigliosa dove abbiamo fatto tante cose insieme. Volevo anche ricordare che in quella piazza c'è stata un po' una Firenze 2.0 quando Faenza è stata travolta dall'alluvione di 2-3 anni fa, non mi ricordo bene l'anno.
1: 2023,
0: anni fa, e tutti i giovani di Faenza e dintorni si sono riversati, ovviamente, non solo in piazza, ma soprattutto, insomma, poi nelle zone colpite dall'alluvione, proprio per aiutare, come un po' gli angeli del fango di Firenze, per dire che comunque l'educazione anche culturale, proprio sentimentale anche, di questo legame con la città, poi diventa fondamentale e importante nei momenti in cui di cui si sente il bisogno, insomma, di un'unione ancora più forte. Tra l'altro, proprio dall'alluvione sono partiti vari progetti, voi avete seguito anche questo disastro, sì. Attivando tantissimi progetti.
1: Abbiamo attivato diverse raccolte fondi e devo dire che abbiamo avuto l'adesione e la sensibilità di molti artisti, il primo in assoluto Cisco, che tra l'altro quest'anno abbiamo premiato al MEI come artista indipendente dell'anno, ma anche Piero Pelù, Dolce Nera, Elisa, tantissimi sono stati disponibili per venire a Faenza e fare in modo di rendere più nota le difficoltà che la città viveva in quel momento e favorire quelle raccolte fondi che hanno aiutato tante iniziative, soprattutto anche i pasti per coloro che erano fuori di casa, avevano perso tutto, penso anche a Clementino, LDA, tantissimi, insomma è stata una lunga teoria di artisti che per un anno ci ha sostenuto.
0: Ecco, io ho sempre detto che Faenza e me, i meeting delle etichette indipendenti, è una vera e propria scuola anche per scoprire i nuovi talenti, e devo dire che i vari direttori artistici poi dei Festival di Sanremo ti hanno sempre contattato, comunque hanno sempre guardato a questo evento proprio per captare un po' qual è il, anzi non un po', tantissimo, il mood, dove va, insomma, la musica italiana, e si fa sempre una sorta di punto della situazione quando si è lì, no? Ecco perché mi manca poi particolarmente non andare lì, ma insomma spero che torneremo presto anche fisicamente, perché ci sono vari incontri, vari panel in cui moltissimi esperti del settore fanno proprio un po' i conti in tasca a quello che è il mondo musicale. Quindi che cosa è emerso da quest'anno proprio dal punto di vista e della produzione musicale e della fruizione?
1: Ma diciamo che ci sono alcuni elementi che nei vari dibattiti fra i forum del giornalismo musicale, gli incontri nella Galleria della Molinella, la Musica Academy nella Palazzo del Podestà, gli incontri alla Fiera del Disco, diciamo che alcuni elementi, togliendo quelli negativi di questo settore di cui magari non parliamo, invece una fotografia è che c'è un grande pullulare di rock band, di giovani della trap e di cantautorato indie femminile, che sta riempendo di contenuti musicali e testuali nuovi di valore il mercato, ma che questo mercato non vuole assolutamente, perché le piattaforme multinazionali, monopoliste e digitali espellono tutta questa tipologia di artisti. Se c'è un nuovo cantautorato è quello che sta imperando nella scena indie, quello femminile, ma che fatica a trovare spazio nelle classifiche, nelle radio, nelle TV. Noi abbiamo premiato L'Amante e Burns, due artiste di grandissima qualità quest'anno, e dall'altro i nuovi cantautori, andrebbe finalmente cambiata la narrazione tossica che si fa sui trapper, per cui sono tutti come quei delinquenti di Boom, di Baby Gang, Shiva e Simbalarue, che tra l'altro alcuni adesso sono ancora nelle patrie galere pur essendo in testa alle classifiche, perché questi diffondono misoginia, odio, violenza, omofobia, eccetera, i valori come sesso, droga, potere e così, mentre invece ci sono un'area di trapper che invece propone tutte altre cose, ma che finiscono nel cono d'ombra di questi e diventano tutti, come dire, fra virgolette, cattivi. Quindi ci sono veramente tante novità nell'underground musicale. Il tema è che se fino a 15-20 anni fa i grandi big della discografia avrebbero detto veniamo lì per pescare proprio queste cose nuove, oggi veniamo lì proprio per non pescarle, perché non sono quelle che sono identiche a quelle che vanno in classifica, preferiamo fare cose con artisti singoli che costano poco, copia e incolla, che sono sempre uguali, che ci permettono di massimizzare i profitti.
0: Quindi incredibile che il MEI, che era nato come l'altra musica, la musica alternativa, in realtà in questo momento sta difendendo quelli che sono i valori, diciamo, base proprio della musica tout court, no? Poi della musica italiana, perché tra l'altro
1: quella suonata, tra l'altro, altra cosa non indifferente, qua ci sono tutti artisti che suonano dal vivo, che ovviamente invece chi vuole massimizzare i profitti a livello globale vuole eliminare drasticamente e fare tutto con un computer.
0: Adesso sì, torneremo anche alla storia del computer. Io volevo mandare con te un brano di un gruppo che si presentò tanti anni fa, tu non so se ti ricordi l'anno, però insomma in un palco che si chiamava appunto Palco per giovani band rock band emergenti,

0: rispuntata fuori la foto dei Maneskin tutti insieme, ragazzini, proprio lì a Piazza del Popolo,
1: quella,
0: a Faenza. Cioè, non l'ho vista
1: foto...
0: Sì.
1: Allora, bisogna che racconti un aneddoto perché è mitico. Allora, facciamo come me, insieme a Exituel, facciamo il contest nelle scuole studentesche romane.
0: Sì.
1: Vince questa band dei Maneskin. Quando li contattiamo non sono convinti di venire perché avevano partecipato per divertimento, per gioco. Allora noi ci rimaniamo un po' così, non tanto perché la libertà è sacra, quindi se uno non è voi, ma perché essendo il primo contest, dopo lo faremo solo due volte, poi in realtà ci dispiaceva già bidonare, no, il vincitore, si minava un po' il contest. Si minava un po' il contest se il vincitore poi non veniva, no, perché non avevano voglia. Fatto sta che insistiamo un po' e scopriamo che la madre della bassista in realtà aveva insistito per portarli a Faenza, tant'è che vennero due in macchina con i genitori e due in treno. Abbiamo anche lì le foto di quando partono a questa avventura. Che cosa accade quando arrivano? Accade che oltre a suonare davanti a 50 persone nel 2016, parliamo fine settembre, primi di ottobre del 2016, con una parte dei genitori decidono di rimanere lì almeno a vedere che cosa accade nella musica. Ed è mia moglie, Cristina, come c'è, che li guida per Faenza e fa quella famosa foto che continua a girare continuamente, perché loro fanno la foto come se fosse in gita turistica, capito?
0: Ah, ecco, no, questo...
1: Però questo finisco, ci fa capire perché poi siano arrivati dove sono arrivati, perché non sono arrivati come tanti hanno suonato, sono andati via disinteressandosi di quello, no, erano curiosi, volevano vedere tutto quello che c'era, volevano vedere la città. E credo che questo sia un altro elemento che qualifica un artista, cioè quello poi, oltre a suonare, di confrontarsi con quello che c'è prima, durante e dopo nei contesti in cui vai.
0: Assolutamente, lo diceva anche Ornella Vanoni, siate curiosi altrimenti diventate dei babbei, insomma si può diventare babbei in qualsiasi momento, soprattutto nel mondo musicale. Allora ascoltiamo i Maneskin e poi torniamo in studio per le ultime considerazioni insieme a Giordano San Giorgi.

0: bisogno dei Maneskin, della loro musica, e anche dei Maneskin ovviamente che cantino in italiano, quindi li aspettiamo fortemente il prossimo Festival di Sanremo, ma speriamo anche prima, dopo, insomma vediamo quando. Allora Giordano, sicuramente anche quest'anno avrete affrontato, devo dire che il MEI ha iniziato prima di tutti a parlare dell'intelligenza artificiale in relazione alla musica. Adesso il direttore artistico del Festival di Sanremo ha parlato di intelligenza artigianale, sappiamo che ogni giorno 90.000 brani vengono cancellati, adesso diciamo che il tema proprio in queste ore su tutte le pagine di giornali è anche quello della tutela della voce, no? Abbiamo avuto la settimana scorsa qui Giusy Ferreri che ha detto che ha registrato la propria voce presso, insomma, un istituto europeo che ne conserva ovviamente proprio i toni per capire l'originalità, insomma, di quella voce. È stato fatto anche dal nostro Presidente del Consiglio, e quindi adesso il tema è diventato proprio ancora più sentito in Italia.
1: Sì, diciamo che questi temi, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i brani fake, sono temi che andrebbero totalmente epurati dal mondo della creatività musicale. Quello che manca all'origine, al di là di tutti gli interventi che si cercano di fare, è una legislazione europea declinata in chiave nazionale per ogni singola nazione, chiara e decisa, che banni oscuri qualunque opera creativa in ambito culturale realizzata al 100% con l'intelligenza artificiale. Mentre noi diciamo, siamo stati auditi un anno e mezzo, due fa, dalla Commissione Cultura della Camera, mentre siamo andati a gennaio alla Commissione Cultura dell'Unione Europea, abbiamo detto che quando l'uomo utilizza su sua direzione per un progetto culturale fino al massimo del 50% dell'intelligenza artificiale, ma da lui guidata, ovviamente in questo caso significa utilizzare il progresso in maniera virtuosa e positiva, ma tutto il resto va bannato, oscurato, sanzionato, compreso chiudere le aziende e le ditte che portano avanti questo tipo di modelli che sono dannosissimi dal punto di vista creativo e occupazionale.
0: E soprattutto non solo indolore, perché tutte le volte che si usa, cioè ad esempio che si streama tantissimo un brano creato dall'intelligenza artificiale, anche se adesso ci sono dei sistemi per riconoscerli, e si sottraggono proprio risorse agli autori veri, ai cantanti veri, alle etichette vere.
1: Esatto, come i brani fake che Spotify ha fatto finta di trovare casualmente dopo che abbiamo fatto questa audizione alla Commissione Europea. Abbiamo denunciato che c'erano milioni di brani fake e loro ne hanno cancellati 75 milioni in un battibaleno.
0: Sì, si parla di 90.000 brani al giorno, che è comunque, esatto, un'enormità, è veramente, cioè, ingestibile. E probabilmente c'è anche il sospetto, ovviamente, che qualcuno stia utilizzando questi brani fatti con intelligenza artificiale per avere capitali a disposizione, chiaro, no?
1: Sì, diciamo che qui l'interesse per la musica è zero, qui la musica viene utilizzata per altri scopi, traffico di dati, e tutto un altro, gonfiare le piattaforme per avere più pubblicità, sia quella ufficiale sia quella occulta, insomma avere un grande database di dati che ti servono poi da vendere a qualcuno che magari ci arriva con delle informazioni per orientarci politicamente, culturalmente, insomma diciamo che quando uno immette 90.000 brani al giorno sulla piattaforma non è interessato alla musica assolutamente.
0: Decisamente. Noi invece siamo sempre interessati a quelli che sono gli artisti, tu ne hai citate due, L'Amante e Bert, che adesso andiamo ad ascoltare con più in alto. Devo dire che anche qui nelle prime settimane di Discorare ad esempio sono passati due artisti molto interessanti, uno è andato via adesso, Masby, Teo Masby, anche Primogenito, quindi vedo che c'è tanta... ci sono tante novità molto interessanti quest'anno, forse più dell'anno scorso.
1: Guarda, ti dico una battuta, c'era Omar Pedrini ospite, abbiamo fatto questo contest, Il mio cantico libero, dedicato a cantautori e cantautrici che hanno fatto brani legati alle tematiche di San Francesco. Alla fine, quando ho parlato con i ragazzi, ha detto: ma ragazzi, qui la qualità è talmente alta che mi viene da dire non ci sono più i contest di una volta. Ed è stata una battuta bellissima, per dire, scherzando, come una volta chiunque insomma ci provasse, mentre invece oggi la qualità si è alzata notevolmente e ci sono tanti artisti giovani, cito questo Francesco Rainero che ha vinto il Cantico Libero, ma sarebbero decine, Bianca Marè che ha vinto il May Superstage, ma sarebbero tantissime che meriterebbero già di andare al Festival di Sanremo tranquillamente, tanta è la loro preparazione, la loro creatività,
0: è vero,
1: la loro,
0: è vero. Ne ho la fatti loro anch'io. Capacità. Tanti contest anche qui a Roma con Marte Live, e poi tantissimi abbiamo fatti anche al MEI, addirittura avevamo anche inventato, tu avevi inventato, io la presentavo, Onda Rosa, che era invece diciamo una sorta di contest,
1: siamo un
0: di poco
1: responsabili di Onda Rosa nel 2011, quando nessuno parlava di gender gap nel settore musicale,
0: esatto,
1: questa è una cosa di cui vado orgoglioso.
0: È vero, grazie mille. Allora, grazie a Giordano San Giorgi, patron del MEI, meeting di etichette indipendenti. Ricordo che Rai Radio Tutta Italiana è stata media partner dall'1 al 4 ottobre a Faenza, ma voi seguite tutto l'anno il sito e social del MEI, perché veramente ogni giorno ci sono notizie che riguardano appunto il mondo della musica e della grande musica. Grazie Giordano, grazie.
1: Grazie Cristina, buon proseguimento. Ciao.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Le 13:32 minuti e 40 secondi, siamo qui sempre nell'astronave di Rai Radio Tutta Italiana, il Meta Studio di Via Asiago 10. Non mi piace quando vengono gli ospiti, perché insomma effettivamente rimangono un po' colpiti dalla nostra astronave, da come si guida la nostra astronave, insomma piacevolmente colpiti da questo studio, noi ne siamo molto molto felici. E allora torniamo invece al disco Rai, un altro disco Rai di oggi, facciamo questo nuovo esperimento e l'ascolto di un disco che ha cambiato però in questo caso recentemente la storia della musica italiana. E noi non esageriamo quando diciamo così, perché ci sono dei dischi che rappresentano un po' un punto di passaggio, anche perché poi vengono subito dopo imitati da tanti altri artisti, o comunque vengono anche in questo caso soprattutto recentemente scoperti da altri artisti. E la storia che contiene L'amore di Madama è molto interessante. È un album del 2023, devo dire sempre l'intuizione di Amadeus di scegliere un singolo per Sanremo, Il bene nel male, che non è andato bene, è andato benissimo, cioè che è rimasto veramente per tanto tanto tempo. Ma il pubblico, dal canto suo, e devo dire che anche quando io sono andata a intervistare Madama per l'anteprima dell'album, per la pubblicazione, all'epoca lavoravo anche con Rai Italia e ho rivisto l'altro giorno Roberta Mendola, quindi la saluto anche da qui, ci siamo riabbracciate dopo tanto tempo. Ecco, praticamente il pubblico fece venire fuori un altro singolo praticamente per acclamazione, che era Quanto forte ti pensavo, una canzone davvero molto bella contenuta in quest'album, ma che non era stata scelta per il Festival di Sanremo da Amadeus. Quindi incredibile che poi il pubblico si vada in qualche modo a sostituire a volte, o ad aggiungere in questo caso, perché insomma Il bene nel male è stata una canzone suonatissima, apprezzatissima, molto venduta, e rimane una delle canzoni più importanti di Madama. Ma il Quanto forte ti pensavo, questa canzone è venuta fuori praticamente per acclamazione, lo dicevamo anche l'altro giorno appunto con la discografica, e quindi è stato un singolo imposto, voluto, e tra l'altro aveva anche qualcosa di celentanesco in questa versione di Madama, che rimane un po' un unicum. E quindi ascoltiamo Dall'amore come disco Rai qui ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana per la musica scelta, due canzoni Dall'amore, Il bene nel male e Quanto forte ti pensavo, e lei è Madama.

Un album del 1990 cambio e uno del 2023, l'amore indispensabile per la vostra discoteca privata, però insomma altrimenti siamo qui a discorare la musica scelta e la scegliamo proprio per voi, sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana alle 13:42 minuti e 32 secondi. Allora, entrando qui in studio prima ho incrociato Fiorello, ci siamo salutati, io ho detto ah, sono felice, sei tornato, lì fa veramente sei felice tantissimo, e quindi sì, cioè lo dico anche qui da microfono di Rai Radio Tutta Italiana, insomma quando torna Fiorello proprio si modifica il palazzo, cioè diventa tutto più allegro e soprattutto siamo molto curiosi di capire che cosa succederà insomma nei prossimi giorni. Quindi l'appuntamento, ve lo ricordo, è su Rai 1 il 18 ottobre, tra l'altro giorno di San Luca, io credo molto nei santi da questo punto di vista e quindi porterà bene. Ma torniamo a un velocissimo almanacco musicale quest'oggi, e allora andiamo al 7 ottobre del 1945, nasce a Teramo Ivan Graziani. Abbiamo avuto la settimana scorsa la moglie di Ivan, Anna, che saluto dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, e quindi l'abbiamo ricordato proprio con lei. Nel 1972 invece Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore, ma giusto un album così. Nel 73, il 6 ottobre, Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1978 nasce a Roma Davide Combusti, meglio noto come De Niro, mentre il 6 ottobre del 1987 il brano più trasmesso da tutte le radio è sicuramente questo.

un genio a cantare mentre vanno queste canzoni a sgolarmi, e poi viene colpo di tosse prima di iniziare. Vabbè, Ok Italia di Edoardo Bennato, lo dico giusto soltanto per quei due che non ricordavano il titolo. Nel 1987, il 6 ottobre, era uno dei brani più trasmessi in radio, mentre nel 1992, il 6 ottobre, Lucio Battisti rilascia il disco Cosa succederà alla ragazza. Nel 94 è Patti Pravo a lanciare l'album Ideogrammi, mentre nel 95, mentre loro lanciavano album, nasceva invece il rapper Matteo Paolillo, conosciuto anche come attore di Mare Fuori. Nel 2000 Mina pubblicò il disco Dalla Terra, mentre nel 2002 Carmen Consoli prima in classifica con L'Eccezione.

una delle più belle canzoni in assoluto di Carmen Consoli, tra l'altro una armonizzazione assolutamente considerevole, pensate proprio come si appoggia su considerevole, scatta subito la seconda voce, perché quando una melodia e quando l'armonia contenuta in questa melodia funziona è straordinaria. E allora torniamo all'almanacco del 6 ottobre 2006, Gianni Morandi rilascia l'album Il Tempo Migliore, mentre nel 2012 Franco Battiato incide il singolo Passacaglia. Nel 2014 Giorgio è tra le artiste più trasmesse in radio con Io fra tanti, mentre nel 2015 Attenta dei Negramaro raggiunge la top 5 di Irwan. Nel 2016 Luca Carboni incide il singolo Milano, mentre nel 2017 Elodie pubblica Semplice, ma è nel 2017 che i Negramaro lanciano Fino all'imbrunire.

E questa canzone poi ha assunto qualche mese dopo un significato fortissimo per noi che amiamo i Negramaro. Qui passano canzoni, in realtà per me passano anche persone, anche amici che abbiamo seguito. Qualche mese dopo l'Ele dei Negramaro, insomma, ci aveva fatto un brutto scherzo, e quindi devo dire che tra di noi ci sono state delle energie positive, e ascoltando questa canzone pensavamo che l'Ele sarebbe tornato, ed infatti è tornato tra di noi, quindi a risentirla mi fa sempre un certo effetto. E allora torniamo al 7 ottobre del 2018, al primo posto della classifica Fimi, debutta l'album 10 di Alessandra Amoroso. Il 6 ottobre del 2019 Io sono bella di Emma, il brano più ascoltato in radio, mentre nel 2023 Tommaso Paradiso lancia l'album Sensazione Stupenda, Rose Villain rilascia Io, Me ed Altri Guai, ma è Angelina Mango a incidere il singolo Che Tu Dica Fa.

0: che fa? Cara la mia giratori, ma che to di caffè?
1: Ma mi sa che per te questa canzone che devi andare via, sono esatto. Le 13.59.
0: È vero, anche perché stasera si continua, anche appuntamento con cambio dalle 22 alle 24 su Isoradio, quindi insomma vado a fare altre cose anche qui per Radio Sud Italiana e poi ci vediamo. Abbiamo festeggiato Radio Rai perché oggi compie 102 anni, ben 102 anni.
1: Non li dimostra,
0: quindi,
1: sai?
0: No, vero, no, perché dopo i 100 si rinizia da capo, quindi siamo...
1: Ah, funziona
0: siamo
1: così?
0: Due, sì, adesso soltanto 2 anni. Siamo stati nel terzo anno di Radio Rai.
1: Mi sento più giovane visto che ne ho quasi, no, la metà no, però qualcosa meno insomma.
0: E quindi abbiamo festeggiato Radio Rai, abbiamo parlato con Giordano San Giorgi, il patron del MEI, Miti Etichette Indipendenti, è venuto Masby, quindi il nostro l'abbiamo fatto, caro la mia Giulia. Io ti lascio qui, insomma. Vabbè, comunque fortunate a fare questo lavoro, no? Questa parte qui
1: sì.
0: È la parte bella. Poi
1: assolutamente
0: tutto il resto
1: sì.
0: Non ci pensiamo, andiamo avanti. Allora ci lasciamo con Il Mio Paese e poi con Kid Yugi, perché stasera è proprio a Roma per la prima di 3 date, credo, quindi spero di beccare le altre 2, di vederlo dal vivo perché merita, comunque va studiato bene, e quindi niente, e vi lascio tra le 2 con Giulia Teri.
1: Grazie mille, noi ci vediamo domani.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

caloroso bentrovati a tutti, sono le 2.09 del pomeriggio e si riaccendono i microfoni di Tra le Due e qui con voi c'è Giulia Teri, prontissima come sempre a fare un viaggio memorabile qui su Rai Radio Tutta Italiana, almeno fino alle 16. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il tremendo e faticoso lunedì è finalmente alle nostre spalle. Questo martedì devo dire che ha già tutto un altro sapore. Secondo me, se restate fino alle 16 scoprirete perché lo dico. Vi ho preparato un menù davvero ricchissimo e anche brillante per volare un po' sopra la noia del pomeriggio e parleremo ovviamente di pillole di salute, di benessere per lui e per lei, ci concentreremo su un esercizio posturale segreto davvero a costo zero e poi ci tufferemo naturalmente nella storia della musica italiana con un retroscena affascinante e poi ancora il consueto e utilissimo riassunto per averci sempre con voi tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, in macchina, quindi vi darò qualche informazione da condividere con i vostri amici. E poi nella seconda ora, a parte qualche proverbio antico e parola antica, chiuderemo naturalmente con la nostra macchina del tempo, quindi dritti dritti verso il 1980, ve lo dico? 1, 2, 3, 4, 5, potete avere 9 possibilità di scelta, ve lo dico dopo. Insomma, mettetevi comodi, alzate il volume e godiamoci questa diretta insieme. In arrivo la canzone nostra con Blanco, Salmo.

0: più.
1: Non dite poi che non vi porto fuori dall'Italia. Vi ho portato a Berlino con Ernia. Il titolo della canzone è naturalmente una canzone bellissima che riguarda la famiglia, dove viene menzionato anche il papà, perché la sorella cammina veloce come papà. Evidentemente si tratta di una storia, un viaggio che hanno fatto insieme, che adesso lui ha voluto raccontare. Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 14:21 in questo istante. Partiamo subito con la nostra pillola di benessere quotidiano, perché tra le tante cose di cui parliamo, secondo me è la più importante, perché prendersi cura di se stessi anche per 3 minuti al giorno, 4 minuti al giorno, io quanto parlo, la base quanto dura, 3 minuti e 43, ecco, in questi 3 minuti e 43 desidero trasferirvi un po' di volontà nel benessere. Tra l'altro sono degli esempi o dei trucchi o dei suggerimenti molto facili, che valgono sia per l'uomo che per la donna, quindi davvero alla portata di tutti. Soprattutto quello di oggi riguarda le persone che passano molte ore seduti alla scrivania per motivi di studio, magari anche per motivi di lavoro. La sedentarietà prolungata è una delle principali cause di dolori muscolari e tensioni accumulate. Io ci aggiungerei anche il non dormire bene la notte, su diverse posizioni, però lì in teoria non siamo vigili e quindi non possiamo far nulla. Allora cerchiamo di adottare questi trucchi facili, in particolare uno, quello che vi sto per dire, per provare ad aiutare la nostra postura senza nemmeno alzarvi. Non vi faccio neanche scomodare dalla sedia, dobbiamo fare un po' di stretching. Allora, ogni ora all'incirca della giornata prendetevi appena 60 secondi, quindi un minuto, non ditemi che non riuscite a farlo. Posizionate i piedi ben piantati sul pavimento, incrociate le mani dietro la nuca e aprite al massimo i gomiti, espandendo il petto, quindi tirandolo proprio fuori, mentre però ispirate profondamente. Io ricordo che in tutti gli esercizi forse la cosa più complicata è abbinare la respirazione, però se si fa la prima volta sicuramente poi diventa molto più facile e automatico. Successivamente, espirando, ruotate delicatamente il busto, prima verso destra e poi verso sinistra, da seduti, mantenendo il bacino ben saldo. Altro che palestra, corsa, bicicletta, qui non si suda, si fanno solo dei movimenti proprio che servono per la nostra muscolatura. È un semplice esercizio, allunga tutta la colonna vertebrale, scioglie le tensioni della zona cervicale e riattiva immediatamente la circolazione sanguigna delle gambe. Per completare questo movimento fate compiere alle caviglie, magari contemporaneamente o a parte, dei piccoli cerchi in senso orario e antiorario, quindi puntate le dita dei piedi e la caviglia, il tallone su, e la caviglia si muove un po' a destra e un po' a sinistra, ruotando sempre da seduti, lo ripeto. Bastano davvero questi piccolissimi gesti ripetuti durante la giornata per ritrovare un po' di energia, anche un po' di concentrazione, ma soprattutto riusciamo ad eliminare quel senso di pesantezza tipico del lavoro d'ufficio, sia naturalmente per lui che per lei.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Ed eccoci tornati in diretta a 14.33. Mi piace questo battito delle mani della nostra base che annuncia un po' quello che sta per arrivare, il ritmo soprattutto dettato anche dalla musica. E proprio in questo istante vorrei fare un po' un cambio di scaletta e parlarvi subito di una grande canzone italiana. Quindi voglio voltare pagine, dedichiamo i segreti storici, no, della nostra grande musica italiana. Andiamo a scoprire com'è nato uno dei brani più dolci e anche però rivoluzionari della nostra discografia. Sto parlando della Gatta di Gino Paoli, ve la ricordate? C'era una volta una gatta, esattamente quella lì. È stata pubblicata ormai nel lontano 1960 e come vedete continua ancora oggi a farsi ascoltare sicuramente, ma anche a cantare. La consideriamo un po' un classico, un classico intramontabile, studiato persino nelle scuole, ma all'epoca fu un inizio davvero difficile e tormentato per Gino Paoli. Infatti lui scrisse questa canzone autobiografica mentre viveva in una piccolissima mansarda a Genova, praticamente un buco soffocante dove non c'era quasi spazio per muoversi e dove la sua unica compagnia fissa era proprio una gatta che vagava sui tetti arrugginiti della città. Il brano descrive perfettamente un po' quella povertà, no? Una povertà dignitosa ma anche poetica, così distante dai testi poi sfarzosi e tradizionali dell'epoca, quindi è stata tra virgolette la canzone più semplice. Nei primi mesi d'uscita fu il disco non fu molto apprezzato, anzi diciamoci la verità, fu proprio un flop commerciale clamoroso, vendette appena poco più di 100 copie e la casa discografica voleva addirittura ritirarla dal mercato. Fu solo grazie al passaparola spontaneo nei piccoli locali ma anche all'insistenza di alcuni programmatori radiofonici che per fortuna dopo averla ascoltata hanno deciso di inserirla all'interno della nostra playlist, un po' come abbiamo fatto noi oggi. E quindi la canzone iniziò così una scalata leggendaria, trasformando quel giovane allora cantautore Gino Paoli, un giovane cantautore timido, in un mito poi assoluto della musica d'autore italiana. E noi alle 14.36 non possiamo che non ascoltarla. Gino Paoli con La Gatta qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La canzone originale di Raf era già una bomba, ma questa versione di Laura Pausini ha aggiunto un po' più grinta e un po' più di energia. 14:45, ancora ben trovati, do un bacio e un abbraccio virtuale a tutti coloro che stanno scrivendo al 334-604-5640 augurandomi buon martedì, e vi vorrei ricordare che la settimana è appena iniziata, anche se effettivamente lo scoglio più duro del lunedì l'abbiamo già superato, ma oggi forse psicologicamente siamo al secondo giorno, ma a me sembra sempre un copia e incolla. Comunque, più uniti siamo meglio è, quindi non lasciatemi da sola come canta sia Raff che Laura Pausini. Anzi, visto che siete in tantissimi a scriverci ogni giorno, voglio ricordarvi così in modo semplice come potete ascoltare Rai Radio Tutta Italiana. Lo potete fare in ogni momento della giornata, ovunque vi troviate. Il canale più comodo e immediato ovviamente è l'applicazione ufficiale e gratuita Rai Play Sound, che potete scaricare in un attimo su qualsiasi smartphone, sia Apple che Android, ma anche sul vostro tablet, anche sul vostro computer, anche sul vostro piccolo device che portate sempre con voi. Insomma, una volta effettuato l'accesso all'applicazione avrete a disposizione tantissima musica, perché all'interno c'è proprio l'universo intero della Rai, e quindi vi basterà solamente poi cercare, se volete ascoltare noi con la lente di ingrandimento, Rai Radio Tutta Italiana, e premere il tasto play. Più semplice di così, la nostra diretta partirà immediatamente con una qualità del suono pazzesca, sia per i programmi live, naturalmente anche per tutti i nostri podcast da riascoltare quando volete. Anzi, questo è proprio il mese in cui inizieranno tanti podcast, che sono lì a vostra disposizione in qualsiasi ora del giorno e della notte. Portateci sempre con voi, mi raccomando, se desiderate la diretta, se desiderate fare uno spazio, una pausa tra le due, e ci sono io, altrimenti ascoltate comunque la grande musica italiana.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi, l'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

credimi, credimi, credimi, credimi sempre.

quello che è intero. La notte ha mille occhi, credi di guardare, sei guardato. Sono tempi rock and roll che si resta senza fiato. Cadono i record alle Olimpiadi, tutto si supera in un secondo. E ogni mondo c'è dentro

profondo e travolgente di Vasco Rossi con Il mondo che vorrei qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo appena entrati ufficialmente all'interno della seconda ora insieme, sono esattamente le 15.01, siamo in rigorosa diretta come del resto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, motivo per cui questo programma si chiama Tra le due e. Adesso entriamo nel vivo della nostra, delle notizie, oltre che curiose anche utili, e parliamo di ecologia quotidiana, ma soprattutto risparmio intelligente. Dobbiamo concentrarci su una risorsa preziosa che purtroppo troppo spesso sprechiamo anche senza rendercene conto. Sto parlando dell'acqua, l'acqua potabile. Sapete che risorsa importantissima è e dovremmo avere un po' più di attenzione nell'utilizzarla tutti i giorni. Ci sono dei piccoli, ma davvero piccoli accorgimenti che possiamo fare tutti i giorni a casa noi, ma che fanno la differenza enorme sia per la tutela del nostro pianeta, che è il nostro primo pensiero, sia per alleggerire la bolletta mensile, che ovviamente non guasta mai. Il trucco più economico davvero ed efficace consiste nell'installare su tutti i rubinetti di casa, dal bagno alla cucina, i cosiddetti frangigetto, o comunemente chiamati areatori a risparmio idrico. Sono delle piccole valvole metalliche che praticamente costano davvero pochissimi euro e si avvitano molto facilmente all'estremità del rubinetto, basta prendere ovviamente solo la misura corretta. Cosa fanno questi areatori? Miscelano l'acqua in uscita con dell'aria, riducono il flusso idrico fino al 50% addirittura per cento, e però mantengono la stessa identica pressione e anche la percezione del getto. Quindi è come se introducessimo dell'aria prima ancora di e far uscire l'acqua, che mischiandosi porta intanto la stessa quantità di getto ma con un risparmio di acqua molto molto importante. Ricordiamoci però poi, al di là di tutto, della classica regola d'oro: mi raccomando, chiudete il rubinetto mentre vi spazzolate i denti, oppure ai maschietti mentre si fanno la barba, perché chiaramente le abitudini sbagliate del passato ci portano a sbagliare ancora oggi. Quindi se non serve tenere il rubinetto aperto, sarebbe davvero uno spreco. E un altro piccolo consiglio: occhio ma anche orecchio alle micro perdite dello scarico del WC, perché spesso sono invisibili ma sono capaci di sprecare centinaia e centinaia di litri d'acqua al giorno. Quindi piccoli gesti per un futuro più sostenibile, ma anche un portafoglio più felice.

0: non sei per niente piccola.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta.

la voce rotta ma potentissima di Dolce Nera, come straordinaria la vita qui su Rai Radio Tutta Italiana. Dovremmo ricordarcelo più spesso, magari questa canzone la inseriamo più volte all'interno della nostra trasmissione, all'interno della nostra settimana. Vi ricordo, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, sempre con me Giulia Teri. Allora, continuiamo a volare alto con le nostre curiosità. Adesso voglio regalarvi una chicca linguistica speciale, una di quelle parole antiche che non usiamo quasi più ma che possono letteralmente stupire i vostri amici. La parola di oggi è ghiribizzo. So che non è nuova, so che l'avete già ascoltata più volte, che non è proprio arcaica e non si usa più, però a volte qualcuno di noi non sa esattamente il significato o, peggio ancora, l'origine. È un termine affascinante che deriva probabilmente dall'unione di parole legate all'idea di un movimento improvviso, un movimento bizzarro, e serve a descrivere un capriccio. Un capriccio improvviso, un'idea strana, un'idea bizzarra, ecco, un ghiribizzo, proprio per l'unione di queste due parole, un ghiribizzo della mente oppure una fantasia stravagante che nasce così all'improvviso senza una ragione logica apparente. Quante volte durante il giorno ci viene quel ghiribizzo? Vabbè, ovviamente chi è un po' più matto come me, come voi, come chi ama veramente la vita, ha più possibilità di farsi venire in mente questi ghiribizzi. Dire a qualcuno mi è preso proprio il ghiribizzo di partire ha una poesia, secondo me, e un'eleganza unica, superiore a voglia al banale mi è venuta un'idea. Sentite come suona diversamente. Comunque, la nostra lingua italiana, lo dico sempre, è davvero un tesoro immenso, pieno di sfumature che purtroppo a volte dimentichiamo, ma secondo me meriterebbero di essere salvate un po' e portate via dal dimenticatoio. Quindi recuperare termini come questo significa anche dare colore ai nostri discorsi e riscoprire a volte l'eleganza di una comunicazione d'altri tempi. Ma non solo, potete anche stupire i vostri amici. Provate ad usarla stasera a cena, in ufficio, oppure domani mattina con i vostri colleghi di lavoro, e vedrete lo stupore sui loro volti. Imparare una parola al giorno già sarebbe una conquista. Intanto ascoltiamo musica per tutto il giorno. C'è la grande, immensa Mina con Volami nel cuore.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: vuoi.
1: Irene Grandi con il suo buon compleanno alle 15:24 qui su Rai Radio Tutta Italiana. E chi siamo noi per non festeggiare la giornata di oggi? 6 ottobre la radio italiana compie 102 anni. Ecco perché il brano di Irene Grandi, giusto per agganciarmi a questo buon compleanno. E pensate che il primo annuncio via etere fu dato dalla Rai il 6 ottobre del 1924. Era proprio quel giorno lì, anzi vi do l'orizzonte.

E la radio pubblica accese ufficialmente i microfoni per la prima volta, dando inizio ad una storia che ovviamente prosegue ancora oggi. Il palinsesto inaugurale era essenziale, ovviamente, essendo uno dei primi, però era destinato a segnare davvero una svolta. La prima musica che si ascoltò tramite la radio era fatta dal vivo, perché era un concerto di musica operistica, un bollettino meteorologico e notizie di borsa. E l'annuncio diceva esattamente: URI, Unione Radiofonica Italiana, la lunghezza d'onda di 425 metri, a tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera, sono le 21 e quindi in diretta si sono date tutte queste informazioni. Beh, che dire, siamo veramente onorati di far parte di questa storia, perché appunto dal 1924 ad oggi, a 102 anni di distanza, siamo ancora presenti a farvi compagnia tutti i giorni con la musica più bella di sempre. E a proposito di radio, c'è Eugenio Finardi con La Radio.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Le canzoni si dedicano alle amate, agli amati, ma in questo caso Achille Lauro l'ha voluta dedicare alla sua amata città Roma, anche se parla d'amore, anzi soprattutto d'amore, perché ne siamo un po' tutti innamorati, no? È davvero la città più bella del mondo e mi sento proprio fortunata ogni tanto girando qua e là ad alzare il nasino all'insù e vedere questa meraviglia di museo a cielo aperto. Noi siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 15:42 e torniamo adesso alla saggezza, no? A quella saggezza millenaria, in questo caso non nelle parole della nostra lingua italiana, ma nei nostri detti popolari. E questo è un classico assoluto che usiamo continuamente. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Spesso sentiamo storpiare un po' questa frase e magari da piccoli lo abbiamo fatto un po' tutti e dicevamo tanto va la gatta al lardo. Chissà dove andava questa gatta al lardo, si disperdeva. No, invece è proprio al lardo e ci lascia lo zampino. Perché? Intanto lo ripetiamo spesso per avvertire qualcuno che a forza di insistere in un'azione scorretta e rischiosa, o magari anche proibita, prima o poi finirà per piangerne le conseguenze negative. Però non sappiamo a volte da dove arriva questa immagine così visiva, no? Del gatto che va sul lardo e ci lascia lo zampino. L'origine ci porta direttamente nelle antiche cucine contadine di una volta. Le massaie, infatti, conservavano i preziosi pezzi di lardo appesi oppure sui ripiani alti per proteggerli, ma lo si sa, no? Il gatto domestico arriva dappertutto. È attirato peraltro anche dal profumo irresistibile di questo lardo, cercava continuamente di afferrarli con le zampe. Spesso però nel tentativo di rubare il cibo finivano per far scattare le trappole o venivano colpiti dagli utensili da cucina lasciati così lì per punizione, ferendosi purtroppo la zampa. Quindi questo proverbio ci ricorda con grande ovviamente ironia che la fortuna non dura per sempre e che a volte supera certi limiti, anche i limiti della correttezza, porta inevitabilmente ad un conto da pagare. Quindi la prudenza non è mai troppa, non esagerate, non lasciateci lo zampino o la zampina. E adesso noi ci lasciamo con altri due brani, prima dei saluti finali, in arrivo Annalisa con Esibizionista.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

l'ultima creatura di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per una canzone nuova appena ascoltata, adesso facciamo un tuffo indietro nel passato, allacciate le cinture perché è arrivato il momento della nostra macchina del tempo che atterra, pensate un po', in un anno magico, 1984, un'annata iconica dominata a Sanremo dal trionfo travolgente peraltro di una nuova coppia. Lui si chiama Albano e lei si chiama Romina, e la canzone che proprio presentarono su quel palco si intitola Ci sarà. Vi ricordo, Festival di Sanremo 1984. È una melodia che è stata poi dichiarata un inno all'ottimismo, infatti poi l'hanno ripetuta con delle varie esibizioni sempre sul palco dell'Ariston, ed è venuto giù il teatro, è venuta giù la sala dei giornalisti, la conferenza stampa, di tutto e di più. C'è una curiosità dietro questo brano, perché ha ottenuto un numero record nel 1984 di preferenze attraverso il voto del Tip. Chi c'era nell'84 sa di cosa parlo. Beh, e quindi è stato un plebiscito popolare che incoronò non solo un grande successo, ma anche la coppia più amata della musica italiana, quindi Albano e Romina Power. Siete pronti a cantarle insieme a me prima dei saluti finali? In arrivo, Ci sarà.

0: vedete, a volte basta solo alzare il volume della nostra radio per condividere canzoni del passato, ritmi storici come questo. Quindi 1984, Albano e Romina Power, che vinsero peraltro il Festival di Sanremo quell'anno. Ancora oggi la cantiamo, ancora oggi la balliamo, come tutti i più grandi successi della nostra musica italiana, che suonano solo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, abbiamo parlato oggi di ghiribizzo, abbiamo scoperto il significato di questa parola meravigliosa, che viene un po' assemblata da altre due parole un po' più bizzarre. Abbiamo parlato della gatta di Gino Paoli, quindi un po' descritto quello che era il periodo nero che stava attraversando, ma questa gatta che gli faceva compagnia. E a proposito di gatta, abbiamo anche parlato del tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Insomma, tantissime curiosità, tantissimi argomenti che puntualmente, se vi va, tornano anche domani, perché tra le 2 e torna proprio domani alle 14 fino alle 16 in compagnia mia, Giulia Teri, ma soprattutto anche in vostra compagnia, perché siete in tanti a scrivere e di questo naturalmente vi ringrazio. Segnate il numero 338 334. Segnatevi il numero di WhatsApp e scrivetemi tanti messaggi. Vi aspetto naturalmente domani. Adesso vi lascio in compagnia di un po' di musica italiana e poi alle 16:30 arriverà Julian Borghesan.
1: Ore 16 è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Meteorati.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi, minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Primo palco, accendi lo show. Primo palco.
3: Primo palco, eccoci in diretta a 16:31 minuti, ben ritrovati da Giulian Borghesan. Ogni puntata, come lo sapete ormai, insomma, vede un ospite, un talento giovane della musica italiana. La nostra non è una gara, questo lo dico sempre, non è un contest, non è chi arriva primo, ma è una vetrina, un modo per potervi presentare le nuove generazioni della musica, quegli artisti che poi, visto mai, prima o poi magari riusciranno anche a scalare le classifiche, e noi ne saremo davvero orgogliosi. Do il benvenuto a... Allora, qua c'è tanto da dire nel presentarti, ok?
4: Sì, vero.
3: C'è tantissimo da dire, perché questo è un progetto che parte con una coppia, poi continua, diciamo, dal punto di vista di frontman da solo, però il secondo rimane sempre all'interno del progetto. Lo so, vi ho un po' incasinato la testa. Benvenuto a OK Nevada, ovvero Vincenzo Arrivo. Ciao.
4: Ciao a tutti, eccomi qua.
3: L'ho detta bene la cosa?
4: Benissimo, poi avremo modo di parlarne.
3: Avremo assolutamente modo di parlarne. Intanto ti ringrazio perché hai portato due delle canzoni di OK Nevada, che avremo modo di ascoltare nella prossima ora. Tanto stiamo insieme da adesso fino alle 17:30, yes. Poi, come gli ascoltatori sanno, io l'ultima mezz'ora la dedico più alla musica di playlist, ma anche a qualche informazione musicale. Tra poco chiacchieriamo, nel frattempo arriva Mace, Colapesce e Salmo, questa è Cattive Abitudini.

0: Meravigliosa la luna, Francesco Renga su Rai Radio Tutta Italiana, è iniziato primo palco da qualche giro, come dicevano quelli bravi. C'è qui come Vincenzo in arte OK Nevada. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata durante queste due canzoni, tant'è che a me piacerebbe confezionare questa chiacchierata, metterla in onda, abbiamo fatto anche la puntata.
1: Perché no?
0: Perché no? Senti, sei abituato alla radio, entrare in uno studio radiofonico? Sappi che io non faccio interviste, cioè le nostre sono veramente delle chiacchierate conoscitive.
1: Ma guarda, cioè negli scorsi anni comunque mi è capitato di fare delle interviste o comunque di chiacchierare del mio progetto, e l'ambiente di familiarità comunque di questo tipo di ambiente è bello, cioè mette a proprio agio, quindi tanta roba.
0: L'obiettivo è quello lì. Senti, OK Nevada è il nome del tuo progetto,
1: sì.
0: È progetto che nasce nel 2022,
1: sì.
0: Insieme appunto ad Andrea.
1: Sì, esatto.
0: Come dicevo agli inizi, poi cambia qualcosa,
1: sì.
0: Nel senso che voi nascete, e il progetto nasce con due frontman,
1: sì.
0: Ok? Dopodiché a un certo punto uno si sfila, rimani tu, però in realtà si sfila ma solamente da frontman.
1: Sì, esatto, perché poi comunque Andrea resta nel progetto, siccome noi scriviamo canzoni insieme e cioè abbiamo anni comunque di scrittura insieme di canzoni, la maggior parte delle canzoni che abbiamo in sospeso, che abbiamo pubblicato, sono scritte insieme, e anche nei live, quando poi faremo l'esibizione, comunque ne abbiamo anche in programma nei prossimi giorni, in realtà Andrea c'è ancora come chitarrista, cioè come persona che poi sostiene il progetto, come musicista anche.
0: Perché è una cosa un po' atipica, no? Perché solitamente quando tu senti, ok, nasce un progetto, uno esce, se ne va, cambia proprio rotta, vita artistica, eccetera. In questo caso invece, a parere mio, è sinonimo di grandissima maturità.
1: Sono d'accordo.
0: Senza sapere le motivazioni,
1: sì,
0: ti butto lì questa cosa.
1: Sì. Io, come dire, sarò di parte poco ma sicuro, però penso che Andrea sia una delle persone più mature che io conosca, cioè il modo in cui ha affrontato sia il progetto prima che durante la transizione a progetto solista, per me è una roba incredibile dal punto di vista umano.
0: Senti, OK Nevada mi dà anche l'idea come titolo di una visione lunga,
1: sì,
0: a parte geograficamente, no? Lontana, lunga, sì. È questo un po' il senso?
1: Sì, in realtà sì, cioè quando abbiamo partorito il nome, l'idea era quella un po' di rimandare in prima sta al Nevada, chiaramente, quindi all'idea di lontano e quindi un po' anche al sogno americano. Noi comunque nasciamo con un sogno grande, e poi quello OK vicino è stata un po' una scelta del pubblico, in realtà, perché noi ci mettiamo su Instagram come Nevada, era già occupato chiaramente Nevada, quindi mettiamo OK e iniziano a chiamarci ai live con OK Nevada. Quindi prima esibizione, OK Nevada, OK Nevada, OK Nevada, a un certo punto diciamo ma in realtà è bello comunque OK Nevada,
0: certo.
1: E facciamo subito la transizione e diventiamo OK Nevada.
0: E diventate OK Nevada, Nevada, deserto degli Stati Uniti, facilmente riconducibile a Las Vegas.
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: Un po' è stato un grande sogno a livello
1: sì,
0: di business,
1: sì, come.
0: E quant'altro. Tu sei di Napoli?
1: Napoli.
0: La città della musica, posso
1: sì.
0: Dirlo ad alta voce?
1: Ultimamente devo dire sì.
0: Secondo me
1: sì.
0: Da sempre.
1: Sì, però
0: da
1: ultimamente
0: sempre.
1: Ha avuto un po' di risonanza, quindi tanta roba.
0: Sì, ha avuto risonanza, però la tradizione mi dice che Napoli è uguale alla musica e viceversa, insomma. Tra l'altro voi già avete, no, un modo di parlare che è estremamente musicale. Cioè il napoletano è rotondo e sta bene poi associato proprio alla musica.
1: Sì, sì, decisamente. Anche il modo comunque di troncare vocali, sillabe, si presta molto alla metrica. Quindi una canzone è facile magari togliere da una parte, mettere dall'altra e adeguare alla melodia. E quindi io sono d'accordo, con quella tradizione napoletana è incredibile. Cioè,
0: okay.
1: Se non sbaglio, Reginella che è interpretata poi da Roberto Murolo è
0: certo.
1: Del 1917, se non sbaglio. Mm-hmm. Quindi parliamo di pre-Beatles.
0: Esatto. Ma molto pre.
1: Molto pre, sì, sì, sì.
0: Cioè, devono ancora nascere,
1: sì.
0: Sì. Tradizione napoletana, quindi c'è una commistione, diciamo, tra il pop, urban,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì.
0: Indie e quant'altro, sì. a questa tradizione.
1: Sì, sì, sì, anzi è stato comunque uno dei nostri punti più importanti quando comunque abbiamo iniziato a scrivere, a creare il nostro progetto. Sicuramente da un punto di vista anche di linguaggio, cioè scrivere anche in napoletano, però rintracciare quello che è l'immaginario della nostra tradizione e metterlo nelle nostre canzoni. sotto un punto di vista un po' più contemporaneo, chiaramente, quindi prestandoci, ecco, anche al pop, all'hip hop, che sono generi che sono forti.
0: Sono forti e sono anche una grandissima realtà in questo momento a Napoli, da Giolieri in poi, insomma, è facilmente dimostrabile. Allora, ascoltiamo subito Miami, la prima delle due tracce che mi hai portato, Ok Nevada, qui a Primo Palco.
1: Yes.

0: Miami, ok Nevada, stavamo dicendo, intanto complimenti, canzone bellissima, senti bellissima.
1: Grazie mille, davvero.
0: È un pezzo essenziale questo.
1: Sì, sì.
0: Chitarra e voce.
1: Sì.
0: Grande attenzione alla cura del testo.
1: Sì.
0: E va da sé, come dicevamo, quando una canzone c'è, piano e voce, chitarra e voce, cioè non serve altro.
1: Sì, sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Prima cosa, grazie mille. Cioè, comunque,
0: ma che scherzi.
1: La cura del testo per noi è una roba incredibile, cioè vogliamo in primis fare questo e poi rendere, cioè, bella la melodia. E comunque sì, questa versione è essenziale perché le nostre canzoni partono proprio da un'essenzialità, cioè ci mettiamo chitarra oppure pianoforte, iniziamo a sviluppare le prime idee e poi completiamo il pezzo, quindi questa è una versione proprio fedele a come viene creata,
0: a come viene creata. E si sente, tra l'altro, io ho intercettato anche quel cantautorato alla Silvestri, che anche loro hanno questa abitudine, cioè
1: sì,
0: scrivere le canzoni.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: forse è qualcosa che a me dispiace ogni tanto, no? Ma sento che si sta un po' perdendo con le nuove generazioni.
1: Sì, io penso che l'idea del beat stia un po' preponderando ultimamente, che è anche un modo, come dire,
0: anche abusando,
1: contemporaneo e nascono pezzi incredibili sui beat, però ci deve essere comunque l'importanza di saperlo poi trasporre chiaramente all'acustico,
0: certo.
1: Quindi sì, c'è questo forse disequilibrio, direi.
0: Ti faccio questa butade, ma tu hai mai pensato questo pezzo a ricantarlo in napoletano?
1: Ma no, no, in realtà no. Tu come lo senti?
0: Io bene.
1: Sì.
0: Io bene.
1: Sì.
0: Bellissima in italiano, ma secondo me anche una versione in napoletano
1: sì,
0: non,
1: ma sai che
0: non sarebbe male. Magari
1: da
0: piano
1: pensare
0: e voce.
1: Sì, sì, sì, sì. No,
0: fai un reprise un po' diverso. Allora, l'attenzione per la scrittura. Mi ha fatto sorridere quando sei arrivato qui in Via Asiago, te l'ho detto subito, ho trovato da qualche parte che tu a 5 anni, quindi il piccolo Vincenzino a 5 anni, scriveva una filastrocca per una sua compagnuccia di classe,
1: sì, sì,
0: la quale probabilmente ti ha guardato, ha detto beh,
1: più o meno è andata così.
0: È andata così.
1: Sì, è andata così. In quinta elementare, comunque, ho questo ricordo di me che faccio questa filastrocca musicata, ovviamente.
0: Te la ricordi?
1: Proprio... No, no, no,
0: no. L'hai cancellata,
1: ricordo...
0: le rimossa.
1: Sì, sì, di me che faccio tipo. Però mi ricordo il testo e si chiamava Giuditta, cioè questo lo ricordo in maniera proprio precisa.
0: Come la bambina?
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Sì, sì, quindi Giuditta, questa filastrocca musicata. Ricordo però una cosa che qualche anno dopo, tipo la ribecca scritta su un foglio.
0: Ma dai.
1: Era brutta.
0: Cioè si poteva sentire.
1: No, no, sono onesto.
0: È bellissimo. Era brutta e bellissima. Hai strappato il foglio, via. Giuditta l'hai più incontrata?
1: No, no, no. Dopo,
0: non t'ha più voluto vedere.
1: No, dopo elementare.
0: Senti, invece la passione, l'amore, no, per la musica. Ecco, questa cosa la chiedo un po' a tutti. La musica è per te una compagna di vita, una compagna di viaggio, una fidanzata, la migliore amica? Che cos'è la musica?
1: Così, su due piedi ti direi, prima cosa è un'urgenza, cioè io da che ne ho memoria devo stare a contatto con la musica, quindi sicuramente è una compagna, poi
0: okay,
1: che da ascoltare, poi da quando è subentrata questa roba di doversi esprimere tramite le canzoni è diventata anche qualcosa da combattere in realtà, perché a volte l'idea ti viene, a volte non ti viene, a volte vi trovate benissimo, altre volte no, quindi è una relazione complicata.
0: Complicata. Quanta quotidianità c'è in questa relazione?
1: No, è tutto il giorno, 24 ore al giorno.
0: 24.
1: Cioè io sì, sto per strada, vedo qualcosa, mi viene un'immagine, la scrivo nelle note, oppure mi salvo una melodia mentre sto camminando, vado a casa, la rimetto sul piano.
0: Quindi vivi di musica tu?
1: Vivo. Oh.
0: Nel senso, fai anche altri mestieri, eccetera?
1: Io faccio università.
0: Ah, ok.
1: Cioè io,
0: cosa studi?
1: Economia, sono alla magistrale.
0: Bene.
1: Tra poco mi laureo.
0: Bene, perché ti puoi gestire la carriera, sì, anche dal, sì, punto di vista economico.
1: Sì, sì, sì, sì, diciamo è stato quello certo, l'idea iniziale,
0: è
1: comunque
0: chiaro,
1: di finanziarmi tramite l'università,
0: uh-huh,
1: e poi andare sulla musica con tutte le risorse necessarie.
0: Bene. Dai, ascoltiamo qualcosa dalla playlist D'Argento Amico, Nulla Tenente, insieme a Jack La Furia, e poi arriva anche Dito nella Piaga con Miss Italia e torniamo qui insieme.
2: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.
3: Se

0: Dito nella piaga, Miss Italia, siamo vicini al momento pubblicitario e qui con me c'è Ok Nevada. Vincenzo, basta parlare di cibo, stavo parlando dalla sfogliatella alla la schiacciata, quella genovese, sì. Cioè non si può.
1: Ma è difficile non parlare di cibo, onestamente.
0: Ho capito, però a quest'ora capisci che sono quasi le 5.
1: È critico
0: perché è quasi l'ora dell'aperitivo. Va bene, tra poco torniamo qui a Primo Palco insieme a Ok Nevada.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ci sta.
1: Ci sta, ci sta.
0: Ci sta, vero?
1: Sì, dai.
0: Shiva e le sue bugie. Bugie è il titolo della canzone. 17:03 minuti. C'è Ok Nevada qui con me, il buon Vincenzo da Napoli.
1: Eccoci.
0: Come va a Napoli questi giorni? Tutto a posto?
1: Ma bene, bene, bene.
0: Adesso è appena finita la regata, no?
1: Sì,
0: l'America's Cup.
1: Sì, sì. E poi comunque devo dire che il tempo finalmente si è aggiustato, non fa troppo quel caldo terribile, quindi di questi tempi si sta veramente bene a Napoli.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Senti, che allora, questa è una curiosità che io ho da tempo, conoscendo tra l'altro tanti artisti della tua città, sì. Ma proprio conoscenza anche amicizia, eccetera, da Gigi D'Alessio. Ho avuto l'onore di avere una volta in radio Pino Daniele.
1: Wow.
0: Persona, a parte il cantante, ma una persona veramente meravigliosa, meravigliosa. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con Eugenio Finardi, Eugenio Bennato, con Enzo Gragnaniello. Insomma, Napoli è una città dove ho tantissimi amici, anche colleghi di radio varie, da Kiss Kiss in poi, ed è una città che amo. Ma la cosa che non ho mai chiesto a nessuno è... qual è il pensiero, diciamo, dei più grandi, delle persone di età più matura che hanno vissuto e che vivono tutta la tradizione napoletana, da Murolo in poi, nei confronti di questa nuova musica, tra virgolette, questa nuova generazione dai Geolier, che comunque nel loro mandano avanti, lo stesso Geolier manda avanti una grande tradizione.
1: Come? Sì, sì. Diciamo, il pensiero, da quello che ho potuto evincere, è da una parte positivo, cioè accolgono la modernità, cioè i più grandi.
0: Okay.
1: Dall'altra un po' nostalgici, perché comunque c'è un evidente distacco di genere, e quel sound magari un po' più cantautorale manca.
0: Manca.
1: Sì, sì, questo è... per riassumere, secondo me
0: rimane però lo spirito di appartenenza. Una cosa che mi ha colpito molto, non solo a me ma l'opinione pubblica, quando Geolier ha lanciato i concerti del prossimo anno, la residency, come si dice adesso, allo stadio Maradona, ha detto: io solitamente vado in giro a fare i concerti, questa volta venite voi a casa mia. Ma non tanto per, innanzitutto perché a Napoli c'è la pizza e si mangia bene, e così avrete modo anche di goderne della mia città. E questo è il senso di appartenenza.
1: Sì, sì, io penso che siamo fortunati noi che ci viviamo, perché sentiamo quanto è vero quel sentimento che Geolier ha lanciato, perché è bello sentire questa appartenenza e dire: venite voi qua, cioè noi ci siamo, ma dovete venire voi ogni tanto. E penso sia unica comunque in questo momento. Cioè,
0: io credo di sì.
1: Ed è bellissimo sentirlo anche, tra l'altro.
0: Senti, la musica di Ok Nevada,
1: sì,
0: è in funzione poi del live?
1: Sì, cioè noi cantiamo esattamente quello che ci viene quando lo scriviamo, quindi ci piace fare quanto più bene possibile quello che abbiamo scritto live e far ascoltare il processo creativo.
0: Cioè,
1: che
0: già te lo immagini poi,
1: sì, sì, sì, sì, sì,
0: suonato
1: assolutamente,
0: live
1: assolutamente
0: sul palco.
1: Sì, anche in termini di altezza di note magari da abbassare, però sì, pensato per il live,
0: in modo da essere poi fedeli con il pezzo,
1: sì,
0: da disco,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: chiamiamolo,
1: sì, assolutamente. Cantare comunque è la priorità, i pezzi che si scrivono.
0: Ho detto disco e visto mi sono diventato triste, perché una volta c'erano i dischi. Senti, allora stop alla base, perché la prossima canzone, che è la seconda che mi hai portato, si intitola Ogni errore lo rifaccio.
1: Sì.
0: C'è stato quell'errore di percorso, cioè quella cosa tipo Sliding Door, dove hai preso la porta sbagliata e hai detto: qui ho sbagliato, cioè dovevo fare un'altra scelta?
1: Ma sì, cioè penso che comunque nelle vite di tutti è successa una roba del genere.
0: La chiudiamo qua.
1: Sì.
0: Ok, ogni errore lo rifaccio, Ok Nevada, primo palco.

0: E poi ogni errore lo rifaccio, sì. Dici in questa canzone. No, ti stavo facendo i complimenti perché mi piace anche questo pezzo, ma grazie. Il mio gradimento, il mio termometro, quando sto sentendo una canzone ho già voglia di risentirla nuovamente. Questo sia per il primo che per il secondo pezzo, ed è probabilmente questo, il, come dire, dipende dalla metrica, dal modo che è di scrivere, dalla forza anche del testo.
1: Grazie, grazie.
0: Perché poi musicalmente, l'abbiamo detto prima, è essenziale, semplice. Sì, c'è il giro di chitarra.
1: Sì, sì.
0: È tutto concentrato sulle parole.
1: Sì, grazie mille anche per la genuinità con cui me lo dici, anche perché...
0: No, ma io dico quello che penso. Cioè, è logico che... Cioè, se una cosa magari mi piace così così, magari non lo dico, no, perché non, certo. C'è sempre rispetto, però in questo caso va assolutamente detto. Allora, torniamo al discorso dei live.
1: Sì.
0: Ma prima dei live ti voglio fare questa domanda. Esiste l'abitudine all'ascolto? Ti spiego. Quando io ho iniziato a fare la radio, un po' di anni fa, le prime volte che mi ascoltavo non mi piacevo. Ma non mi piaceva il mio timbro di voce, cioè non c'era quell'abitudine lì, no? E anche perché si parte sempre dal presupposto che tu non ti senti come ti sentono gli altri e non ti vedi come ti vedono gli altri. La stessa cosa è successa anche a te, o appena ti sei ascoltato e hai detto...
1: No, non
0: bravo, bravo, bravo,
1: bravo. No, comunque c'è stato il periodo di accettazione, perché poi comunque registrarsi, risentirsi, a volte dici, ho cantato benissimo, e poi ti risenti e dici, non lo so.
0: Ma non tecnicamente, proprio
1: il
0: timbro.
1: Di qualità, esatto. di abitudine, sì, c'è stato il processo, poi a un certo punto per forza di cose, a furia di riascoltare la registrazione, la demo, la canzone, ti devi abituare, però sì, all'inizio è stata difficile abituarsi.
0: Allora, visto che sei un perfezionista, se no non avresti studiato tra l'altro economia, c'è la perfezione, cioè deve essere tutto come vuoi quando è il momento del live?
1: Sì, sì, sì, cioè comunque la prova prima del live è una cosa essenziale. Prima con Andrea, ora che sono da solo, provare per avere un live perfetto, per cantare bene, per avere le note al loro posto è una cosa che, come dire, si deve a noi e chiaramente alle persone che ci vengono a sentire, che bisogna sempre ringraziare, quindi assolutamente sì.
0: Beh, certo, le persone sono... hai un'abitudine sul palco? Nel senso,
1: sì.
0: Che tipo di rapporto hai con chi ti sta ascoltando lì davanti?
1: A me piace guardare le persone che mi ascoltano. Voglio guardarle negli occhi, vedere cosa stanno provando in quel momento. E poi un'abitudine...
0: Ti influenza questa cosa però?
1: A volte sì, altre no. Cioè cerco più di influenzare io chi mi sta guardando.
0: Bene.
1: Perché comunque io un po' traino chiaramente quello che le persone stanno guardando. Quindi voglio essere
0: anche
1: io...
0: Anche perché lì è casa tua.
1: Certo, è certo. Quindi io voglio essere io a influenzare loro, sicuramente.
0: Senti, altre abitudini?
1: C'è una particolare, che io Vai. Canto più o meno sempre la stessa maniera, cioè con la mano sinistra sull'asta e la mano destra sul microfono, e mi porto l'asta in giro praticamente.
0: Sei incollato lì così?
1: Sì, me la devo portare presso l'asta.
0: Perché, cioè, per sicurezza.
1: Sicurezza,
0: vedi,
1: sì.
0: Ci sono quelle cose lì che magari non si evincono, no? Quando uno guarda un concerto, una cosa, però in realtà ognuno poi ha i suoi riferimenti. Tra poco continuiamo a chiacchierare, anche perché vorrei capire, al di là dell'essenziale, se ci sono dei musicisti, se c'è una band, se c'è una crew, insomma una squadra che lavora soprattutto sui live intorno a te. C'è la pubblicità, guarda che è incredibile. Yeah.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Allora, con Vincenzo siamo andati un po' alla ricerca della storia di questa canzone, Gino Paoli 1960, e questa versione, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, 2008, inserita poi nell'album di Ornella che si intitolava Più di me. E stavamo commentando, no, la capacità, cosa che noi diciamo sempre, una delle cose più difficili sono le cover. Sì. Dalla poteva fare qualsiasi cosa, sembra un pezzo suo alla fine. Sì. Cioè ha viaggiato e volato tra una nota e l'altra, in mezzo alle note, ha improvvisato.
1: Sì, sì, ma anche poi dall'arrangiamento, cioè comunque le armonie di Dalla sono soltanto sue e si sentono anche in questo pezzo, il modo di cantarla, le note che prendono un altro sapore proprio, cioè vabbè, Dalla fenomenale.
0: Allora, torniamo sul palco con Ok Nevada. Sì. Abbiamo detto ciò che non deve mancare, il fatto che comunque tu sei minuzioso su tutto. Parlando della tua squadra di lavoro, sì, nei live,
1: sì,
0: c'è una band, ci sono dei musicisti?
1: Allora, in questo momento siamo solo io e Andrea. Andrea suona la chitarra e io canto, però stiamo anche lavorando
0: attaccato
1: delle versioni.
0: Al microfono.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, okay. E me lo porto appresso. Stiamo anche lavorando a delle versioni con delle drum, chiaramente per rendere un po' più dinamico. Ah, però okay. Da quando abbiamo iniziato a cantare.

0: L'acustico è l'essenza della musica.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Cioè l'unplugged, sì. Strumento e voce, secondo me è il modo migliore per ascoltare proprio la qualità musicale.
1: Sì, è dove nasce poi veramente l'intento dell'artista, cioè l'artista che si mette là e si mette a partorire l'idea, quindi sì, si sente lì.
0: Senti, il primo concerto te lo ricordi?
1: Il primo concerto che ho visto?
0: No.
1: Il primo concerto cantato.
0: Allora, facciamo così,
1: sì.
0: Quello cantato da te e quello che hai visto.
1: Ok, allora, il primo concerto cantato assolutamente me lo ricordo, chiaramente eravamo io e Andrea ed era ad un posto di Torre del Greco, dove io abito.
0: Ok, salutiamo tutti gli amici di Torre del Greco.
1: Assolutamente, assolutamente, che era i Mulini Marzolli, insomma, diciamo, il comune. Mm-hmm. E me lo ricordo perché eravamo emozionatissimi, chiaramente, la nostra prima esibizione.
0: Lì ho organizzato tutto, anche la comunicazione. Le cose.
1: Sì, era comunque parte di un evento in cui più persone si esibiscono.
0: Okay.
1: Quindi noi abbiamo partecipato ad un open mic praticamente.
0: Okay.
1: E la tensione era chiaramente
0: a
1: alle
0: palla.
1: Stelle. Sì. Comunque andare là a cantare, prepararsi è stato.
0: Vorrei
1: veramente
0: rivedere quell'asta del microfono un po' piegata.
1: Già c'era.
0: Era piegata dalla
1: sì.
0: Tensione.
1: stretta.
0: E lì sei salito, siete saliti.
1: Sì. Sì.
0: Parte il pezzo.
1: Sì, e si scioglie comunque la tensione. Poi
0: perché è così?
1: È così, sì. Tutta l'ansia, cioè il picco dell'ansia è nel momento prima di cantare. Poi inizia la nota e dici, ok, ci sono, sto andando.
0: Tu pensa che io quando presento eventi, serate, cose, prima di salire sul palco non ricordo nemmeno dove sono nato. Cioè, sai la nebbia? Cioè, un momento in cui boom, proprio si spegne tutto.
1: Sì.
0: Poi quando salgo inizio e riappare tutto quanto,
1: sì, sì,
0: anche
1: sì.
0: Più magari del dovuto,
1: sì.
0: Capito? Proprio è un film e credo che per un musicista sia la stessa.
1: Sì, io mi ricordo proprio in quella serata, infatti, io pensavo di non ricordarmi i testi. Cioè, iniziai a cantare, dissi, ma qual è il testo? La seconda strofa. Poi,
0: certo.
1: Poi ci ho fatto l'abitudine, perché poi l'ansia torna chiaramente nella live. Tu dici, vabbè, è quell'ansia per cui non mi ricordo, poi vado là e si toglie. Cioè, penso che.
0: Guarda, anni fa ero con Antonello Venditti, ospite al Festival di Sanremo, la sua prima volta all'Ariston, perché non è mai stato in gara, eccetera. E Fabio Fazio lo stava presentando. Lui si gira verso di noi e dice, vabbè, andiamo via. Come andiamo via? Non mi ricordo niente. Ma devi cantare due canzoni tue. Non mi ricordo una parola. Cioè, questo, no, per far capire che è un qualcosa che accade, succede a tutti. Non
1: sì.
0: Importa se sei famoso o non famoso. Poi è salito, ha fatto un'esecuzione straordinaria. Cioè, da lì si è aperto il file.
1: Ovviamente.
0: Però è quel blocco dettato magari anche dall'emozione, da.
1: Che poi è anche un'emozione unica, cioè pensarlo poi dopo e dici, certo. Ah, però com'ero teso, però bella anche quella tensione, non mi ricordavo, anche il suo lato dolce, quel ricordo, secondo me.
0: Sai che un po' di tempo fa Teo Teocoli mi disse una cosa: se tu sali sul palco e non ti emozioni, non ti tremano un po' le ginocchia, vuol dire che non stai vivendo quel momento. Se tu non vivi quel momento e sei il primo a non emozionarti, non riesci neanche a trasmettere l'emozione a chi ti sta guardando, ascoltando. E quindi a quel punto conviene, sei un automa, cioè fai la cosa perché la devi fare, conviene cambiare lavoro.
1: È vero, cioè fare le cose in maniera meccanica è proprio veramente il contrario del trasmettere. Ma infatti anche magari nelle esibizioni, quell'imperfezione vocale sentita da qualcuno è quello che ti dà quel brividino che senti mentre lui sta cantando.
0: Senti, a proposito di Sanremo 2022, c'è un artista che tu apprezzi particolarmente, Giovanni Truppi.
1: Sì, Giovanni Truppi.
0: Che finalmente calca quel palco.
1: Sì. È una. Ma per chi lo ascoltava già da prima, anche una soddisfazione, ma anche una sorpresa in realtà. Cioè, quando vidi Giovanni Truppi, dissi: no, vabbè, assurdo, non vedo l'ora che salga. E comunque con una canzone veramente stupenda.
0: Dai, lanciala tu. Aspetta,
1: allora,
0: vai.
1: Ci sono ascoltatori di Primo Palco, Rai Radio, Tutta Italiana. Il prossimo
0: Bravissimo.
1: Pezzo è Tuo padre, tua madre, Lucia di Giovanni Truppi.
0: Bravissimo.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brilla
3: scintillano le teste, scintillano le stelle. Corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo? Che ci

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Giovanni Truppi, tuo padre e tua madre Lucia, la canzone che Vincenzo, che Nevada ha scelto oggi, ma soprattutto l'artista che hai scelto oggi.
2: Sì, veramente ogni volta che l'ascolto è un brivido, veramente un brivido. Un
1: grande artista, forse poco conosciuto dal grande pubblico.
2: Sì, nonostante Sanremo, che poteva essere veramente l'occasione per andare, alla fine non è andato come in realtà meriterebbe, secondo me.
1: Andresti a Sanremo?
2: Sì. Anzi, come dire,
1: riparti già col microfono attaccato. Però,
2: no,
1: da Napoli.
2: Lo scotch, lo metto attorno alla vita.
1: Senti, prima di salutarci, occasioni, appuntamenti live imminenti?
2: Sì. Allora, suono il sabato 17 ottobre a Torre del Greco, okay, un locale che si chiama Caffè Stereo. E con Andrea, chiaramente, sì, suoneremo insieme. E quindi questo è il prossimo appuntamento, scaletta completa. Quindi ci sono un sacco di nostri pezzi. Iniziamo con Miami, okay, e anche qualche cover che ci piace fare.
1: Ottimo, grazie Vincenzo, grazie Ok Nevada, un saluto anche ad Andrea e in bocca al lupo davvero per tutto.
2: Crepi, grazie mille per avermi ospitato.
1: Ciao.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo. Tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Un cielo senza nuvole, la voce, la musica, l'anima di Pino Daniele qui su Rai Radio Tutta Italiana, primo palco, le 17:36 minuti. Ringrazio ancora Ok Nevada, in arte, naturalmente Vincenzo che è venuto a trovarci oggi, ospite di puntata, ha fatto ascoltare le sue due canzoni, abbiamo raccontato un po' la sua storia artistica, ma non solo artistica, e spero insomma vi sia piaciuto. Un bravo cantautore. Uno di quei talenti che a noi piace insomma ospitare e farvi conoscere. Come essere protagonisti qui a Primo Palco è molto facile: primopalco@rai.it, questa è la mail, inviate due vostre canzoni non cover, una breve bio, alcune indicazioni per quanto riguarda i vostri social, i vostri dati e un numero da contattare, e poi un po' alla volta insieme alla nostra redazione, insieme alla produzione di Primo Palco, insieme a Manuela Belfiore che ormai non dorme nemmeno la notte per poter ascoltare e smistare un po' tutto, cerchiamo insomma di accontentarvi tutti in questa vetrina nata grazie alla struttura digital della RAI, grazie al nostro direttore Gianfranco Zinzilli e grazie all'azienda insomma che ci ha permesso di creare uno spazio di servizio pubblico a vantaggio dei giovani e della musica. Non è giovanissima ma è sempre eterna, sto parlando di Mina, perché Dilettevoli Inedite Eccedenze è un album, 10 perle appunto con la sua voce. Mina continua a sperimentare nel nuovo album in uscita il 9 di ottobre, vi ripeto il titolo, Dilettevoli Inedite Eccedenze. Pensate che ad oggi sono 1427 le canzoni registrate e pubblicate da Mina in una carriera discografica iniziata nel 58, e nonostante l'addio alle scene e alla vita pubblica del 78, in questi 48 anni non si è mai fermata né nella sperimentazione e né nella produzione sì di canzoni nuove ma anche di omaggi ai grandi artisti della musica italiana. Ed è proprio questo il senso di questo album, che non è un album di canzoni inedite, ma sono quelle canzoni, quei singoli che forse sono meno conosciuti, appartenenti a grandi artisti, da Fausto Leali a Pino Daniele. Ad esempio di Pino Daniele c'è il pezzo Vento di Passione. Ne avete visto anche il video con Luca Argentero uscito qualche giorno fa con la regia di Opzetec, e poi ci sono rivisitazioni di canzoni come Eleanor Rigby dei Beatles, La mia serenata di Jimmy Fontana e tante altre ancora. Quindi queste 10 perle in Dilettevoli Inedite Eccedenze in uscita il 9 di ottobre, quindi tra qualche giorno. A proposito di Mina, abbiamo scelto una canzone eterna, perché no, si intitola Città Vuota.

DNA Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti hanno suonato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Primo Palco, 17 quasi e 48 minuti, insieme a Giulian Borghesan, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Nella prima ora, fino alle 17.30, come di consueto, motivo di questo programma, ospite un giovane talento della musica italiana, poi l'ultima mezz'ora dedicata sia a buona musica ma anche a qualche informazione. Prima abbiamo parlato di Mina, adesso invece vi voglio indicare così un paio di due o tre concerti che ci saranno questa sera qui in Italia. Magari qualcuno di voi si sta recando proprio, no, con la sua auto, con i mezzi, in sede di concerto, qualcun altro non lo sapeva, qualcun altro invece lo sa ma purtroppo per altri impegni non riesce ad andarci, ma insomma è giusto ricordare dove i nostri amici artisti sono impegnati, come Laura Pausini questa sera e domani sera ad Assago, Milano, all'Unipol Forum, due concerti immagino straordinari, sold out, quindi grande, grande festa. Fiorella Mannoia sarà al Lido di Jesolo a Venezia, al Palazzo del Turismo. Il concerto fa parte del tour Anime Salve, dove lei omaggia Ivano Fossati e Fabrizio De André, quindi qualcosa anche di culturalmente molto alto. E poi Luciano Ligabue questa sera è a Firenze al Mandela Forum. Allora, io sono andato un po' a cercare quello che può essere la scaletta del concerto e secondo indiscrezioni, secondo i dati che ho trovato, la prima canzone del concerto del Liga è questa qui, cioè il Liga apre così, senti.

0: mai più.
1: Noemi Vito Salamanca, tu che cosa fai questa sera tra le 40 più suonate anche qui su Tutta Italiana? Grazie a tutti da Giulian Borghesan. Noi ci sentiamo domani puntuali 16:30 con Primo Palco. Vi ricordo ancora, per essere protagonisti qui con la vostra musica, primopalco@rai.it. Arriva Elettra Lamborghini, appuntamento a domani. Ciao.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Orario. Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi, minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla ventesima all'undicesima posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla trentesima posizione in su. E allora, in trentesima posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ventinovesima posizione, una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28esima posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28esima posizione. 27esima posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26esima posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25esima posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24esima posizione, Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24esima posizione. Così come Non convince le radio, 23esima posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23esima posizione. New entry, 22esima posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22esima posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21esima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20esima posizione stabile, J-Ax con Vita Morte e Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

16ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merck & Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Secondo me il lockdown quello che ci ha fatto capire è che tutto quello che noi compriamo non lo compriamo con i soldi, lo compriamo con il tempo. E questo cambierà il mondo, lo sta già cambiando.
2: Come glielo spiego a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?
3: Questa è una campana, in realtà era un...
4: Ah, ecco.
3: È un bombola d'ossigeno che abbiamo trasformato in campana perché, essendo molto spessa, è un richiamo alla realtà del momento presente. Si dice che la campana è la voce del Buddha che ci dice dove stai correndo, torna al qui e ora.
5: Il nostro monaco Dario Doscin Girolami ha preso una bombola d'ossigeno e, tagliando nella base, ne ha fatto una campana di
6: consapevolezza. Ma sta male, la bombola sta con l'ossigeno.
5: Ma no,
6: una in bombola galera, con l'ossigeno.
5: Ne ha fatto una campana di consapevolezza. Se sono distratta dai miei pensieri vittimistici, per esempio.
6: Ma una campana di cosa?
5: Di consapevolezza.
6: Ah, quella cosa ton.
5: Esatto. Ah, okay. Persino una cornacchia, un martello pneumatico, una trivella a scoppio può servirmi a ritornare nel momento presente.
3: Esiste proprio l'esercizio della campana di consapevolezza, quindi nell'arco della giornata si può prendere la determinazione che ogni volta che si sente una campana si fanno 3 respiri di consapevolezza, e questo mi ricollega alla meditazione che ho fatto al mattino e mi riporta nel momento presente. Però qualunque suono può essere una campana di consapevolezza, quindi anche questo, invece che essere un rumore di disturbo, è una campana di consapevolezza, e quindi ogni volta che sento un rumore del genere faccio 3 respiri di consapevolezza e mi riporta al qui e ora, e alchemicamente trasformo quello che è un rumore di disturbo nella voce del Buddha che mi riporta al qui e ora.
4: Fantastico, lo userò. A casa mia è piena di gente che fa lavori e ogni volta dico, e invece no, campana di consapevolezza costante,
3: sì. E quindi c'è un continuo stimolo a stare nel momento presente.
6: Grazie.
4: Ho imparato una città di cose.
5: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco, che gira attorno a un quesito. E se invece dell'ansia fosse il tempo psicologico un disturbo mentale di cui doversi sbarazzare?
7: Io credo che non c'è spazio per il pensiero, questo crea molta ansia. Cioè, io credo, per esempio, io sono una persona che, tra le varie cose, sono anche molto dipendente dal cellulare, no? Come ormai siamo tutti, però io sono una di quelle che si fa particolarmente prendere, e dopo un po' che non lo riprendo in mano, no? È un po' una compulsione. E mi rendo conto che questo avere continuamente delle cose da guardare, delle cose brevi, questo ritmo che prende l'informazione sempre più sincopato, io credo che quello sia, per esempio, un fattore di ansia forte, perché non ti dà il tempo di rielaborazione. Cioè, non c'è tempo che le cose depositino, che non... Quello a me, per esempio, quando questo tempo non c'è, io entro in uno stato comunque di ansia generalizzata.
5: Quanto capisco Luisa Merloni, non so tu, ma io ho l'ansia di dover rispondere subito alle chat. Cioè, è complicato calarsi nel momento presente se ricevi messaggi ogni 2 minuti. O dici che il mio momento presente è ricevere messaggi ogni 2 minuti?
6: No, io sulle chat mi prendo il mio tempo.
8: La tecnologia ci distrae dai rapporti sociali? No. Sono i rapporti sociali a distrarci dalla tecnologia.
5: Come si evita la distrazione? Si tiene il cellulare spento per sempre?
6: Ma non lo guardi.
3: Ma si può programmare il cellulare con la campana di consapevolezza. Esistono delle app con il suono della campana che abbiamo sentito prima, ogni quarto d'ora, così sto facendo questo, ritorno al momento presente per 3 respiri e ricomincio a fare quello che stavo facendo. Steve Jobs praticava Zen con noi a San Francisco, e lui era un praticante Zen, e anzi un giorno il suo maestro gli ha chiesto: qual è la tua comprensione dello Zen? Lui non ha risposto, e 2 giorni dopo si è presentato con il prototipo dell'Apple II. proprio perché queste linee semplici, lineari dell'Apple, sono ispirate alla semplicità dello Zen e del Giappone. Steve Jobs praticava meditazione camminata, che è meditazione in azione collegata al respiro. Ogni mattina camminava a piedi scalzi, era un suo vezzo, attorno al suo grattacielo a San Francisco, ed era il suo momento creativo.
9: Stay hungry, stay foolish.
5: Oltre all'invito a essere affamati e folli, c'è un altro messaggio di Steve Jobs.
6: Ma Steve Jobs, no, ma dai, insomma, affamati, dai, sta cosa retorica, no.
5: Infatti dicevo che ce n'è un altro non stampato su tazze e magliette, ma altrettanto utile: accettare e avere fiducia nel presente, a prescindere da quello che accade. Un'attitudine che l'umanità intera nel 2020 è stata chiamata a sperimentare.
2: Beh, per esempio, per dire una cosa banale, abbiamo fatto esperienza della pandemia, no? Del lockdown, e lì effettivamente io ho provato uno strano senso di pace. Dispiace dirlo, perché poi si è anche un po' troppa retorica, secondo me, su questa cosa qui. Ed era anche una situazione drammatica e angosciante, che probabilmente per certi versi non riuscivamo magari proprio bene fino in fondo a percepire.
1: Il lockdown è stato ampiamente usato dalla gente come un'opportunità di riflessione, anche perché il lockdown ci ha dato il tempo, quello che non abbiamo mai. Una cosa che ci siamo dimenticati, e che si dimentica la scuola, è che senza tempo non puoi riflettere. Per riflettere hai bisogno di tempo. E in qualche modo il lockdown ha fermato quella ruota dei criceti su cui stiamo sempre, la facciamo girare ma siamo sempre sul fondo, l'ha fermata, e lì ci siamo resi conto che gran parte delle cose che facevamo non avevano senso, non erano per il nostro benessere. Infatti, dopo il Covid è cambiato il mercato del lavoro. C'è stato il fenomeno delle grandi dimissioni, con milioni e milioni di persone in tutto l'Occidente che hanno lasciato il proprio lavoro cercando lavori, io li definirei più umani, intendo questo, lavori diversi dai posti di lavoro del Novecento, che erano tipicamente lavori in cui uscivi la mattina, tornavi la sera, ti passavi praticamente tutta la giornata piuttosto lontano da casa. La gente non vuole più questo. Tutto quello che noi compriamo non lo compriamo con i soldi, lo compriamo con il tempo. E questo cambierà il mondo. Lo sta già cambiando.
2: Per la prima volta in vita mia io ho fatto esperienza di essere veramente tutti allo stesso livello, purtroppo nel dramma, quindi non è che è proprio bello fare questo pensiero, però avere quello stop della competizione, non c'è più niente per cui competere, non sappiamo neanche se ci sarebbe mai più stato in quel momento lì, a me mi ha dato uno strano senso di pace.
7: E io per esempio in realtà è stato molto produttivo per me in quel periodo, ho scritto due testi, ma perché non avevo l'obbligo di metterli in scena, forse non si sapeva ancora se i teatri, perché questo poi ha riguardato molto la nostra categoria, sì. La nostra categoria hanno continuato a lavorare,
2: certo.
7: Però per noi effettivamente nella cosa anche c'è stato un sollievo, e questo ci fa riflettere comunque, perché dai, io pure l'ho sentito tantissimo questa cosa che dici,
2: sì,
7: tu,
2: sì.
7: Tantissimo.
2: Sì, cose che durante la vita normale di tutti i giorni non riesco, no, magari a produrre, perché sono schiacciato appunto pure lì da qualcosa, da qualche senso del dovere, di dover fare, che in realtà mi spegne invece che accendermi, no? Invece lì, che improvvisamente non avevo più il senso di colpa di non fare niente, non mi sentivo più uno sfigato perché non stavo lavorando, cosa che è una condizione che gli attori spesso vivono, perché abbiamo un lavoro molto intermittente, che spesso passi lunghi periodi senza lavorare, senza guadagnare soldi, quindi sentendoti una specie di appunto reietto della società. Ecco, in quel caso lì,
7: allora, questo era per dire, per lanciare questo messaggio, che se a noi ogni tanto ci fate fermare e ci date però dei soldi,
2: esatto,
7: contemporaneamente noi produciamo,
2: esatto,
7: molte cose belle. Questo, scusate se utilizzo questo canale per lanciare questo messaggio,
2: esatto.
7: Mi ascolterà.
2: È la famosa intermittenza, no? Quella che hanno i francesi. Noi non lavoriamo, ma quando non lavoriamo, noi in realtà artisti ci stiamo comunque lavorando,
7: noi
2: ci stiamo,
7: sempre. Noi
2: ci stiamo formando,
7: ci guardiamo il muro, ma noi stiamo lavorando,
2: esatto.
7: Noi siamo, ma noi quando ci vedi spalmati a vedere Sanremo, io sto lavorando.
2: Sì, sì. E chi era quello scrittore? Di quella frase, come glielo spiego a mia moglie, quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando.
5: Conrad, Joseph Conrad in Cuore di Tenebra. L'idea non ti nasce da dentro, l'idea ti arriva. Non dici ho trovato, dici mi è venuta un'idea. Ma da dove è arrivata? Questo nel prossimo podcast. Sta di fatto che non ti può arrivare se non fai spazio e non puoi creare se non ti fermi.
6: Fai spazio se levi le cazzo... Ah no, no, niente.
5: Ma stai dicendo?
10: Quello che accade oggi è che però, per esempio, rispetto alla creatività, non abbiamo l'idea che l'ozio... Non ci viene in mente di oziare. Questa cosa io l'ho vista molto bene negli ultimi anni, dal 2020, perché capitava appunto, soprattutto quando non si poteva uscire, che le persone creative mi chiedessero che cosa faccio, cosa guardo, cosa leggo, cosa faccio per ritrovare la creatività. Quello che non veniva praticamente mai in mente era di non fare niente. E una cosa che ho sperimentato tanto e che veramente che funziona tantissimo è la deriva, cioè il bighellonare, perché per noi è molto faticoso oziare stando seduti, perché comunque il cervello continua a lavorare, perché se stiamo dentro casa ci viene in mente che ci sono un sacco di cose da fare. Un ozio attivo in cui tu esci di casa ma vai letteralmente a zonzo, quindi non a comprare qualcosa, non a trovare qualcuno, non a portare in giro il cane, è una dimensione in cui in effetti fai spazio e in cui ti accorgi di quello che ti circonda. Per cui a me è capitato spesso di sentire delle persone che poi tornavano da questa deriva situazionista alla Guy Debord, tornavano dopo 20 minuti, mezz'ora e raccontavano di aver scoperto palazzi, costruzioni, negozi, cose del proprio quartiere che non avevano visto. Perché il modo in cui viviamo è un modo che ci porta a essere costantemente identificati con noi stessi. Per cui è chiaro che se siamo così identificati, lo spazio per la trascendenza, per la spiritualità è veramente... Quando c'è diventa egocentrismo, perché diventa solo un modo perché io funzioni meglio.
11: Performance!
5: Un bel paradosso. Cioè il mondo vuole che io sia produttivo, che sia utile, ma io soccombo perché non ce la faccio, soffro lo stress, sono stanco e fuori forma.
8: Taglie.
5: A quel punto si presenta l'occasione per meditare, oziare, rilassarmi, concedermi del tempo per me affinché io possa essere ancora più performante e funzionare meglio?
6: L'ozio è il padre dei vizi, ma anche della civiltà. Lo sapevi?
5: No, chi l'ha detto?
6: Io.
10: Per me è importante sottolineare sempre che questa cosa è molto legata alla percezione del tempo, cioè il modo in cui oggi percepiamo il tempo. Sappiamo, secondo la fisica, il tempo come lo percepiamo noi umani non esiste, ma in realtà non esiste neanche, come dire, è sempre un fatto culturale anche come noi oggi percepiamo in questi anni percepiamo il tempo rispetto a come lo percepivano qualche decennio fa o qualche secolo fa, perché oggi è veramente molto difficile, cioè hai proprio la morsa di questo tempo che scatta costantemente in una maniera sempre uguale, che però non esiste in realtà, cioè è tutta una costruzione che abbiamo inventato, in cui siamo immersi ed è talmente pervasiva che poi è invisibile. Quindi nel momento in cui ne parli, se non c'è qualcun altro disposto con te a rendersene conto, sembri semplicemente una persona paranoica. La cosa positiva, come dire, di questi anni è che effettivamente tante persone, anche quelle che erano molto perplesse, cioè che hanno la sensazione che quando parli di meccanismi sociali e culturali ti stai sempre un po' lamentando, è la posizione della vittima che si lamenta del mondo ostile. In realtà tante persone hanno iniziato a rendersi conto che effettivamente questa non è la migliore delle società possibili.
5: Durante il Covid, Maura Gancitano e Andrea Colamedici organizzano maratone di filosofia. Ripetono i versi simbolo di Hölderlin.
6: Hai capito, Hölderlin?
5: Dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Spiegano come fare spazio e stare nel vuoto. Dicono che la creatività si configura non come la dimensione della tua bravura, ma come la dimensione della tua libertà. E intrattengono insegnando a prenderla con filosofia.
6: Beh, ma prenderla con filosofia... Vabbè, no, niente.
12: Senta, basta, dice il professore, dimmi la morale.
10: Quindi oggi, quando noi abbiamo tempo libero, a parte la difficoltà di viverlo senza programmare, senza dover controllare tutto quello che dobbiamo fare, dover aggiungere costantemente cose da fare, ma lo vediamo come un tempo da capitalizzare. questo controllo sul tempo non è un fatto naturale. Gli esseri umani non hanno sempre fatto così. Tutti i manuali che iniziano a uscire inizio Novecento su come vivere 24 ore al giorno sarebbero stati incomprensibili, ma anche forse solo un secolo prima. Ed è interessante, secondo me, questo tipo di storia, perché ci racconta effettivamente che sì, oggi è tutto molto più chiaro, i social network, la spinta, dover stare sempre al passo con quello che succede, ma sono l'esito di meccanismi che sono molto più radicati nella nostra società di quanto pensiamo e hanno molto a che fare con questa convinzione, con questa proprio religione del lavoro che si è creata e questa convinzione che bisogna cercare di produrre sempre di più.
11: Lavoratori!
5: Leggiamo sul sito dell'Huffington Post che il 67% degli insegnanti intervistati in un sondaggio dichiara di soffrire di stress e burnout. Un tempo questo termine veniva associato ai medici e agli infermieri e non è un caso che ora riguardi anche e soprattutto gli insegnanti, che per me sono delle semidivinità a cui va tutta la nostra stima. Anzi, dovrebbero guadagnare i triliardi per quello che fanno. Lo dicono tutti, ma nessuno glieli dà i triliardi. Luca, daglieli tu.
6: Vabbè, facciamo una pausa.
5: Sì.
13: Burnout è un'espressione inglese formata da due parti. Una nasce dal verbo to burn, che vuol dire bruciare, e poi c'è quell'out, che vuol dire fuori, via. E il senso della lingua inglese, il senso di questo verbo, è quello di esplodere. E in effetti, quando parliamo della sindrome del burnout, in realtà è come se alludessimo a una sorta di esplosione, perché il burnout, ecco, diamone ora una traduzione, è una vera e propria sindrome da esaurimento lavorativo. Ora, la parola si è diffusa nella lingua italiana negli anni 90 del secolo scorso.
14: Il burnout è un fenomeno di accumulo. In genere la persona che va in burnout è una persona di solito altamente sensibile, cioè che risponde ai messaggi dell'ambiente, alle richieste dell'ambiente in maniera massiva, nel senso che obbedisce ai comandi, fa tante cose, si impegna, è devoto all'ambiente, al lavoro e così via, no? Quindi accumula una quantità enorme di stress, perché ritiene che sia giusto fare determinate cose. Spesso è un perfezionista. Questo accade frequentissimamente fra i medici, gli infermieri, nei pronti soccorsi, agli psicologi, cioè tutti quelli che si occupano di cura delle persone, no? Perché sono sollecitate, no? Da istanze morali, personali, anche affettive, a lavorare tanto, a dedicarsi e a far finta di essere onnipotenti. In realtà a livello inconscio si accumula la frustrazione che a un certo punto produce quello che ho chiamato prima una inibizione funzionale. Cioè il cervello va in tilt, si blocca.
15: Ma non c'è una... Ma la sapete? Ma chi tu fa fa?
14: Dice, se andiamo oltre ci bruciamo, nel senso che il corpo si brucia, il cervello non si brucia mai, ma il corpo sì, non ce la fa, quindi spegne la luce. Il burnout è il momento in cui la luce nel cervello si spegne e la persona deve stare a letto, non deve fare più niente.
5: Simile alla depressione?
14: È più funzionale. Il burnout è diverso dalla depressione nella misura in cui la depressione è accompagnata da sentimenti molto negativi sulla vita. Possono essere sentimenti riferiti a me stesso, io non valgo niente, io sono un fallito, eccetera, o riferiti al mondo. Il mondo è brutto, orribile, non mi va di uscire, le persone sono aggressive, voglio starmene chiuso in casa. Nel burnout non c'è questa ideazione, non c'è sempre questa ideazione così negativa, no? Molto spesso c'è un blocco, c'è stanchezza enorme. Si parla anche di sindromi specifiche, per esempio l'affaticamento cronico è un effetto del burnout. Di un burnout che spesso non è legato al lavoro, questo è legato anche a fattori affettivi, no? Cioè io posso lavorare tantissimo in famiglia, nell'affettività, per salvare una persona a cui tengo molto. Il burnout interviene appunto per bloccare, no, questo dispendio di energia che prima o poi andrà a ledere il corpo, no? Quindi una difesa del cervello nei confronti di un atteggiamento onnipotente che la persona ha intrapreso per soddisfare delle esigenze morali sue personali, che però vanno oltre i limiti consentiti dalla legge, cioè dalla legge biologica.
5: Cerchi sempre di andare da qualche parte rispetto a dove sei?
6: Ma no.
5: La maggior parte di quello che fai è un mezzo per un fine?
6: No.
5: Lu, non devi dire no, perché sono domande retoriche.
6: Ah, scusa.
5: L'appagamento è dietro l'angolo e limitato ai piaceri di breve durata come cibo, droga, alcol, brivido ed eccitazione? Stai aspettando che una donna o un uomo diano senso alla tua esistenza?
6: Se l'allero. No, scusa, niente.
5: L'unico posto in cui può avvenire il cambiamento è l'adesso.
6: L'adesso, ora?
5: Ora.
6: Adesso che stiamo registrando.
5: È in questo momento. Non l'ho scritto io.
6: Ma non dopo?
5: No. Proprio adesso.
6: Okay.
5: Lo dice Eckhart Tolle, uno scrittore e maestro spirituale tedesco, autore del Potere di Adesso.
16: L'ultimo libro che hai letto.
17: Il Potere di Adesso di Eckhart Tolle.
16: A Roma dicono becca di sti spicci. Bravo,
17: grazie.
16: No, di chi era? Di Eckhart?
17: Eckhart Tolle.
18: Ah, Tolle.
16: Di che parla?
18: È importante.
16: Leggilo e lo vedrai. Leggilo.
17: Bellissimo.
16: Leggilo.
3: Naturalmente possono manifestarsi dei momenti in cui siamo totalmente calati nella irripetibile bellezza del momento presente, ma poi veniamo riassorbiti da pensieri, ansie, preoccupazioni. Allora ci vuole una volontà, ci vuole un esercizio, quello che il Buddha chiama retto sforzo, che è uno sforzo ma è retto, è caldo e affettuoso, per addestrare la mente a ritornare al momento presente. È un addestramento mentale e, come tutti gli addestramenti, richiede impegno, sforzo, costanza. Se lo lasciamo alla spontaneità non avverrà mai.
5: Secondo lo Zen non occorre far altro che sedersi per terra a gambe incrociate o seduti su una sedia nel caso di Luca e focalizzare l'attenzione sulla corretta postura e sulla respirazione.
6: Guarda, già sedersi a terra a gambe incrociate per me è terribile.
3: Tradizionalmente si indicano come momenti migliori o il mattino appena svegli o la

0: i momenti per praticare la presenza mentale, la meditazione.
1: Se ti identifichi con la mente, le cedi energia. Se la osservi, invece, la privi di energia.
2: Questo è Tolle, la so.
1: Bravo.
2: Tolle, sempre cartone.
1: Okay. Grande soddisfazione.
3: Per cui l'ozio, secondo me, ha bisogno di una dimensione attiva, perché noi facciamo molta fatica a fare certi esercizi filosofici come si facevano nell'antica Grecia. Quindi quello che possiamo trovare è trovare delle soluzioni, perché possiamo appunto ricordarci che quando, per esempio, non riusciamo a essere creativi, un modo può essere quello di non fare niente. Ma è completamente controintuitivo oggi. Quindi la tendenza, soprattutto da parte di chi fa un lavoro creativo, è assimilare, accumulare contenuti di qualcun altro in più. E spesso però questo in realtà non crea spazio, non ti fa venire idee, semplicemente ti ingolfa ancora di più.
0: Nella tradizione Zen si dice: se non io chi, se non ora quando. Allora che alternative abbiamo? La nostra sofferenza esistenziale deriva dal fatto che non accettiamo la realtà del momento presente e desideriamo essere in un altro luogo, in un altro tempo, o nel passato o nel futuro. Ma è possibile? La realtà del momento presente è l'unica dimensione reale. Non esiste un universo parallelo dove in questo momento non abbiamo problemi, non siamo stressati. Questa è la realtà del momento presente. Allora vale la pena invertire il meccanismo di fuga e scoprire il dono che ogni momento presente porta con sé. Non è un caso che usiamo la parola presente, perché presente vuol dire sia qui e ora, sia anche un dono, un presente per te. La prospettiva sapienziale buddista dice che ogni momento presente, qualunque momento presente, anche il più doloroso, anche il più difficile, porta con sé un dono. Sta a noi coglierlo. Ovvio che per coglierlo dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo addestrarci a stare nel momento presente.
4: Ansia 2.0 è un podcast RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biati.
5: Rai Radio tutta italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Rai Radio. Rai Radio tutto.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

le mani, cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tua.

quasi non mi sento più la faccia. Cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testare il cazzo come al solito.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalbi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile, J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

15ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merck & Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

0: What you say?
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: In salita anche in nona posizione, Ariete con Angelina Mango, questo è il loro incontro duetto per Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Terza posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì, con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Domani.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petrozelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Rascel, l'attore, cantante e intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. Concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al muro, firmata da Mariella Nava, e al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente e torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.